water and just a little bit of steam. He'll be pink.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Capital Gold.
5: Hold your breath. Make a wish. Now count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see

0: Capital Gold.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Trump ferma le bombe e annuncia l'accordo. C'è la firma, è imminente per gli Stati Uniti. Ci sarà il vicepresidente Vance. Da Teheran reazione prudente, stiamo esaminando la proposta d'accordo, potrebbe esserci la firma, aggiunge comunque il ministero degli esteri. Negativa la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio del presidente americano, ha spiegato che comunque Israele non è parte dell'intesa. Wall Street in forte rialzo, volano le borse asiatiche stamattina, il prezzo del petrolio scende sotto i 90 dollari al barile. A causa della crisi energetica di questi mesi e dell'aumento dell'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse dello 0,25%, in arrivo rialzi del costo dei mutui. Duello a destra, Meloni accusa Vannacci. Fate gli interessi della sinistra, dice alla Camera la Presidente del Consiglio.
5: Collega Pozzolo, dunque mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale. Per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
4: L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della dichiarazione di legge marziale nel dicembre 2024. La Corea del Sud in campo a Guadalajara in Messico, dove hanno preso il via ai mondiali di calcio, partita appena terminata con la vittoria 2-1 degli asiatici. La partita inaugurale Messico-Sudafrica, vinta dai padroni di casa 2-0, era stata preceduta dalla cerimonia inaugurale piena di musica, l'inno cantato da Shakira, Bocelli e altri artisti. Stasera a Toronto si gioca Canada-Bosnia-Erzegovina. Capital News torna alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hurricane, Bob Dylan alle 6:08 su Radio Capital. Allora, arrivano segnali di possibile distensione dal fronte internazionale, però attenzione perché siamo ancora nel campo degli annunci. Ecco, Donald Trump ha detto che un accordo con l'Iran sarebbe vicino e che potrebbe essere firmato anche a breve. Secondo il presidente americano, questo ovviamente permetterebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, un passaggio fondamentale, lo sapete, per il petrolio e quindi per i prezzi dell'energia di tutto quanto il mondo. Allora, la parola chiave direi però è prudenza, perché Trump parla di svolta, ma non c'è ancora una conferma definitiva da parte iraniana, anzi gli iraniani hanno detto che Trump ha accettato di tornare a una vecchia proposta e quindi in realtà nessuna svolta, insomma gli iraniani starebbero accettando ciò che avevano di fatto proposto fino a qualche settimana fa. Proprio il prezzo dell'energia ovviamente resta centrale anche in Europa. La banca centrale, lo sentivate prima, ha rialzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi sale al 2,25%, questo perché si teme un ritorno dell'inflazione, inflazione che tra l'altro Trump ieri ha detto di amare, perché negli Stati Uniti è tornata a salire ovviamente tutto quanto, il costo dell'energia e di conseguenza tutta quanta l'inflazione, ma lui ha detto l'amo l'inflazione. Pensare che sia stato eletto proprio per abbassarla l'inflazione, ricordate quando criticava Joe Biden e diceva che la colpa, insomma, dell'innalzamento dei prezzi dipendeva dalla sua politica. Insomma, qualche spiraglio c'è, ma parlare già di guerra finita sarebbe forse prematuro. Questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Buon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Buongiorno a tutti. Allora, ieri Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento per presentare la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ovviamente ci sono stati momenti di tensione tra i temi principali. La Premier ha ribadito il sostegno all'Ucraina, sottolineando però che il percorso di adesione di Kiev all'Unione europea non dovrà essere più veloce di quello dei paesi balcani occidentali. Ha poi confermato la linea italiana sulla difesa, spiegando che gli interventi in sicurezza non riguardano soltanto le armi, ma anche la cybersicurezza, le infrastrutture strategiche e la protezione del territorio. Poi Meloni ha anche difeso il diritto di veto degli stati membri e questo francamente non si capisce. Lei dice che è contraria a questo superamento dell'unanimità nelle decisioni europee, perché a suo avviso l'Unione non deve diventare un sistema in cui i paesi più forti impongono la propria volontà agli altri. E poi c'è stato uno scontro veramente duro con un deputato del Movimento 5 Stelle con Silvestri, che sentite ieri cosa ha detto in Parlamento, sentitelo.
9: Allora, quello che io voglio dirle è che in questo suo intervento di oggi io non mi aspettavo onestamente niente di più di quello che lei ha detto. Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso, e spero che tra qualche mese arriverà.
0: Ovviamente parole che sono state stigmatizzate da tutta quanta la maggioranza, in particolare da Meloni, che ha risposto in Parlamento in questo modo, sentite.
10: Voglio rivolgermi, sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente, mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia

0: destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: Tra l'altro Meloni subito dopo a quanto pare avrebbe detto questi lavorano per me, riferendosi all'opposizione, alle parole di Silvestri, perché ovviamente questi attacchi la rinforzano, insomma lei lo sa bene e li sfrutta anche, però ecco, certo sono parole quelle di Silvestri che andrebbero stigmatizzate da tutti, ma insomma le reazioni sono arrivate subito dopo in realtà anche da diversi esponenti della maggioranza.

0: Scusa, per me da non elettore del Movimento 5 Stelle, sì, il riferimento alle ginocchiere è solo un riferimento alla genuflessione. Quante volte si dice è genuflesso, è genuflessa a, per sottolineare il fatto che faccia tutto quello che dice quella persona. Io sinceramente dico la verità, non ci ho visto nulla di sessuale, quindi secondo me questa polemica è un pochettino esagerata.
1: Ma probabilmente lo è, e probabilmente viene anche strumentalizzata dalla maggioranza di governo. Prima volevo dire che si sono levate parole dure di condanna anche da parte dell'opposizione. Certo che viene strumentalizzata, però non lo so, quando si è in Parlamento magari

0: Le parole bisogna sceglierle anche meglio, siamo d'accordo Maurizio, figurati, la penso più o meno come te, però detto in quel contesto, rivolgendosi alla Presidente del Consiglio, forse sì, si corre quantomeno il rischio di essere strumentalizzati. Poi certo qualcuno ricorda anche le parole della destra, per esempio nei confronti dell'onorevole Boschi ai tempi del governo Renzi, ma figuriamoci le immagini modificate, lei che andava a giurare davanti a Mattarella, le immagini che venivano modificate, lei sembrava indossasse un perizoma. Oh, ma insomma, ma certo, figuriamoci, storia antica questa, però come ha detto Meloni, questi sembrano lavorare per me, insomma, proprio a voler dimostrare che queste dichiarazioni poi diventano bersaglio di facili strumentalizzazioni. Allora, una storia curiosa che arriva da Milano e che riguarda un'eredità da quasi 2 milioni di euro. La protagonista è una donna che, non avendo figli, aveva scritto nel suo testamento una volontà molto chiara, anzi forse non così tanto chiara: escludere tutti i parenti e destinatari e destinare il patrimonio dopo la morte del marito alla costruzione di canili e alla cura dei cani randagi abbandonati e malati. È una storia che mi ha colpito molto perché il testamento era stato redatto nel 2000. La donna è morta nel 2020 e, convinta che le sue volontà fossero sufficientemente chiare, non aveva mai modificato il documento. Per il Tribunale di Milano invece le indicazioni contenute nel testamento sono troppo generiche. La donna non aveva indicato un'associazione, una fondazione, un soggetto diciamo preciso a cui lasciare i soldi, aveva parlato genericamente di canili e di cani randagi e secondo i giudici questo non basta per individuare un erede. A quel punto si è aperta una battaglia legale tra l'agenzia del demanio e i nipoti della donna. Lo Stato sosteneva che, essendo stati esclusi tutti i parenti del testamento e non essendoci eredi validamente indicati, il patrimonio dovesse diventare un'eredità come si dice tecnicamente vacante e quindi finire allo Stato. I giudici però hanno ricordato che prima bisogna cercare eventuali parenti e, signori, quei tre nipoti si sono fatti avanti, sono stati trovati questi tre nipoti, i 2 milioni sono stati destinati tutti quanti a loro, quindi il giudice di primo grado del tribunale ha deciso che questi 2 milioni di euro andranno proprio a loro. La clausola a favore dei cani randagi è stata considerata quindi troppo vaga per essere applicata e con il marito già morto appunto prima della testatrice, il testamento non ha potuto produrre gli effetti desiderati. Mamma mia, non lo so, certo,
1: Marco,
0: lei
1: scusa,
0: poveretta. Sì,
1: prego, una domanda.
0: Prego, no, sai,
1: deduco
0: sì.
1: Che tu non sia il nipote della signora per l'amore che questa signora ha nei confronti che aveva nei confronti dei cani.
0: No, ma che c'entra, figurati, piccina, lei aveva pensato di dargli ai cani, è un gesto bellissimo. 2 milioni avrebbero dato secondo me una mano importantissima alla città, ai canili di tutta quanta la città, perché stiamo parlando di una cifra considerevole. E facevi un carriera resort, esatto, miglioravi quelli che ci sono già, avrebbero bisogno sicuramente di opere straordinarie di manutenzione, un gesto veramente molto bello, no? Figurati, a me dispiace anche perché la sua volontà era questa, cioè non si può per una mancata diciamo precisazione di quale canile evitare che insomma non rispettare la volontà di questa persona che comunque andava in quella direzione. Poi certo lo Stato dice se non indichi il tribunale, o meglio dice se non indichi il canile esatto, io devo andare a cercare gli eredi. Certo, pensa a questi tre che sono svegliati la mattina e dice quindi
1: beh,
0: vanno
1: sarebbe
0: a
1: un bellissimo gesto se i tre eredi a questo punto poi destinassero almeno una parte della loro eredità effettivamente ai canili.
0: Sì, so che sono già andati, guarda, figurati.

6:25 su Radio Capital. Allora, c'è chi dice, giustamente Luisa in particolare, la faccenda dell'eredità contesa, dice, anche ammettendo che la signora non sia stata sufficientemente precisa, che già mi pare discutibile, ha comunque espresso chiaramente che escludeva i parenti. Comunque sentenza di primo grado, si vedrà. No, è vero Luisa, hai ragione, effettivamente è quello che penso anch'io. Comunque i parenti erano stati esclusi, e poi sì, per carità, non era stata così precisa nel dire a chi esattamente dovessero andare i suoi soldi, però di sicuro non dovevano andare i parenti, e di sicuro dovevano andare canili, associazioni che ogni giorno aiutano gli animali. Certo, però immaginate quanto è difficile anche per un giudice, perché se tu non mi dici esattamente a chi e mi parli di canili, o poi magari li do al canile X e il canile Y e gli altri protestano perché dicono no, dovevano andare a noi, dovevano andare a quest'altra associazione, no a quest'altra, perché lei una volta era tesserata con noi, e allora cioè si crea un pandemonio. Ovviamente quando si fa testamento bisogna essere precisi, però certo, lei di sicuro aveva escluso i parenti, su questo non c'è dubbio. Allora, rimanendo sempre a Milano, c'è una nuova questione ambientale di cui si parlerà moltissimo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che riguarda direttamente però l'intelligenza artificiale, perché per usare strumenti come ChatGPT, insomma, e altri chatbot e non solo, servono enormi data center, che sono questi giganteschi capannoni pieni di server che consumano grandissime quantità di acqua ed energia. E il cuore di questa trasformazione in Italia è la Lombardia. Proprio tra Milano e Pavia sta nascendo una sorta di, chiamiamolo, distretto dell'intelligenza artificiale, con decine di nuovi impianti, alcuni già operativi, altri in fase di progettazione. I numeri sono veramente impressionanti, perché in soli 3 anni la potenza dei data center italiani è cresciuta del 67%, e 2/3 di questa capacità si trovano proprio in Lombardia. Allora, secondo alcune stime, sentite, entro il 2035 i data center potrebbero arrivare a consumare il 12% dell'intero fabbisogno elettrico nazionale, e c'è chi sostiene che solo 5 nuovi impianti previsti a sud di Milano potrebbero consumare acqua quanto una città delle dimensioni di Bologna. Sono una roba veramente incredibile. Tra l'altro, proprio negli Stati Uniti ci sono state grandi proteste già in 70 città che hanno imposto il divieto proprio di costruzione di nuovi data center, divieti più o meno lunghi, più o meno temporanei, ma sempre più diffusi. Tra le città che ne hanno già imposto uno ci sono proprio New York, Denver, New Orleans, Seattle e Minneapolis. Perché? Perché consumano un sacco d'acqua, un sacco di elettricità.

i residenti dicono ma questa deve andare a noi. Infatti le proteste stanno nascendo anche nei comuni del Pavese, del sud, nel sud di Milano. I residenti temono un aumento del consumo di suolo agricolo, una maggiore pressione sulle reti idriche ed elettriche, un impatto ambientale difficile da gestire.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: È stata la mia voce ad andarsene.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
7: Io devo scrivere.
8: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
7: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
8: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

torna a Porto Rubino, il Festival del Mare e della Musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket, tutte le info sui canali ufficiali del festival. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. Non è un buon momento per Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture, che sta affrontando attacchi da ogni parte. Da destra, il suo ex pupillo Roberto Vannacci continua a rosicchiare consenso nei sondaggi. Ormai è arrivato a pochi punti di distanza dalla Lega, con il suo nuovo partito Futuro Nazionale, che sta accogliendo gente in fuga soprattutto dalla Lega, oltre che da Fratelli d'Italia. E pensare che Vannacci l'aveva lanciato proprio Salvini, candidandolo al Parlamento europeo. Questa è la sfida politica più insidiosa. Ma c'è anche un fronte interno, con i dirigenti della Lega del Nord che vogliono cambiare rotta e far ritornare la Lega un po' il partito della difesa degli interessi del Nord, come era ai tempi di Umberto Bossi. I presidenti di regione Fontana della Lombardia e Fedriga del Friuli Venezia Giulia, insieme al recordman di preferenze in Veneto, l'ex governatore Zaia, ormai lo criticano apertamente. Vogliono una Lega che si occupi più di tasse, di imprese e meno di Russia e immigrati. Ma i guai non sono finiti qui, perché poi ci sono le inchieste giudiziarie che stanno mettendo in crisi le grandi opere su cui Salvini punta. È scoppiata un'indagine della Procura di Roma su un magistrato della Corte dei Conti che, insieme a un imprenditore e a un ex dirigente della Lega in Calabria, avrebbe, secondo l'accusa, passato informazioni riservate sulle indagini della Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto di Messina. Insomma, un traffico di notizie e favori per aiutare a mandare avanti il progetto, su cui proprio la Corte dei Conti è espressa

spesso molti dubbi dal punto di vista economico. Risultato: non è stata posata neppure la prima pietra della maxi opera. Il tempo corre e la spesa aumenta. Solo i dirigenti della società che stanno progettando il ponte costano in stipendi 6 milioni di euro all'anno. I dipendenti in totale sono 110. Poi ieri è caduta un'altra tegola su Salvini, un'altra inchiesta giudiziaria, questa volta dalla procura di Belluno. Su chi? Su Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini. Si indaga sull'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Le accuse sono di turbativa d'asta nell'affidamento della realizzazione di questa cabinovia ad una società bresciana, la Graffer. L'accusa è che questo appalto non sarebbe stato fatto a regola d'arte e in più sapendo che non ci sarebbero stati i tempi per inaugurarla in tempo per l'inizio dei giochi invernali. E in più con il problema che è stata costruita su un terreno pericoloso, che infatti in alcuni punti è già franato. Vedremo come finirà questa inchiesta. Di sicuro sono stati spesi 35 milioni di euro per un impianto che non ha aperto in tempo per le Olimpiadi, anzi è ancora chiuso, ed è anche a rischio sequestro. I contribuenti italiani, come al solito, ringraziano sentitamente. Noi ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz alle 6.42 su Radio Capital. Come tutti i venerdì c'è Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi la scorsa settimana, Vale, avevamo commentato un po'

Rapidamente, forse il decreto Valditara, quello che richiede il consenso dei genitori per poter portare a scuola l'educazione sessuo-affettiva ai più piccoli. Un consenso che serve, dice Valditara, perché insomma altrimenti l'educazione sessuale rimane in capo ai genitori a casa. Allora, la domanda che però la scorsa settimana in tanti ci avevano fatto, la rivolgo adesso io a te, è da cosa partire?

0: rispondere. Allora, rivolgo a te questa domanda, cioè come dovremmo affrontare questi temi?
1: Allora, c'è sempre molto timore di affrontare questo argomento, perché noi siamo figli in realtà di una generazione dove questo argomento è stato un po' un tabù e abbiamo appreso diciamo un po' qua e là confronto fra compagni, c'erano i giornaletti, c'erano questi confronti molto a spot, no? E arrivavano male e in maniera molto slegata. Quindi il consiglio che io do a tutti è di iniziare sin da piccolissimi, con molta naturalità, a parlare di anatomia, punto. Nel senso, non serve addentrarsi, c'è molta paura di anticipare alcuni argomenti e scioccare in qualche maniera i bambini. Ma se noi sin da piccini iniziamo col parlare di come è fatto il nostro corpo, banalmente, in maniera molto naturale e neutra, cioè senza dare l'accezione sessuale, ovvero iniziamo a nominare le nostre parti intime con i loro nomi. Questo è un altro argomentone, perché noi siamo abituati a parlare di patatina, pisellino, palline. Non è un male, non è che questo sia il male, no? Non dobbiamo sempre per forza fare delle eccessi. Anche, ok, va bene, la patatina, sai che la patatina, io questo lo faccio in visita così ci stimisco sempre un po' i genitori, sai che in realtà la patatina si chiama vulva? Sai che all'interno della vulva c'è la vagina? Allora, pian piano partiamo con questo. Poi il consiglio aureo in generale è: limitiamoci a rispondere. Pian piano il bambino fa domande sempre più profonde, perché la sua curiosità all'inizio è più superficiale, poi pian piano, quando capisce il meccanismo, chiede sempre pian piano di più, e noi rispondiamo sempre senza avere paura, senza mentire, perché va normalizzato il fatto di parlare di questo argomento come degli altri argomenti della vita, in maniera tale che non ci sarà il momento del adesso ci sediamo e facciamo il grande discorso che può mettere più in difficoltà. Con una gradualità, sin da piccolini si apprenderà un pezzettino, come si mangia un elefante, dico sempre, una pezzettina alla volta. Apprendiamo pezzettini alla volta, piano piano, in maniera tale che quando poi sarà quasi un processo naturale completare il discorso nella fase della preadolescenza con ciò che è realmente un rapporto sessuale, anche con tutto quello che riguarda l'affettività. In questa maniera è molto più facile. Però ti anticipo una domanda. Se io questo processo non l'ho fatto, mi trovo nel panico, perché poi magari devo dare tutte le informazioni alla volta e magari il ragazzo ormai è un po' limitato, perché alcuni bambini e alcuni ragazzini è come se non chiedono, ok? Perché l'argomento è stato un po' un tabù. E allora stimoliamo un po' noi le domande, cerchiamo di far aprire la loro curiosità, iniziando a dire.
0: Ma a che età, Vale, scusami, per dare un consiglio pratico, cioè quando è che uno può cominciare? Anche perché poi, scusami, così ti faccio anche la domanda che ti volevo fare. A un certo punto i bambini chiedono: mamma, babbo, ma io come sono nato? E lì uno un po' si la verità, però la verità, sai, uno può dire la mamma e babbo si sono dati un bacio e tu sei nata, oppure no, insomma, non lo so, perché intanto arrivano i messaggi, allora, diciamo, e ti riporto
1: Nei bambini molto piccoli è sufficiente dire, cosa che ho fatto anche io con i miei pazienti e con i miei figli, sei nato dall'amore di mamma e papà. Sì, ok, che significa? Mamma e papà si abbracciano, no, andiamo per gradualità, si abbracciano, vengono stretti e dal loro scambio d'amore nasce un bambino, perché il papà dà il semino, la mamma dà l'ovetto, che stanno nei testicoli e nelle ovaie. Iniziamo a fare un po' di anatomia. Dopodiché, sì, ma come ci entra il semino nell'ovetto? Perché il papà, come hai visto, ha dei genitali diversi, vedi che c'è il pene, mamma invece ha un buchino, una cavità dove può entrare il pene e portare il semino. Quindi piano piano, ok? Dopodiché loro avranno fisicamente delle pulsioni sessuali che neanche interpretano, ma iniziano fisiologicamente ad avere quella che è un autoerotismo infantile. E allora gli spieghi che, vedi, il tuo pene si irrigidisce, questo avviene già 3-4 anni, oppure le bambine che iniziano un pochettino a toccarsi in momenti di relax, perché hanno scoperto che il clitoride genera piacere. Questa è la sensazione che in alcune occasioni provano gli adulti, e più avanti ti spiegherò perché succede. Arrivano i 9-10 anni, i bambini iniziano la maturazione sessuale e si spiega che quella è la sensazione che quando sei grande ti fa avvicinare alla persona che ami, maschio o femmina che sia. Piano pianino poi ti chiederanno e devi semplicemente rispondere. Se trovi difficoltà, questa è la risposta che do aperta ai genitori, utilizzate dei libri, ce ne sono veramente tantissimi, anche

0: calvi illustrati che attraversano in maniera molto delicata e molto pulita questo argomento e vi guidano anche in questo, perché non è detto che oggettivamente siano tutti così diciamo a loro agio a parlare di parti intime e gradualmente di sessualità. E allora affidarsi a dei libri li può guidare in modo che sanno un pochino che termini usare senza provare imbarazzo e senza dare quell'alone di imbarazzo a questo discorso, che poi complicherebbe molto le cose, perché il bambino percepirebbe qualcosa di sporco quando sporco non è. Allora, se non ce la sentiamo, certo, da soli, possiamo aiutarci con dei libri.
1: Servirebbe una
0: quantità, Marco.
1: Sì, scusami, che lo sì, veloce così, che dobbiamo chiudere, scusami.
0: La paura è stata che ai bambini venisse inculcato, indottrinato qualcosa. Attenzione, sì, non significa che se io non do il consenso o do il consenso all'educazione adesso affettiva debba arrivare una drag queen alla scuola elementare, ok?
1: Certo.
0: Sicuramente va fatto con gli strumenti adatti, le persone formate, ma ci deve essere un'alleanza. Non significa l'educazione sessuale è solo a casa o è solo a scuola, è un lavoro che si fa passo passo assieme, avvalendosi di strumenti ben fatti per ogni età.
1: Valentina Paolucci, grazie, veramente sempre preziosa. Intanto arrivano dei messaggi, magari ti continuiamo a scrivere così ci rispondi, certo, e poi al prossimo intervento diamo notizie ai nostri ascoltatori. Alla prossima, grazie. Va Vale, bene. Buon weekend.
0: Ciao.
2: Buongiorno Capital.

L'ultimo bacio, Carmen Consoli su Radio Capital alle 6.53. A proposito di baci, prima dicevo il bacio tra la mamma e il babbo, qualcuno scrive che bacio potente per far nascere un bambino, e lo so, però non è che hai sempre la risposta adatta, ci vorrebbe una Valentina Paolucci sempre lì pronta ad aiutarti in queste situazioni, perché poi ascolti questi consigli utilissimi, molto preziosi, poi però ci sono sempre tante variabili, no? E le cose cambiano mentre parli con tuo figlio, con tua figlia. Qualcuno chiede a che

0: Tania dice: insegno nella scuola primaria e confermo l'efficacia di partire con l'uso corretto delle parole per indicare le parti intime. Questo aiuta con il tempo a parlare dell'apparato riproduttivo. Quando sono piccoli, di coloro che sono la realizzazione di un desiderio di amore dei loro genitori, che è quello un po' che diceva Valentina Paolucci poco fa, collegata qui con noi. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo lunedì dalle 6 alle 7. Buon weekend a tutti, grazie.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest dal 28 agosto al 6 settembre. Due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live: Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici,

0: Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Quando il ritmo è frenetico, prendi

0: capsule per ogni ora.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'Iran apre a Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti si è rimangiato la minaccia di nuovi attacchi e ha nuovamente annunciato la firma a breve di un accordo. Io non ci sarò, firmerà il mio vice Vance, ha detto Trump. Il ministero degli esteri di Teheran afferma: stiamo esaminando la proposta, la firma potrebbe esserci. Il primo ministro israeliano Netanyahu spiega che comunque Israele non è parte dell'intesa. Wall Street in forte rialzo ieri, volano le borse asiatiche. Stamattina il prezzo del petrolio scende sotto i $90 al barile e a causa della crisi energetica di questi mesi e dell'aumento dell'inflazione la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%. Condannata a 18 anni per omicidio, per ora resta ai domiciliari una donna di 67 anni che uccise investendolo l'uomo che le aveva rubato una borsa a Viareggio, poi era fuggita. Simone Di Gregorio.
3: Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare, sconterà la pena ai domiciliari. Si tratta di una decisione tecnica autonoma, si limitano a spiegare gli avvocati. Per il tribunale di Lucca niente ergastolo, quindi, come chiedeva l'accusa, per quanto avvenuto quella notte tra il 7 e l'8 settembre 2024. La 67enne era stata rapinata da Nureddin Mezzoghi, marocchino senza fissa dimora di 47 anni. Lei lo aveva inseguito con il SUV, lo aveva investito più volte uccidendolo, lasciando poi lì il suo corpo. Adesso la sentenza, che concede le attenuanti generiche alla 67enne, mentre è caduta tra le altre l'aggravante della crudeltà. Di pari passo con il percorso penale si è aperto quello di giustizia riparativa, che in caso di accordo tra le parti potrebbe garantirle un'attenuazione della pena.
2: Duello a destra, Meloni accusa Vannacci, fate gli interessi della sinistra, dice la Presidente del Consiglio, eravate stati eletti per sostenere questo governo, avete votato 6 volte no alla fiducia, non siete la vera destra. L'omosessualità diventa un reato in Niger, approvata la nuova legge che prevede pene fino a 20 anni di carcere. In 30 dei 54 stati africani l'omosessualità è considerata un reato, in Uganda c'è la pena di morte. Rapinatori travestiti da sacerdote e suora volevano mettere a segno un colpo in una gioielleria nel cuore di Madrid, contando sul clima segnato dalla visita di Papa Leone in Spagna. A tradirli però un dettaglio notato da un cliente: le unghie laccate della finta suora. Il cliente ha avvertito la polizia, che ha chiuso le possibili vie di fuga dei 2 e dei 5 complici. Alla fine di un inseguimento la banda è stata fermata in tangenziale. Mondiali di calcio, la Corea del Sud a Guadalajara ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1, Messico 2, Sudafrica 0 nella partita inaugurale, preceduta dalla cerimonia piena di musica, l'inno cantato da Shakira, sul palco anche Bocelli. Stasera alle 21 Canada, Bosnia-Herzegovina, alle 3 di notte Stati Uniti, Paraguay. Capitan News torna alle 8.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Massimo parte da qui, Breakfast Club.
1: Attacca nel nome delle rende con il serio for free arms direct the face the defender decision direct for the quick red card.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Voci dal campo mondiale.
3: Non sì. Le ho capite benissimo.
0: Ma nessuno l'ha capito. Questo è l'arbitro, perfetto, che doveva spiegare quello che era successo. Come succede? Avete sentito anche in Italia.
4: Sì, no? Una regola ormai internazionale, quella dell'arbitro che va a motivare la sua decisione dopo aver consultato il VAR. In questo caso era un calcio di punizione per il Messico e l'espulsione di un giocatore del Sudafrica nella partita inaugurale che ha vinto 2-0 il Messico con 3 espulsi, appunto. E questa era l'arbitro. È abbastanza. L'arbitro brasiliano Sampaio che, diciamo, nel momento stesso in cui ha dovuto dare la spiegazione al pubblico presente col microfono è andato un po' in confusione, diciamo.
3: Ma
4: così, dai,
3: comprensibile, visto uno stadio di 80.000 persone, sì, se non Messico, ricordo male, sì, pieno di tifosi messicani che insomma si sono fatti sentire, sì, durante i 90 minuti.
0: È molto simpatico perché mentre parla l'arbitro c'è

0: un giocatore sudafricano che sta vicino e lo guarda
1: molto perplesso,
0: cioè proprio con la faccia, ma che sta dicendo?
1: Cosa sta dicendo?
0: È come
1: cosa
0: quando succede? Vai a chiedere qualcosa in Francia, che ti guardano
1: sì, sempre un po' con gli occhietti, no, con gli occhietti stretti,
0: fanno finta
1: sì.
0: di non capire quello che noi diciamo, esatto. anche se parliamo francese.
1: Comunque.
0: Allora, questo è Breakfast Club, scusate non ci siamo ancora presentati, quello che sentite nel canale destro è Riccardo Quadrato,
1: buongiorno.
0: Sul canale sinistro Andrea Lucatello, buongiorno, al centro Imma Baccellieri,
2: buongiorno,
0: bilancia la stereofonia di Radio Capital.
1: Eccoci qui, se abbiamo siamo partiti appunto dal mondiale che è partito ieri con questa cerimonia di apertura che abbiamo visto ieri a Città del Messico, ma di fatto ce ne saranno altre due, perché per non penalizzare il pubblico degli altri stati, visto che si gioca in tre nazioni, ce ne saranno anche negli Stati Uniti e in Canada. Comunque nella partita inaugurale, devo dire, dai
0: allora,
1: contenuti tecnici
0: andata?
1: Trascurabili, se vogliamo
0: sì, ho visto qualche...
2: i gironi dai. Insomma possono regalare alcune gioie, ecco,
1: esatto.
2: per certi versi, allora, meno per altri.
0: Non abbiamo ancora scovato il campioncino del futuro, diciamo, almeno dalla partita inaugurale.
2: Sì, esatto, questo sì, dobbiamo dire, abbiamo già detto, una grande festa dentro lo stadio,
1: sì.
2: ci sono state un po' di proteste fuori dallo stadio in Messico, perché soprattutto il settore scolastico, i lavoratori del settore scolastico hanno protestato per i costi di organizzazione di questo mondiale, che secondo i cittadini sono stati preferiti rispetto ai costi della scuola, quindi un po' lo slogan era questo, soldi per lo stadio e non per la scuola. Poi ci sono state anche tante altre proteste, qualche scontro. Purtroppo lo raccontiamo quasi ogni volta che insomma, nella partenza di questi eventi così grandi, così costosi e non amati da tutti. Quindi da rendere conto che è vero, nello stadio c'era grande festa,
0: sì, però fuori è anche una vetrina, magari per chi vuole protestare, quindi vuole far sentire le proprie ragioni, giustamente dico, e utilizza questa vetrina.
1: Certo.
0: Perché se no non sarebbe stato ascoltato.
1: E comunque sul campo abbiamo detto appunto del 2-0 del Messico, che è una delle nazioni ospitanti nei confronti del Sudafrica, e poi una partita che di fatto si è chiusa poco fa, perché si è giocata nella notte la vittoria in rimonta della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca per 2-1. Stasera, signori, c'è Italia-Canada.
2: Ho sbagliato.
1: Sì.
0: Di poco,
1: sì.
0: di poco.
2: Poteva esserci Italia-Canada, ma ci sarà Canada-Bosnia.
1: Perché c'è la Bosnia che ci ha sbattuto fuori dal mondiale in quella terribile partita di Zenica di un po' di tempo fa.
2: Fuori onda, insomma, spiegavo a Riccardo che secondo me dobbiamo tifare per la Bosnia. Vi spiego il perché. Attenzione.
1: Difficile, però.
2: Lo so, però se la Bosnia verrà eliminata ai gironi, l'Italia si sentirà ancora peggio, perché dirà abbiamo perso il posto ai mondiali per una squadra che poi è uscita ai gironi. Se invece la Bosnia farà un grande percorso, ci potremmo consolare e dire
1: però siamo usciti con una squadra forte.
2: Ma era una squadra di un certo livello, quindi io voglio dirvi questo, ti farò per la Bosnia questa sera contro il Canada.
1: Siete d'accordo con questa teoria bosniaca di Imma Baccelliere sul fatto a quel punto ci potremmo consolare?
0: Non mi appassiona. Stavo leggendo un po' di spigolature, Paolo Sorrentino nel ritiro del Brasile,
2: sì, perché sta girando un documentario,
0: cioè ci sarà la sua ranana che fuma? Punto interrogativo.
2: La documentario su Ancelotti, tra l'altro.
0: La Germania, i giocatori che pagano il bus per 600 tifosi pagheranno i calciatori della Germania le spese dei pullman per 600 tifosi tedeschi negli States, e il biglietto del treno da New York al Met Stadium, dove il 25 giugno si giocherà Germania-Ecuador, era stato aumentato da 12 euro a 105, da 12 dollari scusate a 150 dollari, però poi hanno ridotto a 98 dollari. Però comunque sì, hanno detto
2: troppo
0: non fa
2: alto.
0: Niente, ve lo paghiamo noi. Molto carino questo.
2: Un'altra spigolatura interessante oggi viene pubblicata su Domani e parla dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sport. E io qui lancio un appello a chi poi farà parte del team della nostra nazionale, perché cosa hanno deciso di fare negli Stati Uniti per quanto riguarda la federazione calcistica degli Stati Uniti? Utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare tutti i video, anche amatoriali, pubblicati da giocatori, per intercettare magari chi non ha i soldi per pagarsi una scuola calcio, pubblica il proprio video su piattaforme, e tramite l'intelligenza artificiale è possibile così intercettare questi ragazzi che magari, insomma, per i direttori sportivi non è possibile andare a vedere in tutto il mondo giocatori statunitensi, quindi loro utilizzano l'intelligenza artificiale per questo.
1: Bello, potrebbe essere una bella idea anche per scovare qualche talento italiano. Una notizia ve la do anch'io, ricorderete l'arbitro Somalo Artan che è stato respinto all'aeroporto di Miami per motivi ancora piuttosto misteriosi. La FIFA di fatto l'ha rimandato a casa, mortificandolo per lui che sognava il mondiale. Ebbene, gli è andato incontro l'UEFA, che gli farà dirigere la finale di Supercoppa il 12 agosto a Salisburgo tra Aston Villa e

0: Missão da Copa do Mundo. Dai, dai, Shakira.
1: E qui parte il pezzone di Shakira, uno spettacolo particolare, molto in forma Shakira, dobbiamo dire.
2: Molto in forma.
3: Dai, dai era tanto, il nome, dai, no? Dai, di sì. Questa canzone.
1: E c'è, tu, dai,
2: c'è un po' d'Italia anche.
3: Dovevo dirlo io.
2: C'è un po'
3: avevo
2: d'Italia.
3: Fatto una scommessa che oggi sarei riuscita a dire.
2: C'è
3: un po' d'Italia. Ma allora lo dico per un'altra cosa ancora più consistente, perché durante la cerimonia inaugurale ha cantato anche Bocelli.
2: C'è
3: questo
2: anche
3: è proprio
2: Bocelli.
3: Un po' d'Italia.
1: C'è un po' d'Italia
3: nella cerimonia inaugurale.
1: Come è stata la cerimonia inaugurale? Lo chiediamo alla nostra inviata in Messico.
2: Sì,
1: Elisa Lancia, ciao Elisa,
2: alla
1: ci
2: sega.
1: Sei?
2: Buongiorno.
3: Magari. È stata molto colorata, questo senza dubbio. C'è stata anche una dedica, se vuoi, alle tradizioni del Sud America e del Messico in particolare. E Shakira a me non è sembrata così tanto in forma rispetto al concerto che ha fatto in Brasile.
4: Vabbè, insomma, è un concerto sole, di un altro livello.
1: Elisa Lancia che blasta Shakira.
2: Sì,
3: per me la migliore esibizione dei mondiali è stata
1: Bocelli.
3: J-Lo, Pitbull e la cantante brasiliana del 2014.
1: Ma era un'altra epoca, era tutta campagna.
3: Comunque,
1: lì.
3: Per restare nel filone cerimonie dei mondiali c'era sempre David Guetta. Cioè, secondo me è come Mariah Carey a Natale.
1: Sposti,
3: lo spolverano.
1: Lo
3: anche Bocelli ultimamente
1: esiste senza la console,
3: no?
1: Senza la console davanti, no?
2: Non esiste, lui ce l'ha sempre. Tra l'altro, Bocelli si è esibito proprio sulla base elettronica di Guetta insieme alla cantante coreana Ijae. La canzone si chiama DNA,
3: sì.
2: Ed è un altro in ufficiale del torneo.
3: Sì, l'inno della FIFA.
1: Bella Coppa del Mondo al centro
2: molto
1: del campo.
2: Bella,
1: enorme,
2: insomma,
1: enorme, no?
3: Sì, sì, era proprio al centro del campo.
1: E dobbiamo dire che ci sono varie cerimonie, cioè non è una sola, forse questa è la più importante, però poi dopo si replicano altre cerimonie di apertura.
3: Sì, anche Stati Uniti e Canada, proprio questo è stato un inedito, sarà un inedito di questa competizione, di questo mondiale, quello di avere tre teste, come è stato specificato dai giornali.
2: Lo vogliamo dire quanto è alta? Innanzitutto che è la più bella secondo me la Coppa del Mondo come trofeo, forse in assoluto, di tanti sport, di tante discipline, di tante competizioni,
1: sì,
2: secondo me la Coppa del Mondo è davvero bella.
1: È
2: in oro 18 carati, pesa poco più di 6 kg e pensate è alta 37 centimetri, quindi non è grandissima, insomma non è particolarmente.
3: La ricordo tra le mani di Cannavaro.
2: Sì. Eravamo lì, lo so.
1: Chi è che l'ha toccata? Roberto Ciuti mi pare di noi, no?
2: Tutti e due l'abbiamo toccata.
3: Allora raccontaci questa emozione, Riccardo,
2: perché
3: fai il timido.
2: Tornavamo da Berlino, l'Italia era tornata nel suo quartier generale per la conferenza stampa finale, tra l'altro siamo arrivati anche un po' con l'affanno perché il treno era un pochino in ritardo, però proprio Cannavaro e Gattuso, lo ricordo che erano lì vicino alla coppa, ci permisero, noi che eravamo arrivati con appunto un po' trafelati e con un pizzico di ritardo, di toccarla, di fare anche qualche foto con la Coppa del Mondo.
3: Pensa
2: una cosa
3: un po'
2: bellissima.
3: Che giornalista
2: bella.
3: Abbiamo qui di
1: sono arrivati dei messaggi, li vogliamo sentire?
2: Dai.
5: Buongiorno Capital, il vero tifoso di calcio tifa per la sua squadra e basta, le altre squadre non le tifa e non le simpatizza, è impossibile simpatizzare un'altra squadra, tu tifi la tua squadra, punto e basta, se no non sei un tifoso, sei uno spettatore tipo quegli americani che fanno show.
1: Attenzione, questa è presa di posizione del nostro ascoltatore, molto dura.
2: Sì.
1: Chi è tifoso non può poi.
2: Ma sì, dai, nel calcio il campanile è
3: però,
2: quello.
3: Permettimi di aggiungere, Riccardo, che le nazionali sono un altro discorso. Se
2: vero,
3: nel club, quando
2: sì.
3: manca una squadra, quando insomma la tua squadra del club magari non si è qualificata in Europa, è difficile tifare esattamente per qualcuno. Sulle nazionali è un po' diverso, anche
2: diverso
3: perché
2: tifo,
3: una competizione come
2: volte.
3: Questa dei mondiali, se hai qualcuno per cui simpatizzare, diventa più gradevole da vedere in qualche modo.
1: Giusto,
2: certo,
1: giusto.
2: Certo.
1: Comunque, ragazzi, la Corea bene.
2: Ha giocato molto bene, ha rischiato perché poi la Repubblica Ceca è andata in vantaggio con Krejci, ma c'è stata una splendida rimonta e quindi ha vinto la Corea del Sud, è una nazionale molto interessante. D'altronde ha tanti giocatori che sono stati sguinzagliati per i campionati europei più importanti. E, insomma, ha sempre fatto la sua figura, quindi vedremo anche questo mondiale. Sicuramente per i contenuti tecnici questa partita Repubblica Ceca Corea del Sud è stata decisamente più interessante rispetto a Messico Sudafrica.
1: Questo è quanto vi dovevamo sui mondiali. Con gli occhi chiusi.

0: alla voce David Bowie.
1: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi

0: Foscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Amy Winehouse, 7:32 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. E ci spostiamo tra l'Italia e l'America, però per raccontarvi una storia di maturità dell'anno scorso.
1: Sì.
0: Perché finisce un po' su tutti i giornali, no? Il nome di Linda Conchetto.
1: Ricorderete la famosa scena muta all'orale che, tra l'altro, dalla prossima maturità, ci siamo ormai, giovedì 18 giugno ci sarà la prima prova scritta di italiano, non sarà più permessa perché a quel punto si rischia grosso. Invece quella fu appunto una decisione abbastanza clamorosa, che voleva essere una sorta di segnale di rottura nei confronti di alcune cose che riguardano la scuola, di protesta. Linda Conchetto questa mattina è con noi. Buongiorno.
2: Ciao, Linda. Buongiorno.
1: Linda?
0: C'è,
1: adesso la troviamo.
2: Abbiamo qualche problema, forse.
1: Adesso la
0: recupera. È uno sciopero.
1: Fa scena muta anche per quanto riguarda.
0: Ci scherzavamo.
2: Non è una bella battuta.
0: No, che faceva la scena muta.
1: Drammatizziamo. Linda, ci sei? Buongiorno.
3: Sì, ci sono.
2: Buongiorno.
0: Dove sei? In America o in Italia?
3: No, sono in Italia adesso fino a metà agosto.
0: Allora, tu appunto finisti sui giornali per la storia dello sciopero dell'orale, no? Tu puntavi al 100, poi quanto ti penalizzò quella scelta? Alla fine con che sei uscita?
3: Beh, allora, io oltre che i punti che mi sono stati sottratti, diciamo, ingiustamente nella prova di la seconda prova di greco, nell'orale io ho ricevuto 4 punti su 20, probabilmente perché avevo comunque discusso riguardo appunto alla mia versione di greco, quindi io sono uscita con il 72,
0: che non ti ha precluso comunque la possibilità di poi andare in America, no?
3: No, quello no, perché per fortuna la mia borsa di studio era stata assegnata sulla base delle mie pagelle che avevo preso nel corso degli anni, e poi la mia borsa di studio sarebbe potuta essere, diciamo, tolta in parte o del tutto se io dopo il primo semestre, cioè durante il primo semestre lì in America, fossi, diciamo, andata male. Ovviamente questo non è successo e quindi la mia borsa di studio è rimasta come avrebbe dovuto essere. Ecco,
2: l'anno scorso noi abbiamo parlato tanto di queste proteste perché non sei stata l'unica. Ci ricordi perché? Perché a un certo punto hai deciso di in qualche modo rovinare la media, passami il termine, poi ci hai spiegato, insomma, non ci sono state gravi conseguenze, però farlo perché?
3: Beh, io l'ho fatto perché mi sono vista, cioè non sono stata rispettata. La scuola tende a non rispettare i propri studenti, ma io ho ricevuto un torto veramente diciamo grave, cioè durante la mia versione di greco il mio voto è stato abbassato senza nessuna ragione e parecchio, e non solo il mio, non è successo solo a me, ma è successo a tutti gli studenti della mia classe. Per motivi, diciamo, di personali tra il mio professore di latino, che era commissario interno all'epoca, e la professoressa esterna di greco, che avevano già avuto degli screzi, diciamo, precedenti durante altre maturità.
1: Quindi praticamente voi avreste pagato questo dissidio, diciamo, da fra questi due docenti?
3: Sì. Mm. Sì, poi noi tra l'altro ne eravamo certi, perché la classe che faceva la maturità con noi, diciamo, nello stesso nostro liceo e aveva la stessa professoressa esterna di greco, aveva ricevuto dei voti estremamente più alti di noi, e il livello non era assolutamente diverso dal nostro, cioè eravamo due classi comunque abbastanza con dei voti abbastanza simili.
0: Allora, Linda, non so se per grazie a te o per colpa tua, insomma, l'esame di maturità è un po' cambiato quest'anno, no? Si tiene conto più in generale del percorso, che era un po' quello che chiedevate voi,
2: ma no? Soprattutto chi fa scena muta viene bocciato, quindi non c'è proprio più la possibilità di avere questo tipo di protesta.
0: È stato creato un precedente, no? Tu che dici?
3: Sì, allora a me dispiace tantissimo, perché a quanto pare il ministro Valditara, invece di ascoltare le nostre voci, ha preferito reprimerle, nel senso che noi abbiamo utilizzato, diciamo, questo sciopero dell'orale tra virgolette come un mezzo per farci ascoltare e per esprimere il nostro disagio nei confronti di qualcosa che non andava all'interno della scuola, e il ministro, invece di fare dei cambiamenti e di ascoltarci, ha deciso: beh, allora invece di diciamo di fare qualcosa effettivamente, reprimiamo queste voci, facciamo in modo che nessuno possa più fare quello che abbiamo fatto noi due anni fa e quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso. Io penso che sia una cosa, cioè, terribile. Il ministro Valditara è un ministro dell'istruzione. Se non è istruzione quella di ascoltare, cercare di andare incontro agli studenti, non so cosa possa essere.
1: Ma tu lo rifaresti, cioè, adesso sapendo, conoscendo le conseguenze, Linda? Lo rifaresti conoscendo le conseguenze?
3: Lo rifarei per me stessa, perché penso che sia stata una delle cose più importanti che ho fatto nella mia vita, cioè imparare a non farmi mettere i piedi in testa e soprattutto a non farmi rispettare e a, diciamo, a respingere il fatto di non essere rispettata. Per me è stata una cosa importantissima che mi ha cambiata, però avrei cercato di evitare la risonanza mediatica, perché alla fine è stata la risonanza mediatica.

0: politica che ha fatto sì che questa notizia, diciamo, andasse in giro e che poi provocasse questa ulteriore, diciamo, repressione da parte del ministro. L'avrei fatto per me stessa e le mie compagne l'avrebbero fatto per loro stesse, ma magari avremmo evitato di diffondere la notizia, ecco.
1: Ecco, ricordiamo anche che ci sono stati altri studenti, altre studentesse che hanno deciso di protestare anche per altri motivi, per esempio, come insomma ricordavi anche tu, il focalizzarsi dei professori magari soltanto sul voto e non sul percorso. Quindi, e alla fine la risonanza mediatica è dipeso anche da quello che le scelte sono state più di una.
2: Ragazzi, la vita è un percorso a ostacoli e nei 3.000 ostacoli va molto forte Linda Conchetto, dobbiamo dirlo, infatti
1: Linda, un atleta. Bocca al lupo allora.
2: Parteciperà ai campionati italiani under 23 di atletica. Dai, dai, almeno facciamo il tifo per Linda. Ok, Linda, grazie per essere stata con noi
3: Linda
2: stamattina.
3: Conchetto, grazie. In bocca al lupo per
2: A
3: tutto,
2: presto.
0: Grazie
3: naturalmente. Ciao.
0: altrettanto, grazie a
3: Ciao, ciao,
0: voi.
3: ciao, ciao.
2: Ciao.

0: battuta della scena muta durante il collegamento, per me è la battuta dell'anno, stratosferica, bellissima, copyright, fantastica.
1: Elisa Lancia.
0: Ciao Diego Cremona.
1: Ha fatto scena muta anche durante il collegamento.
2: Non è vero, invece.
1: La ragazza che fece la scena muta l'anno scorso, oggi non è più possibile.
3: Linda Conchetto.
1: E forse proprio dopo di lei, insomma, sono state cambiate le regole. Chi vuole non può fare.

0: Buongiorno amici del Breakfast Club. In ogni caso, secondo me, per questo discorso della protesta dell'orale, ok, ma se il voto non, di Greco non fosse stato giusto per questi screzi precedenti tra i due professori e le versioni di Greco fossero state perfette, loro convintissimi, straconvinti che le versioni di Greco erano perfette, avrebbero potuto fare l'accesso agli atti e ci sarebbe stata una ulteriore valutazione da parte di un ulteriore docente. Cioè, ci sono i mezzi per controllare l'operato durante gli esami di maturità se qualcuno reputa di essere stato valutato ingiustamente. Ciao
1: Dayara. Beh, diventava una battaglia legale, insomma, che è troppo per una ragazza di 18-19 anni, no? Quindi, insomma, mi sembra troppo. Vabbè, comunque ci sembrava carino sapere un po' oggi come la pensava quella che l'anno scorso aveva creato.
2: Di fatto, tutto sì,
3: aveva creato. Beh, alla fine lei ha specificato che rifarebbe tutto, perché per lei è stato anche un segno di maturità quello di assumersi le responsabilità delle proprie scelte.
1: 7:45, sì. Improvvisamente abbiamo avuto una notizia piombata in redazione e abbiamo visto Imma Baccellere prendere il cellulare, sì, e muoversi con grande disagio perché è stata aggiunta ad un gruppo, attenzione,
2: sì. e fin qui
1: dici, sai quante
2: ci sta.
3: Ma tutti i fatti miei comunque sbandierate,
2: però il gruppo era quello che doveva provvedere.
3: Lo devo dire.
1: Regalo di Imma.
2: Cioè, Imma. Allora, nei prossimi giorni
1: a chi ha aggiunto Imma nel gruppo regalo.
3: C'è un'ascoltatrice di Radio Capital, però adesso mi ha eliminato dal gruppo dopo, e quindi adesso non ho modo di dirle che ti ha fatto ridere tantissimo, no?
1: Secondo me ne potevi approfittare per dire, secondo me ad Imma servirebbe, e lì buttavi.
3: Ma non so cosa può servirmi. Quante volte però è capitato anche a me di aggiungere persone che non dovevano starci su quel gruppo.
1: Dai.
3: E ancora peggio è quando lo fai, magari sai, capita a scuola di avere più gruppi diversi,
2: devi stare quello,
3: e quindi aggiungi una persona che non deve essere aggiunta, ma non per un regalo che è un motivo invece positivo.
1: Anche in radio,
3: no?
1: Abbiamo quelli con, quelli senza, bisogna fare attenzione.
2: Ragazzi, i gruppi di WhatsApp sono delle mine.
1: Però il gruppo regalo per Imma,
2: non pestare.
1: Con Imma dentro è stato, secondo me, geniale, eccezionale.
2: Vabbè.
1: Come si è risolta la questione? Quindi...
3: No, ora sono fuori.
2: Però
3: dal
2: gruppo. Hai fatto in tempo a leggere un messaggio?
3: Sì, ho scritto che forse ho qualche idea per il mio regalo.
1: Allora, il nuovo libro, Imma è uscita dal gruppo.
3: Esatto.

0: addio di Bacca per questo luglio, quindi ancora da festeggiare. Gruppo senza lo sposo, ovviamente. Controllo un po' di opzioni per i pernottamenti. Faccio una lista che si chiama esattamente come il luogo in cui andremo, che non sto dicendo perché lo sposo ascolta Radio Capita, e lo mando nel gruppo in cui c'è lo sposo, ovviamente. Una bellissima sorpresa che non sarà più una sorpresa.
1: Vabbè, dici allora com'è, dov'è lo
2: poteva
1: posto,
2: dire
1: ormai,
2: il posto, tanto ormai lo sconosce.
3: Può capitare di postare laddove non sarebbe il caso di fare. Io per esempio feci un commento calcistico molto colorito sulla chat della scuola delle mamme, che l'essere un mio giudizio molto
2: che
3: forte,
2: però non si capiva che era di calcio. Lì è stato proprio un errore
3: clamoroso.
1: Qual è la cosa che lì non si capiva subito che si parlava di calcio?
3: No, giusto, perché io facevo il nome di un giocatore e facevo un commento forte,
1: un commento forte.
3: Sì. Quel commento l'ha letto tutta la classe di mia figlia,
1: anche nella chat di Pizza Surgelata un paio di volte ha scritto
2: cose commenti che invece andavano scritte dall'altro
1: Lazio. Lotito,
3: devo stare un po' più attento,
2: perché secondo me Riccardo Quadrano ha più di un gruppo Lotito, quindi di conseguenza.
1: Quanti gruppi razziali avete? Scusi, certi gruppi?
3: No, ne ho soltanto due.
2: Solo due.
1: Uno con Lotito.
3: No, tutti e due senza, in realtà. Noi vorremmo fosse senza.
2: No, perdonatelo, vi ha scritto così anche una lettera d'amore.
1: È bellissima questa lettera d'amore.
3: Ha promesso ai tifosi un'Academy, il nuovo stadio e una chiesa a Formello.
2: Vabbè,
3: perché giustamente.
2: Cioè, uno chiede aiuto a chiunque.
3: Ma
2: a
3: devi,
2: certo punto,
3: devi chiedere aiuto tanto lì, se la squadra è quella che sta nascendo. Però va bene così.
2: Se volete aggiungere anche regalo Imma da parte
3: facciamo anche noi.
2: Do qualche idea anche a voi.
1: Ci ricorda che si avvicina il compleanno.
3: Non
1: di
3: possiamo dirla la data, vero?
2: Ma assolutamente sì. No, quando anche mancherà? Perché sarò a casa a riposare, ecco, perché sarò in ferie.
3: Quindi lo capiremo.

0: dell'ora di pranzo, che vi forniscono un po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini,
5: e cioè buona ma non fritta.
6: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La senti?
12: Nè.
11: È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare.

0: per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Trump ferma le bombe, annuncia nuovamente che la firma di un accordo con l'Iran è imminente. L'Iran prudente ma possibilista, accettate le nostre richieste, dicono da Teheran. L'Iran non avrà mai la bomba atomica, assicura Trump che ha parlato con Netanyahu. Il premier israeliano è stato colto di sorpresa dalla nuova giravolta del presidente americano. Secondo i media statunitensi ha precisato che l'intesa non riguarda Israele. In netto rialzo le borse, giù il prezzo del petrolio, Brent sotto i $90 al barile. Ma con il peso della crisi energetica e l'inflazione su è arrivato il primo rialzo del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea. Antonio Cristiano.
4: L'aumento è di un quarto di punto, porta il tasso sui depositi al 2,25% ed è il primo da settembre 2023. Quello di 2 anni e mezzo fa fu l'ultimo di 10 rialzi decisi dopo la crescita dell'inflazione, che superò il 10% a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Stavolta Francoforte decide di muoversi in anticipo e cercare di contenere l'aumento dei prezzi. Abbiamo dato un segnale, non è una misura drastica, spiega la presidente della BCE Lagarde, che comunque avverte: più dura la guerra, più ci saranno rischi. Per il 2026 riviste al rialzo l'inflazione al 3% e al ribasso la crescita allo 0,8%. Secondo Fabi, la federazione dei bancari, con il rialzo dei tassi i mutui potranno tornare sopra il 4% con aumenti fino a 176 euro al mese.
3: Tragedia è in strada nella notte a Milano. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino morto dopo uno scontro con una macchina avvenuto intorno a mezzanotte, ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne per la ragazza di 21 anni che era la guida dell'auto. A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. È stato travolto a 1 chilometro dal paese da un'auto guidata da una persona che tornava dalla stessa festa. 35 milioni per un'opera mai in funzione. Indagata Elisabetta Pellegrini, alto dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, per l'appalto per un impianto delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Elisa Matta.
5: Doveva collegare le piste da sci di Cortina, invece non è mai entrata in funzione. La cabinovia Apollonio Socrates è stata costruita su un terreno altamente franoso, motivo per cui non ha mai ricevuto il nulla osta dall'Agenzia per la Sicurezza. Secondo la Procura di Belluno, la società che concesso gli appalti e la Simico sapeva anche che sarebbe stato impossibile terminare l'opera entro l'inizio delle Olimpiadi. Nonostante questo, i lavori, del valore di 35 milioni di euro, furono assegnati alla società bresciana Graffer, con un fatturato di soli 8 milioni. Altre società più quotate, come l'italiana Leitner e l'austriaca Doppelmayr, non parteciparono alla gara, sia per il poco tempo a disposizione, sia per le difficoltà di costruzione in una zona a rischio.
3: Mondiali di calcio, stamattina la Corea del Sud a Guadalajara ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1, Messico 2, Sudafrica 0 nella partita inaugurale preceduta dalla cerimonia piena di musica, l'inno cantato da Shakira. Protagonista anche Bocelli, stasera alle 21, Canada, Bosnia-Erzegovina, alle 3 di notte, Stati Uniti, Paraguay. Capital News torna alle 9.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.

0: te, te la di limonare, ragazzi.
1: Mi si vede
0: alle 8 e 9 minuti. D'altronde con Billy Joel, no, che altro fai?
2: Ce l'abbiamo altri pezzi di limone, comunque.
0: Oggi
2: sulla
0: è
2: scaletta,
0: tutta una limonata,
2: stamattina,
0: ragazzi, sta scaletta. Bello, bello. 8 e 9 minuti, Andrea, Riccardo, io, ma siamo insieme fino alle 10. E che dire? Imma è la laureata del gruppo, è quella, sì, che ne sa di più, naturalmente. Vero. Ma confermando i dati nazionali, è quella che guadagna di meno.
2: Allora,
0: ti abbiamo preso per questo, Imma, perché,
3: certo,
0: devi confermare.
3: I laureati conviene assumerli.
0: Assolutamente, portano un sacco di roba, ma guadagnano,
2: vero,
0: meno.
2: Stiamo per poggiare la nostra immaginaria lente di ingrandimento sul classico rapporto Alma Laurea del 2026, che ha coinvolto 335.000 laureati dello scorso anno, stiamo parlando del 2025, quasi altrettanti che invece avevano finito gli studi nel 2020, quindi in qualche modo si è andato un po' ad analizzare quello che è stato il percorso, la parabola di questo lustro, no, di questi 5 anni. Cosa è emerso? Il primo dato che mi ha colpito è che 2 studenti su 3 sono quelli che sono riusciti a chiudere il percorso di studi negli anni previsti, insomma, da quel
0: senza andare fuori corso.
3: Un dato secondo me molto interessante è relativo da una parte all'occupazione: a 5 anni dalla laurea quasi il 90% di chi, sì, si è laureato in un ciclo unico riesce a trovare lavoro, e dall'altra parte però un dato sulla retribuzione,
0: l'avevamo
3: accennata prima,
0: lavoro.
3: Sì, perché guadagnano subito dopo la laurea sui 1.400 euro,
0: sì,
3: arriva a 1.700-1.800 a 5 anni dalla laurea. Ed è interessante perché sempre questa indagine mostra come i laureati 2 su 3 decidono a volte di non accettare proprio per una questione di retribuzione
0: e vanno all'estero dove guadagnano il 60% in più.
3: Infatti io nel sentir dire sono più esigenti i laureati non so se sono così d'accordo, perché tutti abbiamo fatto esperienza di affitti in città importanti come Roma, Milano, Bologna. Come facciamo con 1.500 euro senza l'aiuto di magari genitori, nel senso che davanti a affitti di 800-900 euro capite che l'esigenza di rifiutare 1.500 euro a volte può essere motivata anche da questo,
2: certo.
3: Quindi non si adeguano gli stipendi dei laureati a un cambio, all'inflazione, che, perché tra l'altro il dato era relativo 10 anni fa, tutti accettavano 1.500 euro, adesso improvvisamente 2 su 3 non accettano. Sì, è vero, non accettano, ma perché in 10 anni sono cambiate tantissime cose nei costi della vita.
2: Un dato che mi ha fatto enormemente piacere è constatare che quasi tutti, una percentuale altissima degli intervistati, hanno scelto e hanno detto di essere contenti dell'indirizzo che hanno scelto per lo studio. Questa è una cosa buona, perché sai, a volte capita di raccogliere l'insoddisfazione
0: non
2: che
0: si
2: dice
0: pentono.
2: Però se avessi la possibilità di riavvolgere il nastro, di tornare indietro, certo, farei un'altra scelta. Invece mi pare di vedere una percentuale molto alta degli intervistati ha detto di aver fatto la scelta giusta.
3: Dall'altra parte oggi racconto solo i dati negativi, perché solo il 40% riesce però a trovare un lavoro in linea
2: legato
3: con la propria laurea, quindi nel momento in cui scegliamo l'università siamo convinti di ciò che stiamo per scegliere. Quando dobbiamo trovare lavoro dobbiamo fare altre valutazioni, per cui non sempre è possibile mantenere quell'ispirazione che ci ha fatto scegliere una facoltà invece di un'altra.
0: Laurearsi è bello, ma poi dopo deve corrispondere anche uno stipendio adeguato, e molti ragazzi non ce la fanno, come dice Imma, perché non vanno via di casa, perché non ce la fanno,
3: perché rifiutano 1.500 euro a volte. Questa maggiore esigenza, sì, secondo me non racconta bene la realtà, quando davanti a certi affitti uno stipendio non ti basta più,
2: non è sufficiente.

0: Salve, è proprio vero quello che dite. Mia figlia ha laureato in ingegneria tessile all'estero, però con un programma di Erasmus mondiale. Ha trovato immediatamente lavoro, laureata nel 2025 in un centro di ricerca a Dresda, e il suo stipendio netto è di 2.900 euro. In Italia non solo non c'è la facoltà di ingegneria tessile, ma non credo che avrebbe preso questo stipendio. Dobbiamo riflettere molto. Stiamo perdendo i nostri giovani, stiamo perdendo le generazioni future, soprattutto nel caso delle donne che faranno figli all'estero e quindi rimarranno là. Ecco, ma pare che ai nostri governanti la cosa non interessi proprio per nulla.
1: Vabbè, grazie. È una fotografia, giornata, ragazzi, molto precisa.
2: È vero, io sono d'accordo con quanto dice la nostra ascoltatrice.
1: Prendere quasi 3.000 euro è possibile in Italia?
2: Guardate, è arrivato un altro messaggio di Sonia che ci dice che suo figlio, laureato a Milano, è partito per il Belgio dopo un tirocinio al Parlamento. Il tirocinio al Parlamento, ricordiamo che in Italia i tirocini non vengono pagati spesso. Prende 2.600 euro più benefit. Adesso sfido qualcuno a dirci che a un anno dalla laurea, magari una laurea umanistica, perché immagino,
3: sì,
2: no, più o meno quello, ha questo tipo di retribuzioni. In Italia è praticamente impossibile.
1: Che tra tirocinio e stage, cioè lo stage
2: è la stessa cosa,
1: mentre studi.
2: Ci sono tirocini curriculari e non curriculari. Quelli curriculari sono spesso inclusi all'interno dell'università stessa, quelli invece esterni magari si fanno all'interno anche di percorsi professionali come quelli degli avvocati, che purtroppo i laureati in giurisprudenza in questa classifica di Alma Laurea risultano anche quelli coi percorsi post laurea più complicati,
3: certo,
2: anche perché devono affrontare tirocini molto lunghi. In realtà nel loro caso è proprio una necessità per la formazione professionale, non pagati, e diventa complicato.
3: Fatemi ricordare il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi: 342 342 2190. Ci scrivono molti farmacisti, da farmacista la paga base da contratto nazionale al netto di 1430 euro più spicci, la definisce così, più pare contingenze di lavoro da ben 15 anni, contratto nazionale scaduto da 2 anni. Io abito in periferia e ce la caviamo, ma non è bello, anche se questo è il lavoro che amo. È vero, ci ha scritto anche un nostro ascoltatore un messaggio molto simile, sovrapponibile a questo, sulla farmacia.
4: Ciao ragazzi, Diego da Genova. Mia figlia si è laureata un anno e qualche mese fa con 110 lode in metodologie e tecniche per la conservazione dei beni culturali. Dopo un'esperienza con tirocinio pagato dall'università,

0: Molto bella. Adesso sta facendo un lavoro per una ditta, per un altro settore, siamo a Genova, quindi nello shipping, e gli danno per 3 mesi 650
1: Pensa un
0: euro.
1: po'.
0: Se passa al primo step, forse passa a 800 e poi dopo se ne parlerà. Altro che 1500, magari 1500.
2: Capito?
1: È veramente sconfortante ascoltare queste storie, davvero.
3: Noi siamo qui per sconfortarci, dai su!
1: Ma è
3: Un altro
1: impossibile.
3: messaggio.
4: Vai. Ragazzi, ma io non capisco, cioè ho un ristorante e ho assunto una ragazza a tempo determinato di 3 anni perché è un contratto di formazione, dopodiché deciderò se assumerla completamente. Ma di base il suo stipendio per 40 ore settimanali è di 1000 e quasi 1500 euro. Quindi non riesco a capire qual è l'azienda che assuma un laureato per meno.
1: Le abbiamo sentite,
3: Però
1: le abbiamo sentite.
3: ce l'hanno detto.
1: Tra l'altro, molti fanno anche dei discorsi sul fatto che lo Stato italiano investe nell'università per formare giovani che poi tutte le loro competenze le porteranno al servizio
3: All'estero,
1: di
3: brava.
1: altre nazioni. Quindi tutte le ricerche, tutto lo studio finanziato anche dal nostro Stato, poi finiscono però per arricchire gli stati degli altri.
3: Faccio sentire il messaggio di Gianluca.
5: Buongiorno Radio Capital. Credo che voi abbiate ragione, che tutti abbiano ragione sotto questo punto di vista. L'unico dubbio che mi rimane è quello che, certo, gli stipendi all'estero sono decisamente più elevati in questi casi, però la vita all'estero io non so, non la conosco, non so quanto viene a costare a queste persone, alle persone che
1: Allora,
5: vivono
1: possiamo
5: all'estero.
1: spiegarlo noi perché sono usciti dei dati pochissimi giorni fa che mettono proprio in relazione i guadagni degli italiani e degli altri paesi europei con il costo della vita. Beh, in Italia è uno dei paesi in cui si sta peggio da questo punto di vista perché il costo della vita non è proporzionato a quanto guadagniamo. Quindi il confronto con il Belgio, con la Germania che abbiamo appena sentito, probabilmente il costo della vita in Germania è più alto, ma non tanto più alto rispetto a quanto invece è il divario delle retribuzioni.
2: Certo, non vorrei scoperchiare il solito calderone sul mondo della scuola, però volevo leggere questo messaggio di Eugenio, che è laureato da quasi 20 anni, insegna in una scuola media da 15 anni, di cui 12 da precario, e guadagna 1800 eurini inini, li definisce proprio così con i trattini sul suo messaggio mandato al nostro numero WhatsApp. Eh sì,
3: E
2: il mondo della scuola, delle
3: difficoltà
2: retribuzioni degli insegnanti abbiamo parlato tante
3: e
2: volte.
3: di quanto poi molti scelgano di andare all'estero.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 800.

0: euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mas go on alle 8.34 su Radio Capital, è quello che ci ripetiamo sempre con Mattia Feltri. The show must go on. Comunque, idee, non idee, abbiamo da fare, non da fare, lo show deve andare avanti.
1: Certo. Anche se oggi noi non abbiamo niente da dire.
0: Beh, sì, teoricamente.
2: Non poi abbiamo dopo, niente di preparato.
0: Nel brainstorming qualcosa esce fuori.
1: Io ho preparato solo una cosa. Vorrei chiedere a Riccardo Quadrano un pronostico su Curaçao Panama, che è il match clou di prima fase dei mondiali.
3: Prima ci siamo fatti un po' una panoramica su alcune partite che sembrerebbero un po' improbabili, no? in questa prima fase dei mondiali, ci sono partite folcloristiche, ecco, possiamo anche definirle così.
1: Ma però io pensavo che Curaçao fosse una bibita,
3: sì,
1: invece è uno stato,
3: quello che mettono dentro le merendine.
0: Ci stanno 150 merendine, squadre, è naturale che non siano tutte
3: 48, sono tante,
0: tutte forti come il Torino, insomma.
2: Che questa battuta
3: Torino che potrebbe passare di mano, attenzione,
0: ragazzi, sono che delle... scivolone, fermi tutti, dobbiamo parlare della cronaca politica. Dai. Che diventa quasi cronaca parlamentare spicciola, perché quello che è successo alla Camera è stato ritenuto molto grave dalla Presidente del Consiglio.
1: Gravissimo, gravissimo.
0: Quando il deputato dei 5 Stelle ha detto che lei usa le ginocchiere.
1: Esatto.
2: Parlava del rapporto con Trump.
1: Non si dice rapporto.
2: Scusa.
1: Guarda, io sono scandalizzato.
2: Parlava del relazione.
1: Hai parlato di Giorgia Meloni in ginocchio e rapporto sessismo. Imma fa del sessismo.
0: Che cosa vuoi?
1: Ma dai, che sguardo bisogna avere quando uno ti dice hai le ginocchiere, vuol dire che ti metti in ginocchio, c'è un atto di sottomissione,
3: sì,
1: per pensare a. Ah, perché mi guardi così? Tu non hai capito, Riccardo, cosa hanno pensato? No. Cioè, è di quello che si sta discutendo.
0: Si
1: di
0: era
1: questo,
0: fermata alle pagine dei mondiali. Però adesso
3: no, sono stato sfiorato dal sospetto. Ecco, che...
1: Vediamo se riesco a esprimerlo.
0: Dai,
1: in italiano colto.
3: Vai.
1: A cominciare dalla Premier, tutta la destra l'ha intesa come un atto non soltanto di sottomissione, ma di soddisfacimento fisico dell'interlocutore.
3: Okay.
1: Ah. Ci sono riuscito, Imma?
2: Sì.
1: Bravissimo. Direi di sì. E io dico che bisogna avere la testa bacata per pensare questa cosa. Bacata, perché io, sì, nel mio piccolo, sì, mi sono messo in ginocchio mille volte da bambino, quando pregavo, quando, come dice Riccardo, ti va una monetina sotto il tavolo, quando devo raccogliere una cosa che hanno fatto cadere i gatti. Scherzando anche di fronte a mia moglie, ti prego, ma non ho mai fatto un atto di soddisfacimento fisico. Bisogna avere una testa malata. Io raccontavo prima, Andrea, quando sono stato a Fatima a visitare un posto molto interessante, sì, c'è questa enorme piazza davanti al santuario in cui le persone fanno un percorso in ginocchio che è un atto di sottomissione a Dio, e il tutto è reso, diciamo, un pochino più moderno, di fuga dal dolore, diciamo, perché si noleggiano le ginocchiere. Cioè, se tu fai tutto il percorso sulle ginocchia, arrivi che c'è le ginocchia
3: sbucciate.
1: Ma allora che penitenza è, Quadrano?
0: C'è il ginocchio sui ceci.
1: Però c'è il baracchino che ti noleggia le ginocchiere. A fine sera ha fatto anche il suo gruzzoletto e le persone fanno tutta
3: con
1: le ginocchiere e non fanno quello che intende Meloni.
0: Sì, non lo so, l'interpretazione che danno i giornali di destra è diversa, no? È la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere, per le femministe è tutto ok.
1: Ma certo che è tutto ok, ma che testa c'ha, insisto. Io ho letto l'articolo, c'è anche l'articolo di Sallusti, sì, che dice già Landini le diede della cortigiana, che vuol dire prostituta. No.
3: Non solo, se non altro, insomma,
1: tutti,
3: tutti
1: i vocabolari danno come prima espressione dama di compagnia, cioè che è una donna che era al servizio, non fisico. O non necessariamente.
3: Andava un po' interpretato, nel senso, sì, poteva dare adito ad una serie di spiegazioni che potevano essere, insomma, varie, non soltanto così, però essere, non necessariamente offensivo.
0: Essere nell'azienda giusta, se sei
1: come
0: assunto
1: noi
0: a SpaceX, noi naturalmente, ma anche, non solo noi, anche chi lavora per Elon Musk si ritrova di fatto, insomma, con un sacco di soldi, anche se non è il capo.
1: Allora, oggi c'è l'attesissima quotazione di SpaceX alla borsa. Io mi sono fatto anche dire tutti i numeri da Claudio Paudice, che è il nostro mago dell'economia, non me ne ricordo neanche uno. Neanche uno.
0: Li scriverà lui.
1: 17.500 miliardi, però quotano lo 0,3. Comunque la quotazione è di una quantità minima dell'azienda, ma tutti ci guadagneranno una quantità di soldi clamorosa.

0: 4.400 dipendenti, sì, che hanno avuto delle azioni come premio di produzione, guadagneranno 400 di loro guadagneranno più di 100 miliardi di dollari. Questo è essere dipendenti di Elon Musk.
1: 400 miliardi di dollari.
0: Sì, così scrive il Corriere della Sera. Così scrive il Corriere della Sera.
1: Mi sembra un po' eccessivo, ma dividiamoli un pochino.
0: Ma non penso che sia 100 miliardi a testa, 100 miliardi diviso i 400.
2: In tutti quanti.
1: Ok.
2: Vabbè, noi prima parlavamo degli stipendi dei giovani laureati in Italia che non arrivano a 1.500 euro. Abbiamo dato un suggerimento a chi ci ascolta, perché a questo punto.
0: No, perché noi parliamo spesso male di Musk e anche ragione, non so, sta sobillando delle proteste orrende in Irlanda del Nord, va bene, però questo è il modo in cui tratta i dipendenti. Tutti i dipendenti di Musk oggi sono quantomeno milionari.
3: Sì, detto che
0: quantomeno,
3: però, mesi fa qualcuno si lamentava che lui volesse sostituire alcuni dipendenti con dei chatbot. Però,
0: ma io mi faccio sostituire in quel caso, dopo che ho preso 15 dollari, io mi faccio sostituire dal chatbot.
1: Previsione di Mattia Feltri: dove arriverà il generale Vannacci? E soprattutto, ne dobbiamo parlare del generale Vannacci, perché comunque cresce, oppure sta crescendo proprio per il fatto che tutti ne stiamo parlando? Io non ho capito se alla fine siamo noi che stiamo producendo il fenomeno Vannacci o è Vannacci che stiamo autoproducendo.
0: No, quello di sicuro l'abbiamo prodotto noi. Questo è proprio
1: il punto di partenza, lo sappiamo.
0: Il punto di partenza, lui pubblica questo libro che si chiama Il mondo al contrario, che sta nel sottoscala di Amazon, non lo nota nessuno sa che esiste, ne avrà vendute 11 copie, forse una. E a un certo punto Repubblica comincia a fare una serie di
1: Matteo
0: articoli
1: Bucciarelli,
0: scandalizzati per il contenuto. Il contenuto è più che scandaloso, è patetico, è ridicolo, però se ne fanno una serie di articoli e boom.
3: Diventa un libro vendutissimo, un bestseller.
1: E questa è la partenza.
0: Questo è il famoso pifferaio magico che non riesce a dominare gli eventi che ha creato. E quindi da lì è diventato un fenomeno nazionale. Ora, quali siano le mete raggiungibili da Vannacci, io non lo so. Non lo so proprio.
1: Non lo sa nessuno, forse nemmeno lui.
0: Però posso dire una cosa. Normalmente la sinistra chiama fascista il suo avversario. Anche se evidentemente fascista non è. Mi ricordo, Amintore Fanfani, che veniva chiamato fanfascista. Bettino Craxi, che era disegnato con gli stivaloni. Non parliamo di Berlusconi, il Cavaliere Nero. Meloni, vabbè. Che cosa avevano in comune tutti questi? Che non erano contenti di essere chiamati fascisti. Fanfani ci rideva sopra, Craxi non era per niente contento, Berlusconi si ribellava. La stessa Meloni si arrabbia un po'. L'altro giorno, quando Paola Cortellesi ha fatto la storia delle donne che hanno fatto la Repubblica,
3: non è stata menzionata.
0: Perché lei voleva far parte del pantheon repubblicano, mica del pantheon fascista, e si è arrabbiata. Chi è l'unico contento di essere chiamato fascista?
1: Vannacci.
4: Vannacci a noi!
1: Va bene, Mattia Feltri, ti troviamo.
3: Pizza surgelata,
1: Tra poco, pizza surgelata.
0: Ciao.
5: Grazie. Questa è Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Si avvicina un grande compleanno, il 14 giugno, che oltre a essere la data di nascita di mia figlia,
2: sì,
1: è anche il compleanno di Trump. Ah, quindi condividono insieme mia figlia e Trump.
2: Dopo domani, stiamo parlando di domenica.
1: Niente, sì. A caso, è una famiglia Lucatello. Io sono nato il giorno di Obama, lei il giorno di Trump. Vedete che differenza.
2: Siete legati alla Casa Bianca in qualche modo. Doppio filo.
3: Voglio dire a tua figlia se vuole prendere ispirazione dalla festa di compleanno che Trump si sta organizzando. Ha forse qualche anno in più Trump.
1: Vedi, a differenza di te.

0: che fanno il gruppo per Imma, il regalo
1: Tomaggi,
0: di Imma.
1: Il regalo per Donald Trump.
0: Il gruppo,
1: chi lo fa il gruppo? Chi poi? Exet.
2: Allora lui però,
0: solo,
2: sì, ma lui non ha voglia di festeggiare, ha detto, perché questi 80 anni non gli suonano bene, non ha tanta voglia. Si è fatto quindi costruire una semplice
0: al
2: saletta.
0: Al supermercato già ti fanno lo sconto del 10% dopo i 60 anni. Cioè, inutile, esatto. 80 che ti danno in più.
2: È vero, è vero. Quindi cosa ha fatto? Ha detto proprio quest'anno non mi va di festeggiare.
1: Ma lui...
2: Ora mi costruisco un'ala in più della Casa Bianca, giusto? Per fare una festicciola con due
0: ballo,
2: amici,
0: che palle, capito? Sta sala da ballo,
2: che devi fare al compleanno, ma costruisci una
1: Sapete
2: parte di casa.
1: Che lui per questa occasione voleva realizzare questa sorta di gabbia, no? Dove poter fare un combattimento, sì, sul prato della Casa Bianca, ma a quanto pare non si farà,
0: ma la cosa incredibile
1: è
0: che costruiva sto brobrio, dice lo lasciamo qui come, come quando fai, che ne so, la Torre Eiffel, no? Che dice poi la smontiamo e non la smenti più, e adesso fai questa arena tutta di plastica, dice la lasciamo qui che è bella. Ma, dico, ma stiamo scherzando, signor Trump?
2: Il prossimo dovrà tenersela, non sappiamo.
0: Però che cosa farà andrà. Delle monete col suo volto?
2: Sì, lui le ha un po' confuse con altri anniversari, dice vabbè, però in realtà si è fatto queste monete d'oro e d'argento con la sua faccia, peraltro che adesso hanno un valore anche molto alto.
0: Festeggerà, speriamo, con un'intesa con l'Iran, cioè almeno questo potrebbe essere, quello sì, una bella, una cosa positiva.
2: Siamo,
0: no?
2: Sempre molto cauti, perché in questi giorni abbiamo sentito sempre dire pace, no, e guerra, non lo pace. Sappiamo, per ora pare che un accordo sia vicino e che potrebbe arrivare una firma in Europa.
1: Addirittura in Europa, a Ginevra, si parla di Ginevra come possibile sede per questa firma, che per la 40ª volta, se non sbaglio, è stata annunciata dal presidente
0: Trump,
1: americano. Stavolta però con qualche possibilità.
0: Perché
1: più,
0: lui ha detto in inglese, sta mano può essere
1: ferro, può essere piuma.
0: L'ha detto.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
12: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
16: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
16: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
0: notizie delle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Ginevra, la città sede del possibile accordo Stati Uniti-Iran e della firma, un memorandum di intesa, lo definiscono i media americani. Trump dà già l'annuncio, la guerra è finita, hanno rinunciato ad avere armi nucleari, dice.
18: We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon.
0: Così il presidente degli Stati Uniti, secondo il quale sarà il suo vice Vance a firmare l'intesa. Dall'Iran reazione prudente ma di apertura, manca il via libera dei leader, ma le richieste sono quelle che avevamo avanzato noi e sono state accolte, dicono da Teheran. Il premier israeliano Netanyahu specifica che l'eventuale intesa non riguarda Israele. Prezzo del petrolio in netto calo, Brent a $88 al barile, gas meno 5%, in netto rialzo le borse e oggi a Wall Street c'è l'attesissimo e molto dibattuto debutto di SpaceX. Tragedie sulle strade con vittime giovanissime nella notte a Milano e in Puglia. Simone Di Gregorio.
19: A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino mentre insieme ad alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Camminavano in gruppo in prossimità di una curva quando il ragazzo è stato travolto a un chilometro dal centro del paese da un'auto guidata da una persona che tornava dalla stessa festa. È morto prima dell'arrivo dei soccorsi. A Milano invece la vittima è un 19enne, viaggiava come passeggero su un monopattino centrato da un'auto guidata da una 21enne risultata poi negativa ad alcol e droga. Da un primo esame sembra che il monopattino non abbia rispettato la precedenza, non sono stati trovati i caschi che i due ragazzi avrebbero dovuto indossare, ferite lievi per il 20enne alla guida e per la ragazza a bordo dell'auto.
0: Tre minorenni feriti in una sparatoria avvenuta stanotte in periferia a Catania, hanno tra i 15 e i 17 anni, uno dei tre figlio di un pregiudicato, figura di vertice dello spaccio di droga nella zona. Ancora troppe auto, ma scendono i livelli di inquinamento nelle città italiane. A dirlo il rapporto Mobilitaria 2026, le città italiane continuano ad avere i tassi più alti di motorizzazione d'Europa. Al primo posto Torino con 822 auto ogni 1000 abitanti, poi Catania 807, Reggio Calabria 711. In fondo alla classifica Venezia, che in cima per le piste ciclabili, è Genova. Mondiali di calcio, stanotte la Corea del Sud ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca 2-1, ieri la cerimonia inaugurale, poi la prima partita Messico-Sudafrica vinta 2-0 dal Messico, stasera Canada-Bosnia, nella notte Stati Uniti-Paraguay. Capital News torna alle 10.
20: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: grazie. Un applauso ai 50 follower che ci hanno aggiunto nelle ultime ore nella nostra pagina.
1: 50? Così tanti?
2: Non male.
0: Ma. No, in totale sono solo 50.
1: Ah, sono solo 50.
0: Ma non
1: è vero.
0: Da un anno che abbiamo aperto abbiamo 50 follower. È perché secondo me sono pochi ma buoni. Non è vero, Elisa, quanti sono? Sono migliaia, saranno migliaia e migliaia.
2: E poi seguiteci,
1: pochi ma buoni.
2: Oh, quasi 6.000, ma vogliamo che la comunità cresca, quindi cercateci. The Breakfast Club Real è questo il nome del nostro account.
1: Attenzione, non siamo i TikToker, siamo tre persone
0: normali,
1: normali ma diciamo di una certa età.
2: Certo. Eccoci qui.
1: Sì, è giusto
2: e
1: da
2: soprattutto
1: dire.
2: Non vi facciamo pagare la tassa di soggiorno.
0: Ecco. Mamma mia, che storia! Questa è la tassa di soggiorno che io pensavo che venisse elevata prima o poi, invece, qui cresce di anno in anno, sempre di più ormai. Nelle grandi città si può pagare anche 10 euro,
2: 10 euro a notte,
0: a persona, a notte,
2: nelle strutture alberghiere a persona. E adesso anche Roma vuole uniformarsi, perché secondo quelle che sono le stime che riguardano evidentemente le città italiane più importanti, Roma, secondo un'amministrazione, l'ha detto anche apertamente il sindaco Gualtieri, sarebbe un po' indietro, perché partiremmo da una tariffa che secondo alcuni sarebbe troppo bassa, 3 euro.
1: Sì, allora,
2: però io vorrei sapere dove a Roma
1: diciamo
2: sia
1: che
2: possibile
1: Roma...
2: pagare 3 euro per la tassa di soggiorno.
1: E soltanto evidentemente nei servizi.
0: Che postaccio che deve essere.
2: Dove?
1: Sappiamo
2: dove?
1: Che la tassa di soggiorno è proporzionata al livello di lusso dell'albergo, diciamo
2: certo,
1: così.
2: Sì.
1: Però in realtà Roma, insieme a Milano, è una delle città in cui la tassa di soggiorno è più cara in Italia. Si arriva a pagare anche 10 euro. Il sindaco Gualtieri vuole avere maggiore autonomia nella gestione della tassa di soggiorno, perché comunque ci sono dei tetti minimi e dei tetti massimi stabiliti a livello nazionale, e secondo Gualtieri, per le esigenze che Roma ha proprio per la quantità di turisti che girano nella città, si dovrebbe alzare il tetto massimo, quindi garantire in determinate strutture la possibilità di guadagnare dai turisti più di 10 euro. Questa è stata un po' una sua proposta che oggi è raccontata dal Messaggero.
0: No, mi chiedo quanto penalizza la tassa di soggiorno, perché è una tassa, diciamo, nascosta alla quale nessuno pensa quando tu prenoti una camera, non ci fai caso, cioè non è un automatismo.
1: È nascosta però in Italia, perché io ho prenotato degli alberghi in Francia, non so se anche tu Riccardo hai avuto la stessa esperienza. In alcune strutture prenotate anche attraverso le solite piattaforme compare la scritta inclusa la
2: confermo,
1: tassa di soggiorno.
2: Confermo,
1: quindi in realtà è una cosa molto non so se accade in altre parti, ma
0: macchinoso, te lo fanno pagare a parte, ma magari qualche volta non è possibile pagare con la carta, eccetera. Però comunque sia, non rientra nel conto totale.
1: Beh,
0: no?
1: Immaginiamoci una famiglia di 4 persone per 5 giorni a Roma. Oggi, prima ancora che la proposta di Gualtieri possa essere discussa e approvata, arriverebbe a spendere moltissimo. Adesso, insomma,
2: sono tanti,
1: 40 euro al giorno, fate voi 200
2: dragando
1: euro.
2: Dragando un po' il web, emerge ad esempio che una città che ha alzato le proprie tariffe sulla tassa di soggiorno in modo abbastanza consistente negli ultimi tempi, c'è Napoli, che ha aumentato di 1 euro a notte arrivando a 6 euro, però comunque sono ancora tariffe piuttosto contenute considerando il richiamo turistico molto importante da parte della città. Qui, per quanto riguarda Roma, si parla appunto di 10 euro, che con Milano capofila rappresentano in questo momento l'aumento più consistente, secondo la tariffa più forte per quanto riguarda questo balzello.
1: C'è un'altra parte di discorso affrontata da Gualtieri che riguarda Airbnb o le piattaforme in generale, abbiamo citato questa perché è la più nota, di affitti brevi per turisti, che sappiamo è presa un po' d'attacco diverse città, tra cui anche Firenze, perché porta a svuotare i centri città dei cittadini per riempirli di turisti. E l'idea di Gualtieri è non solo quella di magari porre un limite a questo, ma anche di porre un limite alle licenze dei ristoranti in alcune zone. Cioè, l'idea di Gualtieri è che Roma va vissuta tutta come una città turistica e non solo determinate zone del centro, quindi non si possono concentrare i ristoranti solo in una parte.
2: Sì, è una proposta, questa è un po' sorprendente, un po' spiazzante da parte del sindaco Gualtieri. Dice appunto limitare in certe strade, in certe piazze un eccesso di ristorazione, l'ha definito proprio così il primo cittadino di Roma. In effetti, soprattutto negli ultimi tempi, passeggiando per i vicoletti di Roma, le attività di ristorazione sono praticamente attaccate l'una a fianco dell'altra. Mi sembra di capire, anche leggendo le recensioni, perché sono molto curioso quando non sono io a provarlo direttamente, che sia aumentato anche molto il livello di questi
1: beh,
2: ristorantini.
1: Ma questo, diciamo che la preoccupazione è quella poi di andare in una città che ti sembra poco autentica, perché se non vivono più i cittadini, se è pieno solo di ristoranti, ora non so fare il confronto a Roma perché vivo qui da poco, ma a Bologna posso assicurarvi che una differenza su questo esiste negli ultimi anni. Il centro storico è diventato pieno di ristoranti un po' tutti uguali, che hanno fatto perdere autenticità alla città, quindi da turista poi cosa andiamo a guardare?
0: Sì, giusto, c'è solo da sperare che questa tassa venga utilizzata poi per migliorare i servizi della città, perché la tassa di noi turisti che andiamo in un'altra zona e quindi magari per svuotare i cestini, per fare le pulizie di quella città, dovrebbero essere usati quei soldi.
1: In
0: non
1: teoria
0: so
1: è
0: se
1: così,
0: c'è
1: ma
0: una
1: è così,
0: rendicontazione pubblica di questo.
1: Beh, città molto turistiche hanno esigenze maggiori, no? Nella pulizia delle strade.
0: Però ti ripeto, è strano, per esempio noi siamo andati a Milano, l'albergo era pagato dalla radio, però
2: la tassa di soggiorno
0: ci siamo pagati noi.
1: Beh, perché quello era appunto nel corso della prenotazione, non ti viene immediatamente chiesto di pagare la tassa di soggiorno.
2: Ci sono molti ascoltatori che al 342-342-2190 contestano proprio la tassa di soggiorno, dicendo: io faccio muovere tanto l'economia della città che vado a visitare, perché spendo i soldi per i souvenir, per mangiare, per bere, per il gelato.
1: Ma quelli non vengono intascati dal comune, però,
0: so.
1: No?
0: Però sono privati.
2: Però resta sicuramente una tassa un po' antipatica, diciamo la
0: quello
2: verità.
0: È sicuro.
2: Soprattutto quando l'importo è particolarmente consistente. Wow.

0: Buongiorno. Dalla tassa di soggiorno viene deliberata dal comune in base alle stelle dell'albergo, quindi è proporzionale in quel senso, non è l'albergo che in maniera autonoma stabilisce l'importo della tassa di soggiorno e poi un importo appunto che va al comune, sì. Per cui l'albergo fa solo da tramite e se la trattiene rischia anche una denuncia penale per appropriazione indebita.
1: Ma questo era chiaro, detto, cioè,
2: non è
1: per
2: colpa
1: questo...
2: dell'albergatore, no, non lamentatevi con lui,
1: non entra...
2: o con lei.
1: No, l'albergatore passa quei soldi, li gira direttamente al comune. Per esempio nella bassa stagione però esiste la tassa di soggiorno e se sì, in bassa stagione non preclude nuovi arrivi, non li ferma in qualche modo, dovrebbe essere eliminata nella bassa stagione, no?
2: Oppure essere più chiara, trasparente nel momento in cui si prenota. È vero che è sempre specificata, ecco, però magari chi non legge l'asterisco non si rende conto che a quella cifra deve aggiungere insomma un'altra parte.
3: Non a caso ci scrive Ermanno che è un albergatore e vi dico che lo Stato italiano ci fa diventare degli agenti contabili a tutti gli effetti. Ci agganciamo un po' al messaggio precedente, quindi noi incassiamo la tassa di soggiorno per nome e per conto del comune e siamo tenuti a compilare della modulistica periodica fine anno e anche in dichiarazione dei redditi, insomma per appunto per rendicontare tutto quello che incassano da questo tipo di tassa.
4: Buongiorno ragazzi, la tassa di soggiorno io giro abbastanza e in ogni dove sono andato sempre contante, quindi per me la tassa di soggiorno scompare, le tasse non le pagano perché va pagata a parte, va pagata con tanti cash. Che dire, viva il nero. Ciao
2: allora,
4: Paolo.
2: In realtà no, non è così, in realtà
1: corrisponde,
2: alcun modo.
1: Basta la registrazione poi della camera con le persone corrispondenti e tanto si deve al comune.
2: Ringraziamo un nostro ascoltatore che ci spiega perché spesso gli albergatori chiedono di pagarla in contanti. Emanuele che ci scrive spiega che l'albergatore deve pagare anche la commissione bancaria, quindi se pagato con la carta di credito c'è una procedura molto complicata, addirittura lui ci scrive i dipendenti perdono ore e ore di lavoro per ridare la somma intera al comune e togliere invece la parte di commissione. Quindi è questo il motivo per cui ci viene chiesto di pagarla in contanti. Non c'entra nulla le tasse, perché quella è la tassa, insomma.
5: Buongiorno, sono Roberto da Roma. Ben venga una tassa di soggiorno elevata, perché l'overtourism e il turismo mordi e fuggi sta distruggendo le nostre città, quindi io sono favorevolissimo. Oltretutto con i costi degli alberghi, quei 10 euro al giorno veramente sono nulla confronto ai costi che di altre cose, di alberghi, ristoranti e via discorrendo. Buona giornata.
3: Sulla stagionalità della tassa di soggiorno ci scrive Marcella che a Cervia si paga dal 1° maggio al 30 settembre, quindi sostanzialmente stiamo parlando della stagione estiva.
1: Almeno questo, un altro messaggio.
6: Ragazzi, poi uno non si deve arrabbiare, ma io mi chiedo, ma che cosa ne fanno sta gente dei nostri soldi? Ne paghiamo abbastanza di tasse, c'è bisogno anche di pagare la tassa di soggiorno. Se si vuole sempre giustificare qualunque cosa di questi politici, veramente penso siamo arrivati a un livello troppo basso. Siamo arrivati. Sì, ormai tra poco anche l'aria che respiriamo, è inutile che ci...
1: Sono cambiati i flussi turistici. Prima le città non erano così invase dai turisti come lo sono adesso e quindi bisogna prendere comunque, bisogna dare una risposta a questo, no? Prendere le contromisure. Lo si fa mettendo questa tassa per permettere poi appunto la pulizia delle città.
2: Non è soltanto italiana, mi sembrava un riferimento ai politici, alla nostra politica, in realtà la troviamo anche in diversi altri paesi.
3: E così ci stanno scrivendo, lo ricordiamo il nostro numero WhatsApp 342-342-2190, abbiamo ancora un messaggio e lo sentiamo.
7: Ciao ragazzi, credo che anche molto antipatica sia i parcheggi a pagamento ovunque non si trova un posto libero oltre che la tassa di soggiorno. Sono veramente antipatiche, soprattutto per i servizi che poi vanno a rendere con quei soldi, come avete giustamente detto.
3: E costano tantissimo, è vero, anche il fatto dei parcheggi può diventare un problema serio quando si va in vacanza.
2: Interessante il messaggio di Valentina che dice: io abito in una zona turistica di Torino, sotto casa avevo un elettricista, un corniciere, c'hai un piccolo bar di quartiere, adesso ho un negozio di souvenir, un negozio di souvenir.
1: Roma sta prendendo adesso delle contromisure, ma in maniera un po' tardiva, perché i negozi di souvenir sono ovunque nel centro storico.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mica facito il livello di intimità che abbiamo raggiunto in questo programma, cioè noi quattro, cioè noi tre, Elisa, più Elisa Lancia, cioè. Seduti sul divanetto qui all'interno proprio, proprio fa, di... sì. Non so come, non so perché ci siamo messi a parlare di una cosa ma così intima, ragazzi, che
1: molto
0: forse
1: intimo.
0: In altre radio si potrebbe anche
1: non
0: dire,
1: lo so.
0: Ma
2: noi ci siamo, noi
0: cioè,
2: siamo un
0: vabbè,
2: po'
0: possiamo
2: così
0: dirlo il tema?
1: Allora facciamo cioè, così qualcosa... no facciamo così, adesso facciamo fare la rubrica Imma, però lo possiamo anticipare il tema, cioè siamo arrivati a parlarci di quel pensiero, cioè, di quel gesto, di quella...
0: fate finta che siano cacciari con Prodi che sono su un divanetto,
1: esatto.
0: E dice ma te...
1: che stimola l'evacuazione,
0: che
1: cioè,
0: cosa è che più ti manda al bagno,
1: no,
0: ma
1: non stiamo
0: non
1: parlando
0: una cosa fisica,
1: no, non stiamo parlando se necessariamente,
0: no, latte, il cappuccino,
2: certo. Sì,
0: il
2: allora io
0: no.
2: Però
0: facile.
2: Su questo aspetta. Chiedo a Riccardo Quadrano di assumersi le sue responsabilità.
1: Assolutamente sì,
2: perché è stato lui a tirare fuori una cosa
0: ma
2: davvero particolare,
0: geniale.
2: Effettivamente
0: cioè, allora, quella cosa che tu appena la vedi o la
1: sì,
0: fai
1: ti viene quello stimolo. Voi ricorderete che a suo tempo quando non c'erano i navigatori noi ci muovevamo con quel fascicolo, il tutto città insomma si chiamava così, no? Ed era questa
0: sì. Era il Google
1: che
0: Maps
1: davano insieme alle pagine gialle
0: e
1: sì.
0: Ce l'avevamo sempre di lato nella macchina
1: e c'erano le mappe di tutte le città e quindi tu dovevi vedere il percorso, il tragitto da fare. Ecco, a me bastava
0: a
1: il pensiero, solo il pensiero del tutto città per andare in bagno. Ma lo portavo in bagno, mi studiavo il percorso che avrei dovuto fare.
2: È veramente interessante,
1: e questo era di grande beneficio, di grande ausilio.
2: Ma tra l'altro è stato interessante perché Riccardo si è psicoanalizzato, ha detto forse
0: brava.
2: Io ho l'ansia di dover arrivare
1: quello
2: in un certo
1: era.
2: Posto e non poter arrivare in tempo
1: era quello.
2: E questa ansia, questa agitazione lo portava poi. Ma dove volevamo parlare
0: Rotolino,
2: di altro?
0: Sì, no, adesso cambiamo argomento
1: Ex. Vabbè, tanto poi sicuramente arriveranno dei messaggi al 342 342 2190.
0: Il tutto città, però perché poi mi spiego, ma quando poi ce lo vedevi in macchina che facevi?
1: Esatto.
0: Cioè te devi fermare.
1: Scusa, voglio ringraziare Rick, il mio omonimo, che mi ha mandato una foto del tutto città.
0: Ecco,
1: ecco,
0: quindi adesso
1: di Modena
0: andare.
1: In questo caso
0: Riccardo,
1: io
0: si,
1: Roma.
0: Si deve allontanare
2: Riccardo
0: un
2: aspetta un secondo
1: no.
2: Volevo è finito, non dovevamo raccontarlo adesso ora come faccio a parlare
0: puoi
2: di
0: dire
2: calcio
0: anche la tua scusa
2: no ma la mia non era psicologica
0: Ah no, era proprio
2: sì,
0: di...
2: sì, dici l'aereo.
0: Sì, l'aereo, l'aereo. Sì, sì, sì. Cioè il pensiero.
2: Ma il pensiero, non quando sono sull'aereo.
0: Però è sempre legato alla partenza.
2: Sì, sempre legato alla partenza, vero?
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Ho idea che torneremo sull'argomento fra poco, ma intanto la rubrica di Imma
2: Bascelli. Posso parlare di sport? Sì. Non parlerò però subito di mondiali, perché ora tutti stanno parlando delle prime partite del mondiale di calcio, ma esiste un calcio forse un po' più di nicchia, che si è giocato in questi giorni, in particolare in Friuli, dove si è giocata una partita davvero particolare.
1: Vale.
2: Friuli-Groenlandia. Ringrazio su questo la pagina social di Cronache di Spogliatoio che è andata a rintracciare, ho anche visto alcune parti di questa partita. Friuli-Groenlandia è finita 5-0 per il Friuli.
1: Accidenti.
2: Fa parte di una serie di tornei che vengono organizzati tra le federazioni o comunque associazioni di nazionali non riconosciute.
1: Sì.
2: Quindi non esiste la nazionale groenlandese, così come non esiste solo quella del Friuli, non parliamo di Friuli Venezia Giulia, solo Friuli. In particolare qui giocava una sezione della minoranza linguistica del Friuli che si era organizzata in questa partita scusami, si è giocata peraltro in provincia di Udine, vinta 5-0, ma non è finita qui perché pochi giorni dopo, parliamo veramente di qualche giorno fa, si è giocata anche Sicilia-Mauritius.
0: Oddio, non che le squadre che ci sono adesso ai mondiali
1: siano molto differenti, però c'è
0: Curaçao.
2: Sì, ragazzi, non hanno l'occasione di giocare ai mondiali
1: e quindi
2: organizzano questo torneo. Non sono riuscita a recuperare il punteggio, quindi chiedo agli amici che avranno avuto l'occasione e il privilegio di guardare Sicilia-Mauritius se possono darci il punteggio.
1: Ma come fanno queste selezioni? Cioè chi prendono
2: del Friuli?
1: Mauritius, non so.
2: Della Groenlandia. Comunque interessantissimo l'incontro Friuli-Groenlandia. Io subito.
1: Sì.
2: Molti hanno scritto: aspetto Padova contro Islanda, che è un vero derby. Questo grazie a un bambino che ha lo zecchino d'oro disse dov'è Padova? È vicino all'Islanda.
0: Padova.
2: Vabbè, parliamo in realtà adesso in parte dei mondiali, non dell'aspetto sportivo, un po' di quello di spettacolo. Ieri c'è stata, l'abbiamo detto, la cerimonia inaugurale e in tanti su Twitter si sono lamentati di come è stata seguita dalla Rai, perché è successa una contemporaneità tra l'esibizione di Shakira e il TG1, quindi a un certo punto noi abbiamo visto interrompere l'esibizione di Shakira con la linea al TG1 che ha parlato dell'esibizione
1: di Shakira.
2: Shakira,
1: incredibile, ha visto anche anch'io, sì.
0: Interrotta a metà completamente.
3: L'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda?
4: Esatto. È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova.
2: Questa è la citazione, grazie Andrea.
1: Molto bene.
2: E per ritornare al discorso di Shakira, si mancava letteralmente un minuto, 60 miseri secondi, e finiva l'esibizione di Shakira. Invece no, linea al TG1. Hanno orari molto rigidi e quindi vanno rispettati. Tra l'altro hanno anche messo un po' di critiche verso la qualità video. Non so se voi avete notato la stessa cosa. Hanno scritto: sembrava girato con 3310, mentre l'audio sembrava quello della gente che nel 2005 postava i concerti su YouTube.
0: Oddio, mazza.
2: Però che descrizione. Io non ho avuto modo di guardarla, ho visto veramente gli ultimi secondi, quindi non ho riscontrato tutto questo. Volevo soltanto concludere invece parlando di un'altra emittente che si occupa dei mondiali, che è DAZN, che fuori dallo stadio aveva il giornalista, che tra l'altro noi salutiamo con affetto perché è un nostro ex collega, Alessio De Giuseppe.
1: Grande Alessio.
2: Che salutiamo davvero con grande affetto. Alessio De Giuseppe si trovava fuori dallo stadio messicano e si è trovato proprio circondato dai messicani che lo hanno abbracciato, hanno iniziato a farlo saltare in aria e a citargli un caro piatto della cultura emiliana.
5: Sentiamo. La situazione all'esterno dello stadio è assolutamente sotto controllo per ora. Scuole chiuse oggi a Città del Messico, strade tutte chiuse anche perché ci sono tante manifestazioni, ma guardate che meraviglia i tifosi presenti oggi. C'è qualcuno che parla italiano, c'è
1: qualcuno.
5: Ecco, perfetto, spaghetti alla bolognese non esistono.
2: Tra l'altro ringrazio Alessio De Giuseppe che comunque condivide con me anche i Natali in Emilia Romagna e quindi ha precisato: gli spaghetti alla bolognese non esistono.
1: Comunque parlavamo prima della partita tra Sicilia e Mauritius, vorrei dire che Nicola ci ha mandato il tabellino della partita.
2: Fantastico.
1: Hanno vinto le Mauritius 2-1, vantaggio iniziale con Aristid, momentaneo pareggio siciliano di Maltese, gol partita di Antoine al 91esimo su calcio di rigore per le Mauritius. We'll be right back.

0: c'è chi scappa durante il turno di lavoro, lo fa forse per ribellarsi all'impegnativo incarico al quale era stato chiamato. Certo, un po' particolare se chi è chiamato a svolgere questo compito è un robot. C'è il robot aspirapolvere che scappa dalla pizzeria, volantini per ritrovarlo, ricompensa chi ci aiuta. L'episodio a Borgo Veneto, dice, era già scappato una volta ma si era fermato prima della strada.
1: Sì, c'è un'app che tra l'altro dovrebbe geolocalizzarlo, però evidentemente per il momento non c'è stata ancora la possibilità di recuperarlo.
0: Stiamo parlando di questo robot aspirapolvere che voi avete sicuramente, è il mio sogno, ve lo devo dire, anzi se fai il gruppo
2: del regalo Andrea, no.
0: Allora, non ho capito se era uno scherzo o no, ma evidentemente questo robottino ha preso, è uscito, non ha trovato, diciamo, limiti nel negozio, ha preso la porta e se n'è andato.
2: Ma dove è andato?

0: robottino, quello piccolino, insomma, ma com'è possibile? Quello. Perché allora, lui si schianta sempre contro i muri.
1: In realtà poi è stato geolocalizzato in un punto di strada abbastanza lontano dalla pizzeria, ma quando chi doveva recuperarlo è andato lì non lo ha trovato più, quindi qual è l'ipotesi più probabile? Che qualcuno, vedendolo per strada, lo abbia caricato in macchina e se lo sia portato via.
2: Legato con la sua cintura di sicurezza.
0: Ah, quindi non è stata la tecnologia che si è ribellata.

0: pizza, forse è un po' poco, però
1: è un po' poco.
2: Vabbè,
1: un po'
2: ma pochino. Che vuoi di più?
0: Ho capito, magari una cena allora, un po' più corposa.
1: Nel frattempo sui social si moltiplicano le ipotesi: vacanza anticipata, fuga d'amore con una robottina.
0: Sì, lo immaginano in spiaggia a Jesolo, c'è scritto anche così.
2: Tu Riccardo hai dato un nome al tuo robottino?
0: No. Non ancora, non ancora, però dovremmo darglielo.
1: Sbatte
0: no, perché adesso è piuttosto fedele rispetto agli orari e non esce dopo il tramonto.
2: Il suo secondo me è più bravo, guarda,
0: sì,
2: ho questa impressione.
0: Molto professionale.
2: Lo vedo molto soddisfatto.
1: Ha fatto amicizia col carrello portavivande.
0: No, quello.
1: Sono due
0: vive di una vita tutta sua il carrello portavivande.
2: Sembra un po' Toy Story, gli elettrodomestici di Riccardo che parlano tra loro.
0: Sono un po' particolari, sì.

0: Ma a casa di Riccardo c'è anche la pimpa che parla con tutti gli elettrodomestici. Un bacio, Roberta da Terni.
1: Allora,
2: non c'è la pimpa.
1: Riccardo,
2: no, Riccardo è la pimpa, no, che parla con tutti
1: Imma
2: gli elettrodomestici.
1: Imma parla con l'elettrodomestico,
2: sì, sì, sì,
1: e lo cazia, lo possiamo,
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì.
1: Perché?
2: È
1: che
2: vero.
1: Cosa fa?
3: Ha il primo robottino ribelle della storia.
1: Vero,
3: delle...
1: Come si chiama?
3: Si chiama Orso, ve lo dico
1: in
3: io.
1: Che senso?
2: Ho dato al mio robottino, sì, il nome di un giocatore del Bologna.
3: Orsolini.
1: In modo che tu lo possa insultare.
2: Esatto, così quando non posso farlo con il giocatore in carne e ossa, faccio col robottino. E sì, perché lui inizia adesso, questi sono robottini che di solito registrano le mappe delle case, evidentemente,
3: certo,
2: questa configurazione non è andata a buon fine e quindi si schianta contro i muri sotto le librerie e non esce più, quindi a quel punto sono costretta a trovarlo, a trascinarlo, ma non è facile, perché non so se a te, Riccardo, è successo di doverlo trascinare
3: non
2: fuori.
3: Non è facile, sì, perché oppone resistenza, sì,
2: oppone resistenza,
1: oppone

0: Andrea, te lo giuro, guarda, è veramente
1: sembra
0: complicato.
1: Sembra un cane che lo dovete tirare fuori.
0: Poi mi nervosisco tantissimo, quindi inizio a insultarlo.
2: Lì, viene lì la funzione wireless caracteristica del robotino.
0: Infatti,
2: no?
0: Se cosa andare faccio? Tu, a quel punto lo spengo in modo l'arresto forzato, no? Quell'arresto forzato, poi quando si riaccende inizia a non capire dove si sta.
1: Che bello, in un mondo sempre più progredito dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, SpaceX, c'è Imma sotto, chinata, sotto al mobile che cerca di tirare fuori il robotino.
0: Sì, io lo tiro e lui resiste a su un guarda.
1: Mamma mia, ragazzi, sono problemi anche questi. Io no, io vado, ragazzi, vado di olio di gomito a casa mia.
0: Che bravo che sei.
1: Vado di olio. Voglio ritirare fuori il moccio di Leda, che è un po' sottovalutato.
0: Hai ragione, è sbagliato sottovalutarlo, è fondamentale.
1: Anche perché adesso ci sono tante variabili anche lì, tante configurazioni, si potrebbe dire.
2: Ma credo che venda ancora tantissimo il moccio comunque.

0: Dobbiamo andare, ragazzi, perché è arrivato il tutto città per Riccardo, quindi adesso ce ne andiamo a fare
1: meglio
0: le nostre
1: di no.
0: cose.
1: Meglio di no, dai.
0: No, andiamo a prendere un caffè, dai, ce lo siamo guadagnato.
1: Assolutamente sì, grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, Simone Di Gregorio, già pronto il mezzogiornale, è venerdì, quindi noi non possiamo che darvi appuntamento a lunedì, augurarvi un bel weekend.
0: Pagate la tassa di soggiorno,
1: e
0: vuol dire che siete,
1: siete
2: vuol
1: fuori,
2: dire che siete in vacanza.
1: Esatto. È un buon augurio. Non ci guadagniamo niente.
0: Buona tassa di soggiorno.
1: Buona tassa di soggiorno a tutti voi.
0: E non noi.
1: Grazie, dai, ci risentiamo lunedì. Buon weekend. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao. Ciao.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
18: È stata la mia voce ad andarsene.
19: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
18: Io devo scrivere.
19: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
18: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
19: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
7: Let's go! Da MyoBoard la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoBoard.
12: Notizie alle 10, buongiorno da Simone Di Gregorio. Le borse europee aprono in deciso rialzo con le speranze di un accordo tra Iran e Stati Uniti. Parigi avanza dell'1,39%, Francoforte dell'1,40%, Milano più 1,25%. La guerra è finita, Trump lo annuncia, l'Iran parla di un possibile accordo, Netanyahu specifica che l'intesa non riguarda Israele. Jean-Paul Bellotto.
20: I media americani sono sicuri, Ginevra sede della firma, Trump manderà il suo vice Vance. Insomma, c'è già il copione, dà l'idea di quanto il presidente

0: Presidente degli Stati Uniti sia desideroso di uscire dal vicolo cieco della guerra che può continuare a combattere, ma non sembra poter vincere. L'Iran rimane prudente, ma sostiene che le sue richieste sono state accolte e che non si è mai stati così vicini alla firma. Al momento si parla di memorandum d'intesa sulla base del quale avviare ulteriori negoziati, con sanzioni che vengono tolte e fondi iraniani scongelati a mano che si concretizzano gli impegni sul programma nucleare.
1: Vietato l'esercizio della professione medica a Oppido e Borgonzoni, due cardiochirurghi che hanno eseguito il trapianto di cuore fallito su Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Due sono stati sospesi dal giudice per le indagini preliminari, rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino. Due tragedie nella notte sulle strade italiane. A Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino è morto dopo uno scontro con una macchina. Da quanto si apprende era senza casco. Invece a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, un 17enne è stato investito e ucciso mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. È stato travolto da un'auto guidata da una persona che tornava dalla stessa festa. La Guardia di Finanza contro il pezzotto dei mondiali. Scoperte 3 centrali in Calabria che diffondevano contenuti piratati dalle piattaforme streaming per quasi 3.000 clienti in tutta Italia. I 4 italiani che gestivano il traffico hanno intascato almeno 650.000 euro. Il costo degli abbonamenti variava da 10 a 40 euro. A seconda dei pacchetti, i clienti ora rischiano multe da 154 fino a 5.000 euro. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Buongiorno a tutti. Io invece saranno 3 giorni che mi sveglio alle 4, che mi dicono sia l'ora dell'asino, perché il vicino

0: Sarà stato un inferno anche stanotte per l'amico dell'asino, o perlomeno dell'amico che ha un vicino che ha comprato un asino e che la notte, tutte le notti alle 4 raglia.
1: Ma noi ci auguriamo che in realtà sia stata risolta la questione asinina.
2: Ho capito come
1: la risolve. mettiamo una museruo, mettiamo l'asino in una camera anecoica. Anecoica, dico.
0: Va bene. Buongiorno, abbiamo cominciato con i Tramps stamattina, eh?
1: I Tramps.
3: Il mezzogiornale.
4: Adelina, alza il volume di

0: meglio che c'è.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è 12 di giugno. Dove buongiorno. Sei, Di Grazia? Dove sei?
0: Buongiorno. No, non Di Grazia, Di Grappa.
1: Di Grappa, io già t'ho sentito.
0: Allora, io, Benny, allora, noi, tu sai che per noi il Veneto sei un quarto d'ora.
1: Sì, tutto un quarto d'ora.
0: Allora, io adesso ti dirò i luoghi che sono a circa un quarto d'ora da me.
1: Sì.
0: E tu dovrai indovinare dove mi trovo.
1: Dove sei? Va bene, vai.
0: Ok? Allora, 342-342-2190.
1: Anche voi indovinate.
0: Anche gli amici da casa possono partecipare. Dove sono?
1: Sì.
0: Se sono a circa un quarto d'ora di macchina da.
1: Da
0: Castelfranco Veneto, Cittadella,
1: Cittadella.
0: Piovene Rocchette. Piovene Rocchette.
1: Piovene Rocchette.
0: Val Brenta. Pieve di Grappa.
1: Aspetta, ce l'ho.
0: Asolo. Asolo.
1: No, hai detto Pieve di Grappa?
0: Aspetta, ce ne ho un'altra.
1: Di
0: Montebelluna. aspetta, ce ne ho perché sto facendo tutto il confine. Ce ne ho un'altra ancora. Dove sono? Se sono a circa un quarto d'ora, 20 minuti da Valdobbiadene.
1: Allora sono? Ci scrivono Padova. No. Verona.
0: No.
1: Treviso. Domani.
0: No.
1: Domani vai a Treviso.
0: Oggi pomeriggio. Amici.
1: Treviso. No. No, però molti hanno indovinato,
0: Dai.
1: Quelli
0: dai.
1: Che non hanno indovinato
0: ascoltino quel pezzo che sta per mettere Chef Blues.
1: Senti.

0: facendo amore.
1: Ma quella è una canzone d'amore, questa qua.
0: Questa è, allora la colleghiamo giustamente, il nostro ricordo va a tutti i martiri della prima e pure della seconda guerra mondiale.
1: Tutti,
0: e, da queste parti,
1: certo.
0: E da queste parti il ricordo è ancora molto vivo e presente.
1: Certo.
0: Però in realtà quella era una canzone d'amore, d'amore sul Monte di Bassano. Certo. Sono due innamorati, poi è stata una canzone che è stata utilizzata dagli alpini come modo di ricordare il fatto che non volevano andare a fare la guerra, ma volevano unirsi
1: fare l'amore,
0: alla
1: giustamente.
0: Promessa esatto, che è ancora un auspicio. Diciamo molto molto valido.
1: Certo, certo. Allora, Bassano del Grappa, che si chiama così non per la anche per

0: la grappa, nel senso, sì, allora, beh, fosse, certo, fosse stato per il distillato si sarebbe dovuto chiamare Bassano della Grappa, ma in realtà del Grappa, perché c'è il Monte Grappa lì, come dicevi tu stesso, ci hanno combattuto, ci sono state tre grandi epiche battaglie durante la Prima Guerra Mondiale.
1: E ti, e ti dirò, caro Benny, che ieri ovviamente sono arrivato a Bassano, dove ho presentato il mio libro.
0: D'altronde.
1: Sì, di chi parliamo quando parliamo di tennis.
0: Posso aggiungere? Sei una macchina da guerra, ecco, possiamo dirlo.
1: No, beh, Bruno Vespa, scansati a
0: scansati
1: proposito di presentazione.
0: Davvero, sì,
1: Beppe,
0: sì, sì.
1: Severgnini, non ti temo.
0: Niente, proprio, niente.
1: E la vista dal ponte, quando tu arrivi a Bassano, vai a vedere il ponte, che è bellissimo. La vista dal ponte sul Monte Grappa, ti garantisco, Benny, amici ascoltatori, vale veramente il costo del biglietto.
0: Il costo del biglietto, ma
1: che
0: è
1: non
0: più
1: si paga
0: bello,
1: perché è gratis.
0: È più bello il ponte di Bassano o il ponte vecchio a Firenze?
1: Beh, adesso però, perché dobbiamo fare figli e figliastri?
0: Sono ponti storici.
1: Il Mezzogiornale costruisce ponti, non muri.
0: È vero, noi siamo sempre per la pace e costruzione di ponti e non di muri.
1: Esatto, soprattutto il ponte sullo stretto, ecco. Quello noi lo costruiamo noi.
0: Sì, in 448. Police, buongiorno, Radio Capital.

0: Comunque io, allora Stefano è abbassano del grappa, tutto molto bello, hai presentato il suo libro, però abbiamo detto l'origine del nome Bassano del Grappa per via del Monte Grappa, ma Bassano, attenzione, ci diceva chef dall'alto del suo, diciamo, del suo sapere molto legato, diciamo, a questioni romane antiche, che deriva dal nome di un antico colono romano, Bassius, che
1: Vabbè, questo lo darei per assunto.
0: Ho capito, ma non era scontato. Quindi
1: Roma ha creato qualsiasi cosa, tra cui anche il Veneto, tra cui l'Italia. Sì. L'Italia è stata creata da Roma. Prima di Roma non c'era niente. Dopo Roma c'è stato il mondo.
0: Tutto, qualsiasi cosa. Ma comunque, ecco, è un po' un'iperbole questa, quella che usa sempre. Però Bassius è davvero, l'origine è davvero quella. Abbiamo un paio di vocali per te, Stefano.
1: Prego,
0: sentiamo, grazie.
2: Melocaro, sì. Comprati la tagliatella, è una grappa tagliatella, ma è buonissima. Ecco. Saluti da Fabio, Sant'Arcangelo di Romagna, ecco. Ciao!
0: Che c'entra poco, però scusami, tu la tagliatella l'hai sentita da quelle parti, no?
1: Allora, guarda, ieri i gentilissimi organizzatori di questa mostra che si intitola Resistere, questa rassegna letteraria, alla quale sono stato, noi intellettuali ci invitano alla rassegna letteraria. Poli Museo della Grappa, grappa del museo, mi hanno omaggiato di una grappa del museo.
0: Ah, vedi? Ecco. Quindi che berrai tu, conoscendoti.
1: Quindi ovviamente io l'ho già bevuta tutta, proprio tu sai la mia passione
0: per gli alcolici.
3: E comunque a Bassano del Grappa la vista migliore è la fine del ponte, dove c'è il negozio della distilleria Poli.
0: Ecco qua.
3: Saluti da Germano Veneto, trapiantata Bergamo.
0: Mi è parso di capire che sia tutto intorno a sto ponte, comunque, alla fine.
1: Allora, io ieri ho percorso bene un gran bel centro cittadino, piazza, piazze, due piazze collegate, adesso ricordarsi il nome, no? Comunque molto bello, palazzo comunale, eccetera. Bassano è piccolina, perciò si visita facile, è un bellissimo posto, tra l'altro pieno di turisti e anche molti stranieri.
0: E poi ti chiedono, il mezzo e mezzo l'hai bevuto, il celebre aperitivo a base di liquore al rabarbaro, Seltz e una nota di grappa, il mezzo e mezzo...
1: No, provvederò ecco. Oggi.
0: Allora attenzione, ci dicono che non è tagliatella ma tagliadea.
1: Chi è che ha detto tagliatella?
0: L'amico di prima, tagliatella, quello di...
1: Come si è permesso?
0: Ma non lo so, ma infatti mi sembrava strano.
1: Appunto, dico tagliatella
0: con una cosa... Comunque ti posso dire, sei andato a presentare il tuo libro, ok?
1: Sì, certo.
0: Io ieri sono andato in libreria, nota libreria, insomma in una zona vicino a casa mia. Grande, eccetera, perché volevo comprarmi un paio di libri per l'estate, no? Per affrontare l'estate, così darmi un tono, tono. E mi sono avvicinato, a un certo punto c'era il settore dedicato allo sport e c'era uno, ti giuro, che stava sfogliando il tuo libro.
1: Ah, e tu gli hai detto prendi?
0: No, gli ho detto prendi. Non ho avuto il coraggio.
1: Ma caspita, ma se...
0: vero, ci ho pensato dopo. Ho detto che cretino, io potevo dire compralo.
1: Dai,
0: che bravo,
1: dovevi dire questo è amico mio.
0: Poi non ho capito come è andato. Comunque volevo chiedere agli ascoltatori se ho fatto bene a comprare. Insomma, lo so che mi prenderai per il culo. Furore di Steinbeck, che è uno dei libri. No, John Steinbeck è uno degli autori più importanti americani. Stiamo parlando di letteratura americana. Furore.
1: È la riedizione del libro italiano di Alessandro Greco.
0: Esatto, lo sapevo che l'avresti detto.
1: Qualcuno doveva dirlo.
0: Famosa trasmissione televisiva degli anni 90, se non sbaglio era la Carrà ad aver comprato i diritti, che poi affidò, lei e Iapino, affidarono a un giovanissimo Alessandro Greco la conduzione. Era un bel programma comunque, Cioè, cantavano, che cos'era? Cioè,
1: erano intorno ad un tavolo. E cantavano. Io ricordo Alessandro Greco che prendeva i titoli delle canzoni che erano su dei cartoncini e poi li lanciava facendoli a mo' di frisbee.
0: Esatto. Bene. Sì. Comunque Furore di Steinbeck, è un capolavoro, è uno di quei libri che non puoi non aver letto, e quindi ho detto chissà se avrò fatto bene, perché poi non è facile trovare dei libri, magari è un libro scritto in maniera un po' difficile.
1: Cioè, ma è un'affermazione o una
0: è una domanda, è un dubbio che io ho, capito? Comunque l'ho già scritto, è un romanzo meraviglioso. Speriamo, dai, speriamo bene. E ho preso anche, a proposito di montagne, visto che abbiamo parlato di Monte Grappa, 8 montagne. Quello che ci hanno fatto il film.
1: Mamma mia, Benny, però. Però mamma mia, Benny, cioè, Madonna, che
0: troppa roba.
1: Ma non lo so, voglio dire, ma anche meno.
0: Anche meno. No, vabbè, era cos'è? Ma solo per darmi un tono, e poi dopo non li leggo. Cioè...
1: Ma prendi cronaca vera, stop. Confidenza.

0: dove eravamo rimasti a tre grandissimi autori della letteratura: Steinbeck, Cognetti, Meloccaro.
1: Sì, beh, certo, voglio dire di pari grado, sì.
0: Forse a crescere, sì. Forse a crescere.
1: Forse a crescere.
0: Forse a crescere. No, perché il libro di Meloccaro lo conoscono tutti, di cosa parli, di chi parliamo quando parliamo di tennis, e sì. Quindi lo va presentando in giro per l'Italia. Ieri eri a Bassano, stasera sarai a Treviso.
1: A Treviso.
0: Treviso. Poi andrai in Sardegna.
1: Poi in Sardegna, sì.
0: Ce l'abbiamo perso oramai. Cioè, quando arriva giugno non lo tieni, cioè lui deve scappare, deve andare, cioè che... no, volevo sapere, siccome ho preso questi libri per darmi un tono di Steinbeck, Furore, e di, la, il libro di Cognetti, Otto Montagne, volevo sapere degli ascoltatori, no, se ho fatto bene, insomma, sentiamo qualche messaggio, vocale.
2: Vai. Certo che hai fatto bene, è il capolavoro.
0: Quale?
2: Uno dei capolavori della letteratura americana.
0: Ok. Sì. Furore.
2: Ciao,
0: Furore.
3: Benny, sì. Hai fatto benissimo. Se ti capita, sì. Prendi anche La Valle dell'Eden.
0: Ah, è vero, vero.
3: E altri capolavori, oltre al Dio sconosciuto di Steinbeck.
1: Che Madonna poi, benedetta.
0: No, ragazzi, sì, ma sì, qua sì, sembra il programma di Canino e la Laura. Qua stiamo facendo.
1: Madonna santa, delle... Madonna, come sono in imbarazzo.
3: Benny,
1: vai.
3: Sì. Hai fatto benissimo. Furore, un libro fantastico. Fantastico. Allora, io anche l'ho letto pochi anni fa.
0: Sì,
3: okay. Vedrai.
0: Non mi pentirò.
3: Che ti aprirà la mente. Cioè, nel senso, capirai finalmente cos'è l'America.
0: Oh.
3: Ciao.
0: Oh. Tra l'altro, ci dice Sara, il romanzo preferito anche da Springsteen, perché ci ha fatto anche la canzone The Ballad of Tom Joad, perché è la storia della famiglia Joad, no? Che è costretta a trasferirsi. Questo ho capito dalla quarta di.

0: copertina.
1: Allora, guarda, Benny, sì, mi sta venendo in mente, già che siamo in tema di letteratura americana, ti dico una cosa. Sì. Io lessi come torna a casa, io lessi Open di Agassi.
0: Come no?
1: Chiaramente,
0: cioè,
1: da bravo gnucco tennista, me lo sono letto ed è molto bello. Lì di Agassi c'è la foto e il nome, il resto l'ha fatto tutto Möhringer, premio Pulitzer.
0: L'ha scritto lei, amore,
1: Di Möhringer, cioè di quello che ha scritto, del vero scrittore di Open, c'è il bar delle grandi speranze.
0: Che dici che il devo leggere bar, anche quello?
1: Ecco, guarda, fidati quando avrai finito quelli che stai leggendo, il bar delle grandi speranze di Möhringer è un libro da leggere, sempre grande letteratura americana. È un piccolo consiglio, se volete, ascoltatelo.
0: I miei dubbi, sai quali sono? Sulla leggibilità dei romanzi, cioè sulla facilità di lettura, perché delle volte mi trovo di fronte a dei romanzi, sì, possono essere anche dei capolavori, ma se il modo di scrivere dello scrittore in questione è un po' farraginoso, no? Anche se bello, per carità, ci si sofferma sui particolari, ho un po' di difficoltà. Se invece scorre, deve scorrere come il Lungotevere, capito? Se il romanzo scorre, mi piace di più, deve essere un piacere anche quello.
1: E poi guarda, sempre sugli americani, te ne dico un altro.
0: Dai,
1: io ho letto 3 libri in vita mia, ne ho scritti molti più di quelli che abbiamo letto.
0: Qual è?
1: Segnati questo, se non lo hai letto, questo lo consigliava Linus, perciò già questo ti dovrebbe far scattare,
0: ragazzi,
1: sull'attenti.
0: Sì, ci sono già.
1: Ovviamente molti dei nostri ascoltatori che sono colti avranno già letto Stoner.
0: Ah, l'ho letto.
1: Ok, Stoner di John Williams, che è un libro che ti rimane dentro per tanti motivi.
0: Ma lo so, certo, è la storia di uno che in realtà non aveva tantissimo da raccontare.
1: Bravissimo, una storia che sembra anonima e inutile, è piena di vita.
0: La storia della mia vita, fondamentalmente.
1: Praticamente potrebbe essere Ben.
0: Medioman. C'è Fulminacci.

0: Mi hai fatto benissimo. Leggi anche La luna è tramontata. Poi se ti capita, guarda anche il film che è molto bello di furore.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
1: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capitol. Solo bella musica.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme.

0: Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Capital Red Carpet.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Capital Red Carpet.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Ciao Radio Capital, sono Alessandro da Treviso. Volevo sapere questa sera dov'è che presentava il libro Melocaro. Ciao.

0: kiss.
1: Sono a stampo i baci questi di Prince, però, sono stampi, baci a stampo.
2: Prince era famoso perché proprio si limitava soltanto
1: solo
2: ai bacini.
1: Anche se in realtà il bacio, il primo bacio che dovrebbe essere, può essere anche a stampo, a dire la verità, non è che.
2: Certo.
1: Però il primo bacio, quello alla francese.
2: Slinguato.
1: Com'è?
2: Slinguato.
1: Un brasileiro slinguato. Viene dato oggi intorno ai 13-14 anni. Si è abbassata l'età media, di là.
2: Allora io lo diedi. Io lo diedi a 15 e mezzo.
1: Perché tu sei stato precoce, perché ai nostri tempi si dava un po' più là. Chef 21? 12, scusami.
2: Ecco.
1: Ma aveva fatto segno 2-1 con la mano.
2: 2-1, ma dall'altra parte del vetro, capito?
1: A 12, hai capito, chef, a chiappone. A 12 anni. Donna Moreding. Adesso facciamo tutto il sondaggio. 14, Donna Moretti.
2: Sai che io.
1: Mi
2: non
1: sa che
2: so,
1: il tardone sono io qua. Tutta
2: sai
1: la
2: che
1: compagnia.
2: Io non ho idea se mio figlio, 16 anni e mezzo, abbia dato già il primo slinguato?
1: Ma lo viene a dire a te, secondo te, scusami.
2: No, però se glielo chiedo, sì, secondo me me lo dice.
1: Secondo me lo dice alla mamma, semmai.
2: Non lo so.
1: Comunque il primo bacio, l'età si è decisamente abbassata.
2: Certo, però Benny, che voglio dire, va bene i ragazzi di oggi, tutto quello che vuoi, però quando si dava il primo bacio
1: una volta,
2: verso quelli che sono nati nei primi anni 60, quando hanno dato il primo bacio? Intorno ai 16-17 anni. Avrei un sottofondo adatto per quel primo bacio.
1: Canzone a chiappona? Anche oggi la canzone a chiappona, sentiamo?
2: Ma non a chiappona, la canzone è quella.
1: Fammi sentire.
3: Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
2: Questa è più per 57enni, però.
1: Scusami, non ho capito chi è, però.
2: Come chi è?
3: Parliamo.
2: Come chi è?
1: Beh, Fred,
3: c'è la musica che
2: c'è la musica. Chi vuoi che sia?
1: Aspetta, sentiamo.
2: Senti che roba, senti.
3: Andiamo questa sera. Sono in vena di follie.
2: Sara Moretti sta già ballando con Chef Blues, stretti. Noi due.
3: Stretti, come tanto tempo fa.
2: Senti che roba.
3: Che scena.
2: Moretti.
3: Più ti guardo e più mi sembri una regina.
1: Che meraviglia.
3: Stupenda nel tuo abito da sera. Così bella, non t'avevo vista mai.
1: Però, ma questa non è già la seconda di buon gusto che passiamo.
2: Sì, abbiamo messo l'altro giorno, abbiamo messo 3 settimane. Questa è. Sì, siamo su quel genere lì, un po' balera anni 70. In effetti questa non è da primo bacio, perché i ragazzi di metà anni 70 si davano il primo bacio con i Rolling Stones, probabilmente, o cose genere. Questa era un po' da attempati anni 70.
1: Balliamo e poi dopo il ballo scatta il primo bacio, ci poteva stare. Bellissima, la canzone a chiappona di oggi mi è piaciuta tantissimo. Si intitolava Balliamo, vero? Balliamo, proprio il titolo della canzone.
2: Ma citata anche da Lino Banfi, no? Commissario, che facciamo? Balliamo.
1: La citazione finale, devo dire, alla grande.

0: Play su Radio Capital, il mezzogiornale. Diciamo, sono precoci i ragazzi di oggi a dare il primo bacio, mica tanto, anche i nostri sono stati precoci. Vuoi sapere? Allora, Michele,
1: sì,
0: la prima pomiciata a 11 anni, ancora un bambino, nella galleria del trenino dei minatori a Gardaland nel 77. Bello come location. Carolina da Torino, precoce, 63, il primo bacio l'ho dato a 12 anni e mezzo. Allora,
1: mamma mia, ma che avevate? Le fregole?
0: Le fregole avevano.
1: Le fregole.
0: Raffaele da Parma. Ah, beh, no, Raffaele, vedi, a 18 anni, dopo un ballo romantico.
1: Beh, Raffaele però è l'esatto contrario, sì.
0: Eh sì, allora, abbiamo il valzer del bacio. No, giusto per capire, quando abbiamo dato sti primi baci, una statistica. Ecco, sentiamo un po', sentiamo. Chi c'è?
2: Buongiorno Radio Capital.
0: Sì.
2: Primo bacio,
0: sì,
2: con mio marito in discoteca.
0: Mm.
2: Con la canzone Hotel California. Ciao.
0: Aiuta, eh?
1: Lo vedi.
0: Hotel California aiuta.
2: No, secondo me la vera canzone non è Fred Bongusto, che non è per i 56enni, è per i 76enni o 86enni. Mia mamma l'ha riconosciuta.
0: Beh.
2: No, era il tempo delle mele, ragazzi.
0: Vero.
2: Il tempo delle mele.
0: Verissimo, però dai, è bella anche quella di Fred, a me è piaciuta
1: no,
0: tanto.
1: No, certo, cioè, però il tempo delle mele, il tempo delle mele è a primi anni 80.
0: Sì, è vero, vero.
1: È una, tutta una generazione diversa. No, no, ma l'abbiamo detto, Fred Bongusto al tempo era adatto ai signori un pochino age, faceva molto nightclub.
0: Questa
1: faceva
0: voce
1: faceva molto
0: un po'...
1: maglioncino di cashmere,
0: sì,
1: su camicia bianca. Come ti vesti tu, Benny, d'estate, insomma, ecco.
0: Non è vero,
1: ma no, no, io t'ho visto col maglioncino di cashmere.
0: Ma quale cashmere?
3: Buongiorno. Allora, il mio primo bacio,
0: sì,
3: nel più o meno 75,
0: sì,
3: con il disco,
1: sì,
3: il di Antonello Venditti, compagno di scuola.
0: Compagno di scuola.
1: È romantico proprio, eh?
0: Compagno di scuola, beh.
1: Romano, cioè tu ti dai il primo bacio e sotto senti compagno di scuola.
0: Beh, ma c'era quella, giusta, povera, magari stava.
1: Altro che Fred Bongusto.
0: Ma c'era un jukebox, che ne sai?
4: Il primo bacio con Je t'aime non plus.
0: Je t'aime.
4: E Samba Patide Santana, due anni sempre.
0: Erano due canzoni, quindi vuol dire che il bacio è durato abbastanza. Adesso tra le due.
1: Sì, il bacio duplice.
0: L'ultimo? Dai, sentiamo l'ultimo.
5: Oh, però, ma con quegli occhi blu hai dovuto aspettare i 15 anni per dare il primo bacio.
0: Ecco, questa.
5: Così andavi in giro, scusa.
0: Sì, sì, sì.
5: Io compio quest'anno 65 anni, il primo bacio l'ho dato a 13 anni.
0: 13 anni.
5: Ciao, belli.
0: Ecco, quindi
5: da Roma.
0: Tu con quegli occhi blu a solo a 15 anni, questa è una dura accusa nei tuoi compiti, della tua virilità.
1: No, no, ma posso spiegare tutto, posso spiegare tutto. Io con quegli occhi blu, a Rieti, fine anni 70, detto il primo bacio ad una ragazza che non cito perché è ancora vivente, ancora con noi,

0: che fumava, per cui fu una cosa traumatica. Io aspettai poi 30 anni per dare il bacio successivo, perché dice? quella lingua che puzzava di Marlboro ancora me la ricordo, per cui non...
1: Non è che ce l'hanno tutte così, e quindi ti sei spaventato, giustamente.
0: Esatto, è un trauma.
1: Traumatizzato, ecco. La strada.

0: Senti, a proposito di trauma da primo bacio, senti questo nostro amico, cosa gli è successo?
1: Primo bacio alla terza media. È il problema che poi mi uscì il sangue dal naso.
0: Ha capito? Si è talmente concentrato, povero. C'è il sangue dal naso.
2: Mamma mia, epistassi da bacio.
0: Le notizie, poi torniamo, state lì.
3: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
4: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
5: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
4: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
6: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
3: Fabio Arboà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
13: Le notizie alle 11, buongiorno, da Simone Di Gregorio. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran. Abbiamo vinto la guerra, dice il presidente degli Stati Uniti, mentre Axios comunica che 4 aerei americani sono diretti in Europa per preparare la cerimonia della firma dell'accordo. Per i media iraniani però non c'è una decisione definitiva di Teheran. Trump però già dall'annuncio, la guerra è finita, dice, hanno rinunciato ad avere armi nucleari.
14: We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon.

l'esercizio della professione medica a Oppido e Borgonzoni, due cardiochirurghi che hanno eseguito il trapianto di cuore fallito su Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto a febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Due sono stati sospesi dal giudice per le indagini preliminari rispettivamente per 12 e 7 mesi. L'accusa è di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino. Feriti 3 minorenni in una sparatoria a Catania. I 2 diciassettenni e un 15enne non sono in pericolo di vita. Nella piazza della periferia di Catania la polizia ha trovato una pistola. L'ipotesi è che la lite sia nata da contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. È stato arrestato Gennaro Balsamo, affiliato al clan camorristico dei Di Lauro. Era latitante da 3 anni, lavorava come facchino a Napoli per conto di una ditta di traslochi. Ha ancora da espiare una pena di 10 anni, 2 mesi, 20 giorni. 50.000 occupati in più nel primo trimestre dell'anno rispetto all'ultimo del 2025. Una cresta a ritmi meno intensi, secondo l'Istat, che è dovuta all'aumento degli autonomi, mentre c'è un forte calo dei dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato. Il prossimo appuntamento con Capital News è a mezzogiorno.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Bevi.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Canzoni a chiappone ne abbiamo, beh, dopo quella di Fred Bongusto, oramai è diventata una specie di rubrica quando ce la ricordiamo, devo dire. Ieri per esempio non ce lo siamo ricordati.
1: Beh, vabbè, ma non deve essere, la vita è così, cioè, se no diventa il punto di Paolo Pagliaro,
0: esatto.
1: Bello, ma non è che proprio tutte le sante sere uno non ne può fare a meno.
0: Prendiamo come viene, prendiamo le cose come vengono, hai ragione. Questa è... seconda ora del mezzogiornale, noi durante l'intervallo abbiamo fatto un po' di prove, caro Stefano.
1: Sì.
0: Un po' di prove di borse.
1: Ah, di borsa.
0: Sì, perché c'è Sara che ha portato un paio di... Adesso si usano, le donne usano a portare due borse, non una.
1: Due borse. Sinner entra con la borsa da tennis, sì. E la borsa Gucci a supporto.
0: Esatto, perché ma lì credo che sia una questione di sponsor.
1: Credo anch'io.
0: Di soldi. Ecco. E quindi abbiamo fatto. Le donne quando provano le borse, abbiamo capito anche dalla nostra stagista Giulia, se non vado. Oh, mi sono ricordato un nome. Segna sto giorno, 12
1: grande
0: giugno,
1: bene, circoletto
0: rosso.
1: Segna sul cartellino.
0: Dicevo, le donne quando vanno a provare le borse, tu lo sai che dove le mettono le borse?
1: Dove le mettono le borse?
0: Le mettono le mettono sulla gamba. Piegano, allora, si mettono davanti allo specchio, di tre quarti, sì. Alzano un pochettino la gamba, alzano il tallone e mettono la borsa e la provano vicino al pantalone o alla gonna, insomma queste cose qua che hanno indosso.
1: Ah, per vedere se fitta?
0: Per vedere se...
1: Fitta,
0: sì, è un inglesismo.
1: Cioè è un terribile inglesismo da to fit, cioè to star fit, bene, esatto. Insieme.
0: Esatto, sì. Difatti esistono le fitting room che sono i camerini in pratica dove vai a provarti. Sì. Ecco, allora tu devi alzare, se ti vuoi comprare una borsa, Stefano, devi alzare il tallone e provarla vicino alla gamba per vedere se la palette è uguale, se è la stessa. Stavamo facendo queste prove qua,
1: E come sono andate queste
0: molto
1: prove?
0: Molto bene, devo dire, sono stato bravo, vero? Perché caso strano, ho gli stessi pantaloni, lo stesso colore della borsa di Sara Moretti stamattina.
1: E allora io ti dico una cosa, ma secondo te, Shakira ieri... davanti agli 81.000 dell'Azteca,
0: sì.
1: Che hanno saltato e ballato con il sombrero,
0: la dimenticabile canzone, diciamo,
1: ecco, esatto,
0: del mondiale.
1: Sì. Ecco, dico, ma anche Shakira avrà questo tipo di borse?
0: Non lo so, ma Shakira,
1: lei, con lei c'era Ancelotti,
0: sì.
1: Col Brasile, Montella
0: della Turchia,
1: con la Turchia, sì. E Cannavaro con l'Uzbekistan.
0: Non lo so se ha usato, non aveva la borsa ieri in campo, non aveva neanche le borse sotto gli occhi, a dire la verità, sempre splendida, sempre meravigliosa. Invece, al di là di questa piccola discettazione sulle borse, le nostre ascoltatrici converranno con noi, si fa così, questa è la prova, la prova delle borse. E volevano sapere i nostri ascoltatori invece dove sarai stasera a Treviso a presentare il libro, perché vorrebbero venire a vederti.
1: Allora, sì, ho sentito l'ascoltatore a inizio pezzo.
0: Sì.
1: Facile, Treviso vuol dire Adriano Panatta Racket Club.
0: Ah!
1: Dal club di Adriano, in assenza di lui, tra l'altro.
0: Ah, lui non c'è? Quindi fai il padrone
1: di club, ma non c'è Adriano che è impegnato.

0: in altre cose, perciò noi vogliamo ricordarlo così.
1: Così, Adriano.
0: Sarà una serata in memoria di Panatta.
1: E cioè, sarebbe stato meglio con Panatta vicino a presentare.
0: Lo so,
1: il libro,
0: però aveva da fare. Noi scherzi, tanto cioè, allunga la vita, noi giocheremo su questo fatto che Adriano non c'è, Adriano è andato via, Adriano non è più cosa mia. Più...
1: Adriano, avrebbe venduto almeno 100 copie in più, me lo
0: credo. Tieni presente che il primo capitolo del mio libro
1: è su di lui,
0: proprio intessuto su Adriano Panatta.
1: Cose che dispiacciono queste, poi sai, rovinare un'amicizia così dopo tanti anni.
0: Un attimo.
1: Va bene. Simply Red su Radio Capital.

0: sempre su Radio Capital abbiamo un paio di messaggi sulle borse, non so, sugli acquisti. Tra l'altro tra non molto arrivano anche i saldi, no? Dico bene? I primi di luglio.
1: Dici bene.
0: Primi di luglio. Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Giuseppe. Mia moglie, nella sua infinita saggezza, quando va a comprare le scarpe, porta la borsa a cui abbinare le scarpe. Va a comprare la borsa, deve portarsi dietro le scarpe. Ma non le porta lei, le devo portare sempre io dietro. Ciao ragazzi.
0: Qualcosa servirai, no, Giuseppe?
1: Perché le due cose vanno di pari passo, cioè devono essere, mi pare di capire, coordinate.
0: In qualche modo
1: devono andare d'accordo.
0: Andare d'accordo, scarpe e borsa.
3: A proposito del fitting della borsa, io ho sempre preso in giro mia madre perché ha quella posa anche in ciabatte in casa per farti vedere, guarda che bella borsa che ho comprato, magari in pigiama e ciabatte, e si spara quella posa.
0: Cioè alzare il tallone e avvicinare la borsa al polpaccio. Questa è proprio la posa tipica. Sì.
1: Io mi chiedo, Benny, se il rapporto che le donne hanno con la borsa, cioè l'importanza che riveste per loro questo accessorio, abbia un qualche corrispondenza con gli uomini. Cioè cosa per noi vale una borsa?
0: Andiamo avanti con lo sport, va, che forse è il caso, perché il chef mi ha fatto un gesto. Avranno in
1: ce l'abbiamo noi un accessorio simile? O forse la borsa da sport, ma non ce ne, ma noi
0: no,
1: ce ne frega niente. Cioè.
0: Non ce ne frega niente. L'orologio? No. No, non lo so. Forse una cintura, carina. Allora, ieri c'è stato l'esordio dei mondiali, dai, Messico-Sudafrica. Io mi sono addormentato intorno al terzo minuto del secondo tempo. Non un partitone, direi, ma comunque ai mondiali, Stefano, diciamoci la verità. Sono poche le partite spettacolari,
1: Okay. Ho visto gli highlights, un paio di buoni gol, grande errore della difesa da una parte, niente.
0: Sudafricani non. Allora, però il 27% ha fatto su Rai 1 il mondiale, quindi.
1: Ah, beh, certo.
0: Schifo non ha fatto, perché sì, non c'è l'Italia, però l'interesse per il calcio c'è sempre, con Bizzotto, il buon Bizzotto, che ha commentato sia la cerimonia d'apertura sia la prima partita, quindi abbiamo superato Petrecca con stile, dai.
1: C'era Gianni Infantino e c'era Gianni Rivera, abbiamo detto ieri,
0: Gianni,
1: tutto confermato, 56 anni dopo Rivera era là alla Steca.
0: Benissimo, lo dicevamo proprio ieri mattina, ci sono state un po' di polemiche social per via della presenza di Bocelli, cioè ma Bocelli, sempre Bocelli, ma a parte che l'hanno chiamato loro, non è un mondiale fatto in Italia, uno, ma non è un tenore, due, è una pop star, quindi vogliamo chiamarla pop star.
1: Sì,
0: va bene, scusatemi, è famoso in tutto il mondo.
1: Ma ragazzi, guardate,
0: come Shakira, Shakira.
1: Prendete il libro di Benny, prendete Furore, ve lo leggete e non rompete le palle con quelli che cantano. Non ho capito.
0: E poi c'erano Paolo Roberto Falcao e Tardelli. Sulla Rai siamo rimasti un po'. Diciamo agli anni belli di quando il calcio italiano andava bene.
1: Quando io parlo di Panatta, cioè quelle sono cose che noi abbiamo dentro, per cui sono eterni quelli. Dunque.
0: Assolutamente. Stasera c'è la partita che avremmo dovuto giocare noi in realtà alle 21, Canada-Bosnia. Ti ricorda qualcosa la Bosnia?
1: Noi eravamo la Bosnia?
0: Noi avremmo dovuto essere.
1: Saremmo stati, perché se
0: avessimo superato appunto il playoff contro la Bosnia stasera.
1: Com'è che mi hai detto ieri la frase quella in italiano un tantino anacoluto?
0: No,
1: mi hai detto quella è la partita che noi eravamo, che noi stavamo lì, più o meno.
0: Più o meno era questo. Alle 21 e poi alle 3 di notte, per chi soffre di insonnia come me, Loccaro, io stamattina ti posso dire una cosa? Lo dicevamo ieri mattina. Che mi sveglio in queste mattine intorno alle 5 e un quarto. Stamattina ancora prima, alle 5 meno 10.
1: Vabbè, ma poi ti sei girato dall'altra parte e ti sei riaddormentato.
0: Sì, però con difficoltà. Quindi a sto punto, stanotte c'è Stati Uniti, Paraguay, quasi. Se mi dovessi svegliare, rimango sveglio. Mi guardo le
1: Comunque, caro Benny, sappi che a proposito delle polemiche. Che non mancano mai, ieri il biglietto che costava di meno per l'inaugurazione, per essere lì allo stadio, costava $360.
0: Bene, anche tanto.
1: Che era il minimo.
0: Alla
1: Azteca,
0: poi.
1: Esatto.
0: Ma diciamo che allora c'è il sindaco di New York, Mamdani, no? Il nuovo sindaco di New York, ha fatto una cosa, un'opera meritoria, secondo me, una cosa molto bella. Acquistare da parte del comune 1000 biglietti e rivenderli, anzi non rivenderli, praticamente fare una specie di riffa di lotteria e darli a $50 a 1000 persone che evidentemente se lo possono permettere solo con $50.
1: Questa mi sembra una bella iniziativa.
0: Questa è una bella iniziativa. L'ha fatta
1: anche
0: New
1: bella,
0: York.
1: Bella pop.
0: Per le partite che si giocheranno a New York, che saranno, se non vado errato, 7, compresa la finale che sarà il 19 di luglio. Credo che sia il modo migliore, anche perché qua con i prezzi e i biglietti. Addio.

0: uscito l'equivalente maschile della borsa e l'orologio, ci dicono gli ascoltatori, l'uomo non rinuncia all'orologio, che sia insomma di questi digitali, che sia, no, di quelli per ricchi come l'Ocros.
1: Assolutamente, l'orologio, però l'orologio. Fammi dire una cosa, Beni, sì. Anche le donne indossano orologi, per cui in realtà, sì, anche per le donne può essere importante avere un bello orologio, di qualsiasi genere esso sia, per cui in realtà continuo a faticare a trovare qualcosa di assimilabile.
0: Accessori che non, a cui non si rinuncia. Comunque, allora, a proposito invece dei biglietti che costano tanto, abbiamo detto dell'iniziativa del sindaco di New York, no, di prenderne 1000 e poi di darli con una riffa da $50, compresa la finale del 19 di luglio. Il problema è quello del, ci scrivono alcuni ascoltatori, del secondary ticketing, che funziona anche per i concerti.
1: Ah, beh, certo.
0: Cioè, sono i cosiddetti bagarini digitali che arrivano, boom, comprano 100, 200 biglietti e poi li rivendono a 20, 30 volte tanto. E quindi questo è un problema che riguarda anche il calcio, nella fattispecie
1: i mondiali. Ma l'hai visto, tra l'altro, a proposito di calcio mischiato a cultura pop, l'hai visto Paolo Sorrentino da Ancelotti?
0: Sì, è perché fa un documentario su di lui, capito? Sorrentino.
1: Okay,
0: che fa un documentario,
1: però vedere però quell'immagine è molto forte, secondo me.
0: Vero,
1: cioè, allora il Brasile esordisce domenica contro il Marocco in America,
0: non una partita facile.
1: Ok, peraltro, esatto, Marocco che potrebbe essere una delle sorprese, perciò una delle più belle partite. Ma mentre la Seleção si allena, Sorrentino sta facendo un documentario, un docufilm sulla vita di Carlo Ancelotti, va bene, però vedere un premio Oscar che con la macchina da presa in mano, hai capito, fa lui le riprese in prima persona, secondo me è un'immagine molto forte.
0: No,
1: molto
0: bello, bello. Tra l'altro, lui è un grandissimo appassionato di calcio, lo sappiamo benissimo,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Maradona, il Napoli, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: A proposito di bagarini, se vedete, se avvistate stasera Luca De Gennaro che vi vende a prezzi maggiorati.

0: fuori dal Castello Sforzesco i biglietti, sì, non prendeteli, cioè c'è ancora spazio, prendete quelli ordinari, quelli veri.
1: Tra l'altro, tra l'altro rischiate anche che De Gennaro, sì, conoscendolo, vi alleghi al biglietto un suo libro, vende pure quello. Per cui non lasciate perdere proprio.
0: Allora, costa 18 euro il biglietto per andare a vedere il Capital Gem l'estate al castello, che è comunque una grande iniziativa del comune di Milano che riguarda tutta l'estate, non c'è solo la musica, c'è teatro e tutto ciò che fa cultura e anche musica. Quindi stasera c'è il Capital Gem al Castello Sforzesco con Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre, Paola Turci. Ci sono ancora biglietti, andate sul sito capital.it, c'è il link e lo acquistate per l'appunto per 18 euro.
1: Ricordatevi, amici, è una bella serata in cui si suonano anche canzoni di altri,
0: soprattutto canzoni
1: di altri. È veramente un festival della musica, ognuno fa delle cose, qualcosina di suo, ma proprio una bella cosa di musica di tutti.
0: È vero, è una bellissima iniziativa questa che abbiamo già fatto quest'inverno in tante occasioni e quindi viene riproposta anche per l'estate. Vende biglietto, a gioia.
1: Compro e vendo.
0: E tra poco invece la maglia del mezzogiornale non sarà mai in vendita, perché quella la regaliamo noi col cappellino, con gli adesivi, ma bisogna sapere cose relative a
1: ortaggi
0: molto buoni, soprattutto in questo periodo, Intanto c'è la nuova dei Rolling Stones, signori, si intitola

0: Benny Miracolo, noi stasera ci siamo, eh?
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snack.
6: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
24: Ah no, io riparto con Boscolo.
25: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Oh, io per compensare l'acquisto di borse di mia moglie mi sono comprato un'auto d'epoca, una moto.

0: I'm Still Standing, Elton John, ultimo quarto del mezzogiornale alle 11.39, è vero? Sono le 11.39 anche a Bassano del Grappa?
1: Aspetta, fammi guardare.
0: Controlla bene.
1: Allora, qui a Bassano sono le 11.39.
0: E allora, è l'ora giusta per il nostro mezzo quiz, diciamo di un ortaggio. Parliamo di pomodori, no? Perché questa è la stagione giusta.
1: Pomidoro.
0: I pomidori, no? Perché se lì...
1: Due pomidori.
0: Se li compriamo, che ne so, tipo a febbraio, chef ci mozza le mani perché lui dice: no, bisogna comprare i pomodori sempre quando è stagione.
1: Ha ragione.
0: Capito. Allora, la notizia qual è? Che negli Stati Uniti è esplosa la moda dei pomodori heirloom, che significa cimelio di famiglia, tradotto, ma altro non sono che pomodori di varietà antiche, cioè praticamente di varietà che non si trovano molto facilmente nei banchi dei supermercati.
1: Ma come sono? Come sono? Descrivili.
0: Allora, piacciono tanto perché è un sapore un po' dimenticato e hanno sapore, ecco, sono dolci,
1: già.
0: Sono succosi, acidi e poi sono volutamente storti, bitorzoluti, asimmetrici, non sono quelli perfetti,
1: sono
0: precisi.
1: Sono sghembi.
0: Un po' sghembi, esatto, ma costano anche l'ira di Dio, costano anche $20 al chilo, che ora posso capire, in America costa tutto un po' tanto, però è un po'...
1: Ma dove li prendi? Ai mercatini di Manhattan?
0: Sì, i mercatini quelli un po' più, diciamo, benestanti, è l'equivalente di un vino d'annata oppure di un tartufo pregiato, ecco, anche se i prezzi sono più bassi rispetto
1: a Roma li venderebbero al mercatino dei parioli.
0: Bravo. Allora, al mondo esistono quante varietà di pomodori? Oltre tra le 10.000 e le 15.000 varietà. Se ci mettiamo anche quelli perduti, cioè pomodori di

0: varietà antiche, possiamo arrivare anche a 25.000 varietà di pomodori, ce ne sono tanti, ma quanti ne troviamo al supermercato?
1: Sempre quelli.
0: Sempre i soliti, i ciliegini, i datterini.
1: Ciliegini.
0: Gli insalatari, che ne so, il cuore, okay, di bue,
1: cuore di bue
0: che a me piace tantissimo, certo. Il costoluto, il camone, ecco, alcune, il camone già è un po' borderline.
1: I pomodori con riso si fanno con il cuore di bue, quelli grossi?
0: No, non credo. Si fanno il cuore di bue è un po' più oblungo rispetto al pomodoro che
1: quelli
0: si usa
1: grossi per fare i pomodori con riso.
0: Quello è il classico insalataro, secondo me, insalataro. Un po' più largo. Però l'heirloom mi è esploso come un vero e proprio status symbol americano e sono tra i più acquistati. Questo, il più acquistato in assoluto, è il Cherokee Purple. Ha una buccia color viola scuro, quasi marrone.
1: Che bello.
0: E si dice siano i semi siano stati tramandati dagli americani nativi Cherokee. Oddio, ho detto una cosa che non dovevo dire.
1: No, dico, non devi andare sulla storia, perché no. Nostri autori veneti. Sì. Io seleziono autori ovunque io sia, no?
0: Certo.
1: I nostri autori veneti si sono proprio lanciati su quattro cose della storia del pomodoro.
0: Vai.
1: Sempre tenendo presente che il pomodoro era chiamato pomodoro nel 700 perché le prime varietà arrivate dall'America erano spesso gialle, ok?
0: Ok.
1: Partiamo. Allora, per gli inglesi vittoriani, un pomodoro sul camino portava fortuna.
0: Camino.
2: Number two.
1: Per oltre due secoli in Europa si è pensato che il pomodoro fosse velenoso.
0: Veleno.
2: Number three.
1: In Spagna, occhio alla tomatina, che è una festa in cui si lanciano pomodori.
0: Tomatina.
2: Number four.
1: Alla corte dei Borbone di Napoli era vietato servire pomodoro ai diplomatici stranieri perché macchiava le uniformi.
0: Beh, vabbè, se non sapevano mangiarlo, scusami. Borbone. Allora, camino, veleno, tomatina, borbone. E quale sarà, borboni, quale sarà l'affermazione sbagliata sui pomodori? WhatsApp 342-342-2190. Volevo dire anche solo scritto. Mi è uscito tutto
1: Lo hai detto. Lo hai detto.
0: Subsonica intanto di domenica su Radio.

0: rientrata la nostra Donna Moretti qui nello studio 1 di Radio Capital.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Cara Sara, tu quante volte l'anno chef ti dice i pomodori, quelli buoni, devi mangiare solo giugno, luglio, agosto?
1: Tutto l'inverno. Quando arriveremo a luglio, ecco, sarà la stagione del pomodoro.
0: Neanche giugno,
1: no,
0: luglio direttamente.
1: Luglio. Mi raccomando.
2: Sara, scusami Sara, sarà la?
0: La?
2: Stagione. È come Dubai.
1: Esatto.
2: Sei una speaker radiofonica oramai.
0: Oramai, scusami. Chi abbiamo con noi?
1: Oggi abbiamo Giovanna dal Biella.
0: Biella. Ciao Giovanna, benvenuta.
3: Ciao ragazzi, ciao Ben.
0: Giovanna, non sbaglierai mica anche tu, mica mangi i pomodori, che ne so, tipo a maggio, vero?
3: Ma assolutamente mai. Mai, mangio tutto l'anno.
0: Ecco qua, ecco. Non gliene frega niente.
3: Sono piotto di pomodoro.
2: Giovanna, forse la domanda più importante. Che rapporto hai con il mobilificio Aiazzone?
0: Ma che rapporto ha? Ma che ne sa, povera?
3: Dai, a Biella era il numero uno, è sempre stato il numero uno, però poi purtroppo è finita come è finita. Però è stato un nome per noi, ci ha lanciati.
0: È vero.
2: Ma tu hai avuto qualche tuo parente, amico, diciamo un così entro il terzo grado, che ha lavorato lì o che ha avuto a che fare? Sì.
3: No, nella mia famiglia tutti i bancari,
2: tutti i bancari.
3: Sempre a che fare con i numeri a casa nostra. Il destino nostro è stato
0: bancari.
3: Quello.
0: Vabbè, però comunque male non è andato. Era quel provare per credere?
2: Certo.
0: Era lui,
2: certo.
0: No? Ecco, benissimo.
3: Sì, provare per credere. Era bellissimo.
0: Beh, come Clem devo dire molto efficace, molto efficace.
2: C'era anche la canzone. Sì. Vieni, dai Aiazzone, tanti mobili troverai. Questa.
0: Senti un po', allora abbiamo detto dei pomodori, che vanno di moda i pomodori, non questi che troviamo al supermercato, ma quelli heirloom, che significa praticamente le varietà antiche non ibridate, che costano anche un occhio della testa. Allora, abbiamo citato quattro cose relative ai pomodori, ricordiamo, del passato, in particolare, dunque era...
1: Camino,
0: sì.
1: Veleno, tomatina, borboni.
0: Quella sbagliata?
3: Borboni.
0: Borbone, la dominazione
2: alla
0: dei
2: corte,
0: Borbone.
2: Alla corte dei Borbone di Napoli non era vietato servire pomodori.
0: Ecco.
2: È una sciocchezza, però il resto è tutto vero. Per gli inglesi vittoriani un pomodoro sul camino portava fortuna. Per oltre due secoli in Europa si è pensato che il pomodoro fosse velenoso perché gli aristocratici li mangiavano nei piatti di piombo, nei piatti di stagno, e l'acidità del frutto contribuiva a produrre piombo, e allora ecco perché si sentivano male.
0: Ne cambiava il colore, diciamo. Ecco.
2: E attenzione, esattamente come noi facciamo a Ivrea, la battaglia delle arance, a Brugnol in Spagna c'è una battaglia dei pomodori dal 1945, fu proibita sotto Francisco Franco e oggi è stata riesumata ed è una battaglia rituale di quelle da migliaia di persone.
0: La tomatina, sì, è molto particolare come manifestazione, è vero. Poi se ti arriva un pomodoro in un occhio, certo, forse non fa piacere.
2: Sempre più leggero di un'arancia, Ben.
0: Sì, può essere. Dipende. Forse un ciliegino fa meno male di un cuore di bue. Allora, cosa mandiamo all'amica Giovanna?
1: Riceverà la maglia del Mezzogiornale,
0: macchiata di sugo.
1: Esatto, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Buona estate, Giovanna.
3: Grazie anche a voi. Vi aspetto a Milano al Mezzo Teatro quest'autunno, ragazzi. Mi raccomando.
0: Ecco qua.
2: Garantito.
1: Certamente.
0: Ciao Giovanna.
3: Ciao, buona estate a tutti.
0: Tu hai capito?
3: Ragazzi,
0: siamo fregati, dobbiamo farla per forza.
2: Dobbiamo farla, ragazzi. Preparatevi, preparate le valigie. Andiamo a Milano.
0: Andiamo a Milano, Beppe. La valigia dell'attore, è vero, potrebbe essere anche una bella citazione, una canzone di...
2: Ma senti, hai sentito la Moretti che si prende queste responsabilità?
0: Lo so.
2: Veniamo.
0: Oramai
1: ho detto certamente.
0: È lanciata.
2: Brava.

0: così anche questa settimana l'abbiamo spedita, ok? Insieme ai nostri gadget. Stefano, stasera quindi Treviso, poi la tua tournée prosegue.
1: Sì, noi ci vediamo stasera all'Adriano Panatta Racket Club, yes, per il libro. Yes, yes, e poi
0: ci sentiamo lunedì. Cioè, siamo in diretta qui dalle 10. Adesso
2: Fattore 5, Flavia e Mary.
0: Mary da Milano, ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao.
3: Sì, bello, me lo caro con gli occhi blu. Sì. Me lo caro con gli occhi blu. Quando mi baci te non ci vedo più.
0: Hai capito?
3: Grande.
0: Chissà Vannacci cosa pensa.
4: Me lo caro il meglio che c'è.
5: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccellieri. Stati Uniti e Iran vicini all'accordo, la conferma arriva anche dai vertici di Teheran che spiegano programma missilistico iraniano fuori dalla trattativa. La tregua verrà definita in 14 punti, dalla libera circolazione nello stretto di Hormuz al nucleare di Teheran. Trump ha poi accusato l'Europa, in una telefonata alla 7 ha definito gli europei irrilevanti e ha ribadito di aver vinto la guerra contro l'Iran. Tragedia sulle strade con vittime giovanissime nella notte a Milano e in Puglia. Simone Di Gregorio.
3: A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Camminava in prossimità di una curva quando è stato travolto a 1 chilometro dal centro del paese da un'auto guidata da un 18enne che tornava dalla stessa festa. A Milano invece la vittima è un 18enne che viaggiava come passeggero su un monopattino centrato da un'auto guidata da una 21enne negativa ad alcol e droga. Da un primo esame sembra che il monopattino non abbia rispettato la precedenza un incrocio. Non sono stati trovati i caschi che avrebbero dovuto indossare i due a bordo. Ferite lievi per il ragazzo alla guida, un 20enne per la conducente dell'auto.
2: Offendeva le calciatrici della squadra e criticava le ragazze con commenti sessualmente espliciti. Squalificato per 4 anni un allenatore di calcio femminile, allenava in un club di Prato. Qui invitava le atlete a

0: spaccare le gambe delle avversarie. In altre occasioni suggeriva alle ragazze di isolare una calciatrice per allontanarla dalla squadra. Sospeso anche il presidente del club per non aver vigilato sulla condotta del mister. Arrestato un uomo di 80 anni a Canosa di Puglia, voleva far esplodere la palazzina bifamiliare dove viveva dopo una lite con i suoi vicini di casa. L'uomo ha staccato i tubi del gas e ha appiccato il fuoco, ma è stato fermato in tempo dalla polizia. Nessun ferito nell'altro appartamento. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte, poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Ewald Kettle, Stewart su Radio Capital, 12:08 minuti. Benvenuti amici, siete forse in una sala d'attesa, perché questa è anche volendo la musica adatta per la sala d'attesa. Siamo ovviamente in attesa di collegarci con il fattore C.
1: Beh sì, certo, se siamo nella sala d'attesa.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Fattore C. Mi stanno manomettendo il microfono, Mary, te ne sei accorta?
0: No, è che se ogni giorno ci litigate, poi a un certo punto anche il microfono si innervosisce. Con quel microfono lì, devo dire la verità, ci litigate un po' tutti, non capisco il motivo.
1: Ma sai perché? Perché questo è il microfono dove che ognuno si aggiusta come meglio crede. Ho già denunziato la persona che lo...
0: Che secondo me non è lui.
1: Stringeva troppo e non è Marco Maisano,
0: quindi
1: mi devo scusare perché mi ha scritto non sono io. Io trasmetto da giù, mi ha anche detto. Ma non l'ho mai visto trasmettere, perché a quello ora fortunatamente mi sono appena svegliata.
0: Ecco, diglielo che così è così contenta, ecco. È così contento anche lui. Bentrovati amici, c'è Mary J quest'oggi. Buongiorno cara. Buongiorno a Linda Ovena, la direttrice del Master. Io abbiamo fatto una roba, ragazzi.
1: Che bello, posso che salutare bello. I ragazzi del Master di Linda.
0: Vieni qua. Perché non ce lo ricordiamo mai.
1: Noi come... diciamo in audiovisivi della Cattolica.
0: Vieni
1: facciamo
0: qua.
1: Un riassunto.
0: Dai.
3: Eccomi con voi.
0: Allora.
3: Master IPM, ideazione, produzione audiovisiva per il cinema e i media digitali dell'Università Cattolica di Milano.
1: Ecco. Tra l'altro, tra l'altro alla fine per superare il master bisogna declamare tutta la dicitura senza guardare da nessuna parte.
0: Esatto.
1: Noi quant'è che ne parliamo del tuo master e ancora non siamo riusciti a non imparare?
0: Niente, non c'è verso.
3: Vabbè, per brevità Master IPM e posso anche aggiungere che ci sono aperte le nuove iscrizioni, così
0: ecco.
3: Se qualche studente fosse interessato ci può scrivere.
0: Ma soprattutto noi come siamo state ieri? Parliamo di cose serie.
3: Eccezionali.
0: Ma dillo un po'.
3: Nate per insegnare. Anzi, io vi invito seriamente. Le scuole di comunicazioni a contattarle, perché sono docenti da non farsi scappare. Sono state bravissime, con una passione, una sincerità. Hanno proprio dato una luce in fondo al tunnel agli studenti, che sono rimasti entusiasti. Ieri sera mi arrivavano i messaggini: ma che bella lezione, sono state bravissime, sono piaciute tantissime. Quindi aspettatevi anche i messaggini in privato, perché
1: cara
3: vi contatteranno.
1: Cara Mary, molto bello avere un piano B. Bisogna capire come quagliarlo questo piano B.
0: Magari.
1: E se posso dire che il momento di massima, per me almeno, di massima soddisfazione è quando ci siamo dati il cambio con l'insegnante che arriva dopo di te, che è il sommo Giorgio Terruzzi, imperatore dei giornalisti sportivi, quelli che si intendono di motori, e poi vabbè, scrittore, autore, ce n'ha, giornalista ovviamente la carta stampata, ce n'è per tutti i gusti. Quando arriva Terruzzi c'è sempre un'aura di cultura, di rispetto, di autorevolezza che noi non avevamo mai frequentato prima, e quindi grazie Giorgio Terruzzi.
0: Anche di ironia e di simpatia, perché poi uno ne parla così in maniera grossa e dice vabbè sarà una palla clamorosa. No.

0: No, è anche un uomo estremamente simpatico, ironico, divertente, molto alla mano, eccetera.
1: Ho trovato
0: però,
1: molto sgarzulino in camicia rosa, non l'avevo mai visto il Terruzzi così. Vabbè, comunque
0: quindi
1: parliamo.
0: Grazie Linda.
2: No, grazie a voi, a nome dell'Università Cattolica, posso farlo? Grazie a voi, grazie alla docente Mary Cacciola e alla docente Flavia Cercato.
0: Guarda, volevo farmi una foto ieri come per dire quando mi ricapita, io tipo sotto lo schermone praticamente.
1: Sai che allora su Instagram abbiamo postato le fotografie della lezione di ieri e sotto ci sono arrivati un sacco di complimenti per aver finalmente conseguito la laurea.
0: Auguri, dottoresse!
1: Sì, sì, anche a me, ne sono arrivati svariati. Allora, lo so che a guardarci così. Sì,
0: cioè lei lo è, dottoressa, lei sì, lei lo è stata, cioè lo è, si è laureata.
1: Però
0: io
1: diciamo
0: no.
1: Che ieri eravamo lì per un'altra ragione, non per laurearci noi. Perché?

0: It's a Baby's Coming Back, Eurythmics su Radio Capital, e buongiorno anche a Franco Russo, ovviamente, perché è giusto anche dare il buongiorno a colui che tutto muove, che un tempo si diceva muove il cursore, muove i dischi dall'altra parte del vetro, ma non c'è il vetro, quindi infatti si può sentire, parla? Ecco, e infatti è così.
1: Bello, perché Franco Russo ha una tirchieria nel partecipare a questo programma che secondo me è unica al mondo. Tutti si prestano gentilmente quando si chiede a partecipare, Franco.
2: Ma non ho niente da dire.
1: Vedi, sempre.
0: Dopodiché sempre a parlare col mondo intero, ma quella è un'altra storia.
1: Va bene, comunque, visto che oggi siamo professoresse,
0: sì,
1: ufficialmente.
0: Era ieri, però va bene.
1: Occupiamoci di studi. Sì. No, ormai siamo state consacrate professoresse ieri,
0: sì, certo.
1: E oggi parliamo di studi.
0: Sì.
1: Vi do una notizia.
0: Dalla.
1: Se vi hanno sempre detto che non avete senso dell'orientamento,
0: eccola io,
1: perché girate dalla parte sbagliata,
0: io
1: dipende
0: sempre.
1: Perché se quella parte è a sinistra, avete ragione voi.

0: è stato condotto.
1: È politica questa, attenzione, eh?
0: No, non è assolutamente
1: sei
0: politica.
1: Sicura?
0: Sì, no, non Vabbè. Voglio fare affermazioni politiche.
2: Bravo.
0: Quindi la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta, non nelle parole che sto pronunciando. Cosa è successo? Che dei fisici, un gruppo, sì, di fisici dell'Università di Navarra a Pamplona, durante la pandemia ha fatto uno studio. Uh-huh. Loro volevano studiare gli effetti del distanziamento sociale sul comportamento collettivo, quindi, sì, cosa facevano le persone a distanza, per cui hanno riunito una serie di persone all'interno di uno spazio recintato e poi stavano facendo i loro studi, quando, guardandoli dall'alto, hanno visto che ogni volta che bisognava cambiare strada, direzione, andavano tutti a sinistra.
1: Scusa, metti, sì, pausa, il tasto pausa, sì, cioè ti rendi conto? La gente dentro un recinto?
0: Sì, quando si fanno gli studi, sei cavia, stai dentro il recinto. Li hanno recintati,
1: no,
0: dentro,
1: no,
0: uno,
1: carità,
0: spazio delimitato, recintato.
1: Sì, sì, no, mi sembra un po'...
0: Mary.
1: Scusa, userò una parola che...
0: Scusami.
1: Distopico. Scusa.
0: Fisici dell'Università di Navarra a Pamplona, sappiate, ecco, che Mary Cacciola non,
1: cioè,
0: avrebbe
1: non so
0: mai...
1: Tori, e manco i tori ci metterei a
0: non
1: Pamplona.
0: Non avrebbe mai partecipato, ecco, al vostro studio.
1: Beh, no.
0: Detto questo, lo studio è stato fatto.
1: Sì.
0: E a un certo punto, quando hanno notato questa tendenza a girare sempre a sinistra, si sono detti, ma non è che ci sarà qualcosa di scientifico in questo? Quindi, spin-off dello studio.
1: Sì.
0: Hanno fatto tutta una serie di altri studi, non so se...
1: Fuori dal recinto.
0: Non lo so, questo non è, sì, specificato, dove hanno visto che c'è proprio una propensione spontanea a camminare più in senso antiorario, che è universale, cioè non è di noi italiani che a volte facciamo cose tutte nostre o degli spagnoli. Tu, nel dubbio, giri a sinistra.
1: La domanda è, che cosa c'entra il fatto di voler girare a sinistra con il fatto che io non ho assolutamente il senso dell'orientamento?
0: Te lo dico io, perché a un certo punto magari bisogna girare a destra e tu istintivamente vai a sinistra, e quindi è questa tua propensione naturale al girare a sinistra che ti impedisce di raggiungere l'obiettivo nella direzione.
1: Ma può avere anche delle altre problematiche?
3: Sì.
1: Potrebbe, sì.
3: Negli Stati Uniti.
1: Scusa, aspetta. La
3: Salve.
1: Linea Mary J.
3: Salve. Buongiorno.
1: Prego, buongiorno.
3: Negli Stati Uniti invece la vogliono vietare in macchina, la svolta a sinistra, perché il 60% degli incidenti stradali avviene proprio per le svolte a sinistra.
1: È tipo le rotatorie?
3: Esatto.
0: Ma sai perché? Perché tutti svoltano a sinistra, quindi alla fine si scocciano.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Però magari
0: tutto torna.
1: La svolta a sinistra, diciamo che forse è normale, lì magari, che ne so, sapere l'ABC praticamente della scuola guida potrebbe aiutare, credo.
0: Comunque,
1: sì,
0: gente che ha sempre creduto di non avere il senso dell'orientamento.
1: No, io non ce l'ho comunque.
0: Quando,
1: sì,
0: vi cazzieranno, voi,
1: sì,
0: dite, ma è scientifico, ho una propensione naturale a girare a sinistra, non è colpa mia.
1: E non è politica.
4: Cose che abbiamo.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Doors, Noah Kahan su Radio Capital, 12:27, mi piace molto questo messaggio di Luca. Ma come la mettiamo quando devi girare a sinistra e invece giri a destra? Cosa che la mia compagna fa regolarmente. Allora, intanto qua c'è della delazione, è evidente.
1: Beh, però guarda, io lo perdono perché lui lascia guidare la sua compagna. È una cosa che...
0: meno male che la lascia fa, meno male.
1: No, mio marito per esempio non lo fa. Cioè, se io siamo in due e bisogna andare da qualche parte insieme, sì. Se io oso mettermi al volante, lui mi guarda come fossi una poverina, capito? Dice, ma dove vuoi andare te? Capito?
0: Ma veramente?
1: Lui guida. Certo, ma molti uomini lo fanno.
0: Mamma mia.
1: Anche dice, molte donne, dice, nel senso, poi, anche qualche... Questo. C'è gente che non ti lascia guidare, che dice sì, sì. Vado io, qualcuno perché ha paura, qualcuno perché crede di guidare meglio di tutti gli altri, ma è diffuso, cioè non è come noi due che ci alterniamo alla guida serenamente, siamo una coppia modello da questo punto di vista.
0: Più che altro ci alterniamo la mia macchina, perché io la tua per esempio non la potrei mai poi mai guidare, perché è una macchinone, avrei paura. Cioè, più che macchinone è più grande della mia, che ce l'ho poco. Ecco.
1: Vabbè, perché è lunga,
0: modo.
1: La mia macchina è lunga,
0: lunga e quindi non si sa mai.
1: Vabbè, detto questo, sì, esatto. Caro Luca, esiste la sindrome del bastian contrario.
0: Anche.
1: È
0: sì.
1: Quelli che tu devi, come con i bambini, no? Sì. Se gli dici non toccare lì, cosa fanno? Vanno subito a toccare. A volte questa sindrome che accompagna l'infanzia si
0: poi
1: protrae
0: anche
1: nella vita adulta.
0: Noi invece siamo qui non per fare le bastian contrarie, ma piuttosto per darvi dei consigli non utili ma molto più che utili. Questa sera, amici, ribadisco, questa sera, venerdì 12 giugno, vero? C'è la grande festa di Radio Capital Jam. Radio Capital Jam non è male, di Radio Capital, ovvero il Capital Jam, che apre la rassegna del Castello, è stata al Castello.
1: Scusami, sono l'ascoltatore.
0: Sì, scusami.
1: Ma state sempre a festeggiare Radio Capital.
0: Sì.
1: O magnate o festeggiate.
0: Sì. Problemi?
1: No, per carità.
0: No, ti dirò di più, che stiamo pure a cantare e suonare, perché infatti lo faremo questa sera proprio al cortile delle Armi, all'interno del Castello Sforzesco, dove appunto proprio questa sera si apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam, con Francesca Michielin, Maria Antonietta Colombre, Paola Turci, Malika Ayan. Queste sono le artiste, ma non solo, ci sono anche altre sorprese. C'è ovviamente Vittorio Cosma, il grande Vittorio Cosma, grande direttore, e il suo gruppo di trasmissione, grandissime jam session. E c'è per caso anche Luca?
1: Luca De Gennaro?
0: Sì.
1: Luca De Gennaro sta bene su
0: Luca
1: tutto,
0: De Gennaro,
1: lo sai, no?
0: Esatto.
1: Quando si tratta di musica. Come il tubino nero di Audrey Hepburn,
0: scusami.
1: Diciamo sempre stesse cose, Mary.
0: Ci sono i biglietti da accattare, costano sempre poco, su Ticket One. Si comincia alle 9 precise.
1: Alle
0: 9 precise. Andate prima, perché se no fate tardi, ragazzi.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo.
3: Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo. Da questo legame autentico nasce Acqua dell'Elba.
3: Riviera, essenza mare e stella. Tre profumi per lui e per lei, ispirati alle atmosfere del Mediterraneo.
2: E per la tua casa scopri i profumatori d'ambiente Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Nuove fragranze per portare negli spazi di ogni giorno la freschezza e l'anima del mare.
3: Scopri tutta la collezione su acquadellelba.com.
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Cibo, cibo.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab.
14: Porto Rubino.
13: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
15: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gothic Tonight Eagles su Radio Capital, 12:39 minuti. Guarda che anche la storia, Flavia, anche la questione far guidare le mogli o meno, ha abbastanza, diciamo, solleticato i nostri ascoltatori al 342-342-2190.
1: Le mogli e i mariti.
0: Esattamente, le mogli e i mariti, ma più i mariti.
2: Cioè, io invece ho proprio l'opposto. Io con la mia morosa io devo fare a botte per far guidare lei.
0: No, vabbè, no.
2: Perché? Perché? Perché sì, scusa, andiamo in macchina, mi dà le chiavi, ma perché dai le chiavi? Ma guida te, scusa, non lo capì.
0: Sì, vabbè, però senza, cioè, anche me, cioè, anche più tranquilli, non c'è bisogno di innervosirsi in così tanto.
1: Ma invece io
0: è più comoda. Però sai, cioè, a volte c'è anche lei che dà le chiavi a lui della serie, così almeno non te sento. Toh, guida te. Ci può essere,
1: devo
0: così
1: dire...
0: come il contrario, così come lui che dà le chiavi a lei e dice toh, guidate così non te sento.
1: La spietata cronaca mi impone di dire che effettivamente mio marito vuole guidare lui, ma ha una guida. Faccio un po' fatica come Fonzi a dire come
0: migliore
1: ho sbagliato,
0: della tua.
1: Mi dispiace.
0: Ho
1: sì.
0: capito. Se...
1: migliore della mia.
0: Posso
1: perché
0: dire?
1: Io ho quella guida un po' a scatti, capito? Lui invece è bello fluido.
0: Posso dire? Ci mancherebbe puro, visto il lavoro che fa e visto che non, voglio dire, non è che fa il pilota di Formula 1, ma si occupa di macchine, voglio dire, giornalista sportivo,
1: sì, le
0: prova
1: guida,
0: tutte,
1: le guida, sì, sì.
0: Quindi le guida tutte, vorrei anche vedere. Sentiamo l'altro messaggio però.
3: Ciao bimbe del mio cuore.
0: Amore.
3: Io invece mia moglie la faccio guidare molto volentieri perché è a stella e quindi quando andiamo fuori a cena io mi posso permettere di bere due bicchieri di vino in più perché tanto c'ho il mio amore che guida e io sono felice.
0: Che grande fortuna.
1: È vero.
3: Buon weekend.
1: È vero, sai che la sicurezza la guida
3: da Vignola.
0: Scusa, da Vignola? No, ma sì. Soprattutto ha detto we love you, I love you. Cioè,
1: we scusa. Love you too.
0: Ecco, esatto. No, però questa è una grandissima comodità, se posso dire, il fatto di partner, maschi, femmine, come vi pare, sarebbe molto, diciamo, molto più bello avere qualcuno che non sempre, ma che ogni tanto magari eviti di bere, così tu dai il meglio di te e l'altro invece ti riporta a casa.
1: Mary, te l'ho detto, tu ti dovevi sposare con me.
0: Lo so, amore.
1: Hai
0: perché tu
1: tutto.
0: Hai

0: Cristini, Tiro Mancino su Radio Capital. Vorrei mettere la parola fine alla questione guidare meglio, perché poi eravamo partiti dalla questione senso dell'orientamento, svoltare a sinistra, svoltare a destra. Ne è diventata una questione guidare, chi guida meglio, io, mia moglie.
1: Ma si vede che il tema ci stava a cuore, Mary.
0: Ci stava molto a cuore. Vorrei concludere con questo messaggio.
2: Guido meglio io ubriaco che mia moglie sincera. Ciao Marco da te.
1: Adesso molto per favore mi chiamate la moglie di Marco per par condicio.
0: Molto meglio, ma chiudiamo qui gentilmente la questione, stop al televoto.
1: Mio marito odia guidare, io amo alla follia guidare, quindi siamo la combinazione perfetta.
0: Perfetto
1: Elisabetta.
0: Perfetto Elisabetta, ma attenzione. Per esempio, vi è mai capitato di essere morse dalle zanzare, punte dalle zanzare, mentre state guidando l'automobile? Perché le mie caviglie devono essere sempre il pasto principale di queste meravigliose creature che si chiamano zanzare, mortacci loro, eh?
1: Ma ti ringrazio per il collegamento.
0: Figurati,
1: cara Mary Cacciola, era difficilissimo riuscire a passare dalla guida al maschile o al femminile, alle zanzare, ma tu ce l'hai fatta ricordando quei mesti momenti in cui ti azzannano le tue belle caviglie lì sui pedali.
0: Perché c'hanno tanta roba, quello è il problema.
1: Allora, ormai oggi siamo prof e quindi sfatiamo tutti i miti.
0: Sì.
1: Ce n'è un altro, quello per cui ci sono persone che, come arriva l'estate e trascorrono un'ora all'aria aperta, tornano a casa che le zanzare se li sono sbranati vivi.
0: Sì, eccola.
1: Ce ne sono altri invece, magari, che gli stavano accanto, che tornano a casa
0: intonsi. Ecco.
1: Allora, le nonne dicevano: è perché hai il sangue dolce.
0: Io, figurati.
1: No, non tu, in generale.
0: No, appunto.
1: Ecco,
0: però
1: in generale si dice, si alzano, tu non ce l'hai dolce.
0: Non ce l'ho dolce, ma infatti mai sostenuto.
1: Allora, è ufficiale, ringraziamo Fanpage per questo, che ha intervistato il primario di dermatologia del San Raffaele, che è il dottor Mercuri, il quale ha detto: ma di che cosa stiamo parlando? Non è questione di dolcezza, basta con queste sciocchezze,
0: sciocchezuole.
1: C'è una combinazione di ragioni per cui le zanzare scelgono te piuttosto che me.

0: È che mi devono dar fastidio proprio per una questione di principio, credo.
1: Ma non è il vostro sangue?
0: No.
1: Di che il gusto del vostro sangue? No. Piuttosto è l'anidride carbonica che mettete respirando, ecco. Cioè chi ne mette di più, chi ne mette di meno, il calore del corpo, il sudore, l'umidità e poi c'è anche un microbiota della pelle, famoso microbiota che fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse, adesso proprio tutti a curarsi il microbiota da cui dipendono tutti i nostri guai, e ce n'è anche uno della pelle, quindi c'è proprio una firma odorosa che è diversa per ogni individuo e le zanzare scelgono quella che più gli piace.
0: Grazie zanzare, venite da me copiose. Ma oggi è per caso venerdì? Non so, scusa.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800

0: 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: È stata la mia voce ad andarsene.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
6: Io devo scrivere.
7: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
6: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
7: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
8: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. In apertura la cronaca con la notizia di un elicottero che è precipitato vicino al Lago Maggiore, 1 morto, 3 feriti, il bilancio dell'incidente avvenuto a Solcio di Lesa in provincia di Novara. Secondo quanto si apprende si trattava di un mezzo privato che era da poco decollato da una villa della zona. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Sono stati sospesi i 2 medici dell'ospedale Monaldi di Napoli che hanno eseguito il trapianto di cuore fallito su Domenico Caliendo. Per i giudici hanno inserito dati falsi nella cartella clinica del bambino di 2 anni morto a febbraio. Imma Baccelliere.
14: Il cardiochirurgo Guido Oppido non potrà esercitare la professione medica per 1 anno. L'interdizione per la sua vice, la dottoressa Emma Bergonzoni, sarà invece di 7 mesi. I 2 medici dell'ospedale Monaldi di Napoli sono accusati di aver falsificato i dati della cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto a febbraio dopo 2 mesi di coma. Il bambino doveva sottoporsi a un trapianto di cuore. L'organo del donatore, partito da Bolzano, è stato però danneggiato durante il trasporto per un errore nella conservazione. I 2 medici hanno eseguito l'espianto del cuore malato del bambino prima di verificare le condizioni dell'organo donato. Sulla cartella clinica, secondo la procura di Napoli, hanno poi attestato il falso. I medici sono anche accusati di omicidio colposo in concorso insieme con altri 5 colleghi.
13: Teheran non rinuncerà al

0: Controllo dello stretto di Hormuz, quanto prevedono i termini dell'accordo preliminare con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. L'Iran non si impegna in questo testo a cedere il controllo dello stretto né a ripristinare le condizioni che prevalevano prima dell'aggressione militare americana e israeliana, è quanto si legge sull'agenzia di stampa della Repubblica Islamica IRNA. Anche il programma, quanto si apprende, il programma missilistico iraniano è fuori dalla trattativa. 50.000 occupati in più nel primo trimestre dell'anno rispetto all'ultimo del 2025, una cresta a ritmi meno intensi, secondo l'Istat, che è dovuta all'aumento degli autonomi, mentre c'è un forte calo dei dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia fino a 7 posti?
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: con Marvin Gaye, più Marvin Gaye per tutti, amici. 13 e 7 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C quest'oggi con Mary J, con Linda. No, non ti volevo fare affogare. Ma sei rimasta un attimo. Franco Russo, Flavia Cercato e Mary Cacciola.
1: Eccoci qui, Mary.
0: Induccio Vena, scusami, non ho detto il tuo cognome perché non vorrei mai che ti sentissi sminuita perché non ho detto il tuo cognome. Tiè.
1: Volevo fare una domanda agli avventori del Fattore sì. C. Alcuni di voi ci seguono sull'unico social che utilizziamo,
0: sì.
1: Ovvero l'Instagram.
0: Sì, okay. Instagram, Flavia.cercato.
1: Altri spero di no, altrimenti se ci seguite tutti siamo una piccola comunità, piccola, piccola, piccola. Vabbè. Quindi speriamo che ci sia qualcuno che ancora non ci segue. Detto
0: nessuno
1: questo,
0: di noi ha la spunta blu, non ci frega niente. Ci sono altre Flavia Cercato e altre Mary Cacciola. Trovateci, cercateci, dai.
1: Ma io ho detto trovato subito. Cicci mia, è un attimo, ti si riconosce lontano miglio. Ma perché sto
0: io
1: dicendo questo?
0: Sì, perché?
1: Perché da oggi
0: sì?
1: C'è una speranza che diventiamo fior di influencer anche noi.
0: Dillo un po', perché?
1: Perché fino a ieri,
0: dica,
1: chi erano gli influencer vincenti? Quelli da mille miliardi di follower.
0: Quelli che avevano una vita pazzesca.
1: Una vita piena.
0: Piena.
1: Eventi, relazioni,
0: sì,
1: viaggi.
0: Amici.
1: Posso aggiungere,
0: sì,
1: tra parentesi, soldi.
0: Soldi, bravissima. Ecco. Molto spesso soldi.
1: E invece adesso no.
0: No.
1: No, adesso hanno rotto questi qui che ti fanno vedere solo posti fichissimi dove tu non andrai mai.
0: Brava.
1: Che dicono solo che sono bellissimi, che,
0: brava,
1: si liftano tutti con i filtri e dicono eccomi qua a 79 anni. Ma scusa, ne dimostri 23, è un ciccinin troppo. No, ma va così, io sono così se mi incontri nella vita reale. Non più. Adesso sai chi va fortissimo?
0: Chi va fortissimo?
1: Quelli soli come cani.
0: Eccoli!
1: Quelli in casa loro,
0: cioè,
1: in silenzio.
0: Io.
1: Quelli che si bastano. Quelli che postano i loro soliloqui mentali all'interno delle loro abitazioni.
0: No, quello non lo posto.
1: Io sono pronta.
0: Sì,
1: io inizio
0: no.
1: I monologhi dal mio divanetto.
0: Io pure, ma non mi metto a riprendermi per poi postarmi, francamente. Adesso ho simpatia, però non credo che sia il caso.
1: Senti, questo fine settimana
0: sì?
1: Faccio i video dal divanetto.
0: Lo fai?
1: Aria condizionata, tutto chiuso perché ci saranno 35 gradi, credo.
0: E dici
1: Milano.
0: Delle cose?
1: Dico cose.
0: Dici cose,
1: no,
0: le posti
1: so
0: su Instagram?
1: Non lo so se me la sento, però secondo me quella è la via per entrare in questo nuovo filone di influencer.
0: Ma io già ci sono comunque, sia. Io mi abbasso, anzi vi dirò di più che di tanto in tanto secondo me siamo in troppi.
1: Sai come ci chiamiamo?
0: Sì.
1: Le solitude influencer.
0: Quello so.
1: Tutto vero, eh? È moda, tendenza.

0: Montana Love Love Dire Straits su Radio Capital, Fattore C, ed è sempre bello poi vedere quante persone al 342-342-2190 seguono poi quello che noi raccontiamo come le mode del momento e come poi partecipino a queste mode del momento anche in maniera, diciamo, critica, costruttiva. Ti faccio ascoltare, Flavia, un messaggio e poi commentiamo insieme, perché in realtà...
1: Grazie.
0: Ecco.
1: Io sono una boomer. Ho aperto Instagram perché faccio delle gare con il mio cane e solo per quello, ma davvero trovo tutta questa cosa un'assurdità totale. Buona fortuna a voi,
2: ma
1: naturalmente.
2: Che? Dice come influencer della solitude. Ciao Miriam, della Ciao. Solitude Influencer.
0: Sì, allora, sì. La Solitude Influencer, no, volevamo dire comunque sia, a parte il fatto che evidentemente se uno apre poi un social anche perché fa appunto le gare dei cani, perché magari da lì passano ormai le informazioni, perché ormai tante informazioni passano solamente attraverso i social e non c'è niente a fare.
2: Ah, io pensa alla mia conoscenza del mezzo, io stavo pensando che lei postasse le gare del cane, capito?
0: Magari anche, non lo so, magari serve anche per quello, però in realtà non è che... devo dire che sia io che Flavio non è che proprio mettiamo tutte le cose, cioè tutti i giorni stiamo lì a postare. Flavia meno di me,
2: io apprezzo
0: pure.
2: Di più, io apprezzo quelli che mettono delle cose sui social quando c'è qualcosa da condividere.
0: Esattamente,
2: quando non c'è un tubo e guarda che mi sono magnato e guarda come ho lavato bene
0: io.
2: Il piatto,
0: no,
2: e
0: ho lavato bene il piatto, no,
2: come
0: però
2: ci
0: ma
2: siamo
0: magnato,
2: salutate
0: sì.
2: Io e Mary J oggi e guarda che
0: no, quello no.
2: E che palle,
0: ho capito, abbiamo
2: dire.
0: Messo, allora ho capito, tu hai messo anche, mi hai anche messo un'infamia. Me le mie ginocchia sifule.
2: Ma era tanto tempo fa,
0: voglio dire.
2: Mesi e mesi fa, adesso ti ho lanciato nella carriera di fotobomber. Sta riscuotendo tantissimo successo. Tra le mie storie sta per scadere.
0: Guarda, ti posso dire, non lo farò mai più, va bene? Non lo farò mai più. Vai a farti le foto con i tuoi amichetti.

0: Io non ci sarò più, non ti preoccupare.
1: Sono un peccato.
0: No, non ti preoccupare, così esci tu e i tuoi belli, tu che sei bellissima e i tuoi amici bellissimi.
1: Vostro onore, non avevo
0: fatto. Povera piccola.
1: Giuro, vostro onore,
0: ti metto
1: non avevo
0: un angolo.
1: Fatto niente di grave.

0: una possibilità effettivamente. Malika Ayan su Radio Capital.
1: Che davanti a tutte le possibilità dell'arte ne sceglie sempre di differenti e riesce comunque a tirarmici dentro. Cioè è credibile Malika Ayan qualunque cosa faccia, amica mia.
0: Nel senso che ti piace qualunque cosa
1: faccia? Piace sempre, cioè è un artista che si ripropone in diverse chiavi, le cambia stile, cambia le cose che fa e il progetto è sempre bello per quel che mi riguarda.
0: È anche una donna molto simpatica, tra le altre cose. E volevo solamente invece, ritornando alla questione social, dire a Fabio, tutto bene, ma Instagram non credo fosse aperto nel 2009, ma vado a spanne. Detto questo, basta, perché poi dobbiamo dire meglio adesso del Capital Gem, se permetti.
1: Ah, permetto.
0: Passo la linea.
1: Bene.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: my kind.
1: Eh no, non sta dormendo, cos'è no sleeping? In Excess, Need You Tonight su Radio Capital. Quello che state ascoltando è Fattore C. Stavo notando, Franco, e non te l'ho detto prima, che ormai il nostro salvaschermo è praticamente in linea con i mondiali di cui non parliamo. No, perché c'hai sto cappello, allora, qualche buon tempone, Flavia, ha messo, Flauzio per l'esattezza, che salutiamo, ha messo la foto di Franco sul nostro salvaschermo del computer con un sombrero. Siccome i campionati del mondiali si giocano anche in Messico, lui è perfetto, senza scarpe, cioè proprio con la maglietta di Rocky Balboa.
2: Se posso permettermi, leggermente alticcio, Franco.
1: Ma leggermente.
3: Leggermente.
1: Quanta tequila avevi bevuto? Se fosse stata tequila.
3: Parecchia.
2: Sottolineo che non è istigazione all'alcolismo, no. Dal momento che Franco Russo vive uno stile di vita completamente morigerato e all'insegna della salute. Lui si prepara la schiscetta densa di verdure tutte le mattine.
1: Vero.
2: Sta ben attento ad abbinare proteine che si alternano a quelle vegetali e a quelle animali. Mangia anche volentieri la frutta e si astiene dagli zuccheri.
1: Insomma, non è propriamente così. Cioè, adesso quello che fa da un po' di tempo a questa parte è che il dolce se lo mette da parte e lo mangia dopo il pranzo, invece di mangiarlo prima,
2: è giusto, così non parte il picco glicemico.
1: Esattamente.
2: L'ha studiata benissimo.
1: Ieri ha mangiato tonno e pomodoro.
2: Sì, ho visto. Io guardo, ho un vizio che tutti i giorni, siccome lui, come finiamo, apre la sua schiscetta, io una sbirciatina gliela do sempre. E so a che ora si è svegliato e quanto ci ha impiegato per prepararla, perché a volte arriva tipo con il riso, con le verdure, si è svegliato prima, capito?
1: Sì, è vero. No, ieri tonno e pomodori, che comunque sia.
2: Ma hai detto pomodori? Sì, ma quanti come Franco Russo che la mattina si preparano il pasto per il lavoro, perché un tempo non era più takeaway. E adesso all'insegna del salutismo stanno tutti lì prima di uscire di casa a spignattare.
1: Niente, non mi avrete mai.
2: No, lo so, Mary, non ti avremo mai. E infatti.
1: Infatti si vedono i risultati, c'hai ragione.
2: Ma non era questo che volevo dire.
1: No, era un sottinteso e hai fatto bene a farlo.
2: Non mi fare così maleducata. Stavo dicendo che sei piena d'acciacchi mentre io e Franco Russo.
1: No,
2: li
1: trovate proprio a sgambettare come le majorette, tutte e due.
2: Ma hai detto pomodori?
1: Ho detto pomodori, sì.
2: Allora,
1: ho detto pomodori.
2: Gli americani sono pazzi da alcuni anni per gli heirloom tomatoes.
1: Che l'è?
2: Heirloom sarebbe il cimelio di famiglia e quindi gli heirloom tomatoes sono i pomodori antichi. Che cosa significa? Che quando arriva la primavera inoltrata, in un parcheggio di Berkeley in California arriva un signore che si chiama Spencer Way e lui è il cuoco di un ristorante dell'autore di una newsletter che si chiama Tomato Club, quindi lui diciamo che dei pomodori è bello appassionato. Cosa ha fatto? Ha cominciato a coltivare pomodori. E che pomodori coltiva?
1: E anche fin qui, voglio dire, non si sono inventati niente.
2: Sì, però coltiva quelli un po' bruttarelli, capito? Quelli che all'apparenza sono un po' stortignaccoli, non hanno il colore uniforme, qualche bitorzolo.
1: Vabbè.
2: I pomodori veri. E la differenza con quelli che si trovano sugli scaffali della grande distribuzione
1: attenzione
2: americana.
1: Attenzione che sta partendo il luogo comune, dai!
2: Vai. No, che sanno di pomodoro.
1: Eccoli. Signora mia, i pomodori non sanno più di niente, sanno di acqua.
2: E dipende. Perché allora c'è un bell'articolo sul Corriere che dice: gli americani sono impazziti per questa moda degli heirloom tomatoes. Ah, belli!
1: Ecco.
2: Noi è una vita che il pomodoro lo facciamo sapere di pomodori, che sa di pomodoro.
1: Miliardi, peraltro ne abbiamo di miliardi di tipi noi.
2: Il San Marzano, il Costoluto fiorentino, il Canestrino di Lucca, il Corbarino, il Piennolo del Vesuvio, il Piennolo del Vesuvio. Sto leggendo quale elenco sul Corriere che non finisce mai più. E allora ne conosco la metà, tra l'altro, per cui oggi vado dal mio fruttivendolo. Io, quale varietà abbiamo di questi qui?
1: Pensa che a Trastevere, non so se quando ancora esisteva il mercato di testaccio all'aperto, poi insomma l'hanno chiuso e l'hanno messo al chiuso, c'era un signore che aveva un banco enorme solo di varietà di pomodori.
2: E certo, perché la differenza qual è? Che alcuni pomodori, negli Stati Uniti soprattutto, vengono coltivati per resistere sugli scaffali della grande distribuzione, altri vengono coltivati per il gusto.
1: Hai capito come? per dire.
2: E dopo questo spot per il pomodoro,
1: signor Peppino, Don Peppino, se mi mette da parte, lei che c'ha la motoretta con i pomodori del suo orto, diciamo.
2: Pomodori, no? Preferiti miei, vado secca, io. Dai. Cuore di bue o datterino?
1: Bravissimo, uguale.
2: Uguale?
1: Uguale, identico.
2: E
1: anche
2: quando
1: il San
2: ci
1: Marzano,
2: sono quei
1: però,
2: cuori di bue un po' più piccolini, quelli lì

0: vieni a vedere perché Cesare Cremonini qui su Radio Capital a Fattore C. Attenzione, perché si è scatenato il mondo su pomodori, ma visto che, cara la mia Flavia Cercato, mi hai solleticato il palato a quest'ora, cioè guarda che tutto.
1: Oggi vinciamo il premio Nobel per il piattume,
0: per
1: diciamo.
0: Il piattume,
1: non
0: bravissima.
1: Sto parlando di come impiattate.
0: No, perché mi sono ricordata che qualche giorno fa avevo visto questa notizia. In realtà non è una notizia, cioè è la 28esima edizione del Souk Festival, che si tiene a Genova e al Porto Antico, e che comincia domenica. Quindi me lo sono andata a ricercare perché mi aveva interessato molto. Dice: c'è la cucina americana. Mannaggia no, però ci sono, potete lì provare
1: ci
0: la cucina di Hong Kong,
1: potatoes.
0: Forse magari pure, che ne so, tomatoes, però
1: sì,
0: c'è
1: tomatoes,
0: la cucina
1: potatoes, poi tra l'altro sulle patate,
0: esatto.
1: Niente, oggi vado a casa, Mary, vado a casa un po' prima.
0: Però ci sono le cucine del mondo, Hong Kong, indiana, indonesiana, medio orientale, meridionale, è quella che si fa a casa mia, la messicana, la senegalese, la siriana, la libanese, la sudamericana, sud-est asiatica e tunisina. Quindi sono 10 cucine da gustare da domenica, perché parte domenica al Porto Antico, appunto, di Genova, e finisce il 24, mercoledì 24 giugno. Ovviamente
1: c'è un sacco di tempo, andiamo.
0: Sì, perché poi ogni giorno c'è una cucina diversa, ci sono anche un sacco di incontri, ed è l'unico vero souk esistente in Italia, cioè mercato praticamente in arabo. È un eco souk perché è plastic free, ormai anche i souk arabi, amici miei,
1: si sono modernizzati,
0: esattamente, o quantomeno quello che portiamo in Italia, ed è un'esperienza sia turistica e culturale, etnica e multisensoriale. Come dicevo, ci sono anche

0: dialoghi, eccetera, però soprattutto c'è la possibilità di entrare in questo posto, una struttura, ecco, è un grande tendone al Porto Antico, scusate se è stato progettato solamente da Renzo Piano, che ha circa 70.000 presenze ogni anno e voi potete entrare gratuitamente, poi ovviamente se andate a Magna dovete pagare.
1: Scusa, domanda,
0: è normale.
1: Domanda. Scusa.

0: Devo dire che sono abbastanza incuriosita.
1: Tu sai che la mia vita è il regno del fallimento, ma su una serie di cose sono riuscita a trionfare. Una di queste è la trattativa al succo. Funziona benissimo, Mary, ti assicuro, ho capito qual è il metodo, capito?
0: Allora, scusami, visto che tutti i milanesi vanno verso la Liguria, abbiamo dato il consiglio.

0: As It Was, bellissima canzone di Harry Styles, con cui darsi il primo fine settimana dopo tanto tempo di lavoro. Appunto, cioè nel senso che ci fermiamo questo weekend.
1: Sì, certamente, sì. Ma volevo ricordare a Harry, sì, che ci ascolta tutti i giorni,
0: sì, sempre,
1: che nel caso in cui volesse passare Harry Styles questa casa, aspetta
0: sempre,
1: ancora a te.
0: Sempre, non c'è problema. Grazie Mary J, grazie Franco, grazie Linda, ciao Flavia.
1: Ciao Mary Cacciola, ci sentiamo lunedì se volete.
2: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
18: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
19: E a chi ama vivere in equilibrio.
18: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio.
21: Un
0: morto e 3 feriti è il bilancio di un incidente avvenuto vicino al Lago Maggiore. Un elicottero è caduto a Solcio di Lesa, in provincia di Novara. Secondo quanto si apprende, si trattava di un mezzo privato che era da poco decollato da una villa della zona. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Denis Verdini è stato rinviato a giudizio nell'inchiesta romana sulle commesse ANAS. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza preliminare del procedimento in cui all'ex parlamentare viene contestato il reato di corruzione in concorso con altri imputati. Per Verdini la prima udienza è stata fissata al 16 settembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma. Incendio in uno stabilimento chimico a Mantova. Evacuate 800 persone, non ci sono al momento intossicati. Il sindaco però ha emanato un'ordinanza che invita i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa. L'Iran manterrà il diritto all'arricchimento dell'uranio in qualsiasi accordo finale con gli Stati Uniti al termine dei 60 giorni di negoziati. L'agenzia di stampa della Repubblica Islamica IRNA sta diffondendo alcuni dei termini dell'accordo annunciato nelle scorse ore da Trump. A quanto si apprende, Teheran non rinuncerà neanche al controllo dello stretto di Hormuz e il programma missilistico iraniano rimane fuori dalla trattativa per la pace. Laureati, più lavoro ma stipendi al palo. Chi viene assunto dopo l'università in Italia guadagna fino al 60% in meno rispetto a un lavoro all'estero. Sono i dati di Alma Laurea con Andrea Lucatello.
21: Occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Proprio le differenze retributive spingono molti giovani ad emigrare per lavorare e, cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a 5 anni dal titolo, oltre confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. A certificarlo è il rapporto Alma Laurea sul laurea e occupazione. Il primo elemento che emerge è che si laureano soprattutto le donne, il 59,6%. Quanto all'età media alla laurea siamo a 26,3 anni, mentre il voto medio è di 102 su 110. In generale l'89% del campione esprime una soddisfazione elevata per l'esperienza universitaria e il 72% confermerebbe corso e ateneo.
0: Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte, poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Estate? Sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hai capito che canzoncina?
1: Che poi era già un ritorno questo, cioè era già un ritorno di fiamma, perché gli America, che appunto nel 1980 incidevano questa canzone che si chiamava Survival, in realtà avevano avuto successo tipo nei primissimi anni 70.
0: Sì, assolutamente, infatti erano un po' perso il treno in questo caso qui, però la canzone era talmente orecchiabile.
1: L'hanno ritrovato il treno all'inizio del decennio successivo, avendo un enorme successo con questo Survival, che ha richiesto MGG, si chiama,
0: esatto, si capisce
1: Grazia,
0: bene.
1: MGG.
0: Se dovessimo seguire questo trend, tu sei LDG,
1: LDG
0: io
1: sì,
0: sono
1: certo.
0: PMD, Alex Paletta ASP, perché Alex Scafetta Paletta, e Stefania STLT.
1: Invece Jennifer Engelmann, J-A, J-E. J-E. J-E, come, J-E. Come,

0: Invece di marcati.
1: Sì.
0: Dice MGG: al tempi del liceo io e la mia compagna di banco sbobinavamo le audiocassette per scrivere i testi delle canzoni che ci piacevano e che non era facile trovare neanche su TV Sorrisi e Canzoni.
1: Beh, te credo.
0: Questa era una delle nostre preferite. Che bella questa cosa, quando uno sentiva le canzoni e si scriveva i testi sul diario.
1: Hai capito? Che non c'era internet.
0: Cominciamo, ragazzi.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Allora, carissimo LDG, qui ti parla PMD.
2: Scusa, perché PMD?
1: Cioè, dove, Paolo Mixo Damasio.
2: Ah, Mixo, ah certo, ma Paolo veramente... Mixo Damasio.
1: C'è
2: certo.
1: Qualcuno che mi può aggiornare, non so, dare un consiglio sul fatto che io possa aggiungere il mio nome d'arte, che ormai voglio dire me lo trascino dietro da 50
2: anni.
1: Cioè,
2: tu all'anagrafe tu potresti volerti chiamare Paolo Mixo Damasio.
1: Sì, sì, sì. Vabbè. Come si fa? Qualcuno non ha idea? 342-342-2190.
2: A cambiare nome, certo.
1: Sì, ma aggiungere quel nomignolo, diciamo, quel nome d'arte, no?
2: Certo. Quindi. Io mi ricordo una volta che avevo letto che Fish dei Marillion, cioè ex cantante dei Marillion, sì, che ovviamente si chiama in un altro nome, ma ha detto certo. Fish come pesce, aveva avuto la legale permesso di firmare gli assegni
1: come
2: Fish.
1: Vabbè.
2: Gli assegni bancari.
1: Sì, ecco, poi voglio dire, non è che sia una cosa così misteriosa, Fish. Beh, cioè, certo. Significa pesce o pesce.
2: Allora, cari amici e cari amiche che ascoltate Radio Capital tutti i giorni, e a quest'ora ma anche alle altre ore, perché siamo sempre in onda con la bella musica, da adesso alle 16, oggi che è venerdì 12 giugno, vi trasmetteremo le canzoni che vi fanno sentire più giovane. Questo vi abbiamo chiesto, il paletto di lunedì era: qual è la canzone che ti fa sentire giovane? Infatti MGG ci ha detto: mi fa sentire giovane quella degli America, perché sbobinavo le cassette.
1: Questo è proprio un paletto che solo su Radio Capital si poteva fare, visto che noi amiamo anche la musica vintage e anche gli ascoltatori un po' così. E allora proseguiamo senza indugio, perché ce ne sono tantissime come al solito di richieste da accontentare. Purtroppo non possiamo accontentarvi tutti, però è stata fatta una cernita un po' così, e quindi la seconda richiesta accontentata è quella di Simona, che dice che la fa sentire più giovane, The Sound of Silence di Simon e Garfunkel. Hello Darkness.

0: con la S più sibilante degli inglesi, perché in inglese già sibilano la S, ma veramente Damon Albarn ti fa venire una cufene proprio con S così. Vabbè, questa era Country House ed era la richiesta di Giada da Bari, che diceva: la canzone che mi fa sentire giovane mi riporta ai primi miei anni di università. E Country House dei Blue, dei Blur. Ma i Blur erano stati richiesti anche da Michele da Meister con un altro brano, insomma, comunque li abbiamo accomunati. Bravi.
1: E Damon lo vedremo tra un paio di settimane, il 26, mi pare, 27, se il prossimo weekend, alla prima estate, al Lido del Cavaliere, però con i Gorillaz, non con i Blur, naturalmente. Sì, sì. Qualcuno ha detto: ma che bello, Enza dice: che ricordo pazzesco quello di trascrivere le canzoni dalle musicassette, ci mettevo un sacco di tempo, però vedi, era tempo ben impiegato, perché alla fine imparavi l'inglese anche in quel modo lì, no?
0: Certamente.
1: Sentivi, andavi indietro, davanti, trascrivevi le frasi, eccetera. C'è un sacco di gente che ti sta consigliando o sconsigliando la pratica di cambiare nome all'anagrafe.
0: Per esempio Maurizio dice: sconsiglio, perché aggiungere nomi ufficialmente dovresti poi cambiare anche il codice fiscale, ovvero un incubo. Guarda, hai ragione amico, ho già desistito, perché per me la burocrazia veramente è una roba inaffrontabile. Grazie.
1: Tu per noi sarai sempre mixo in ogni caso, diciamo.
0: Grazie.
1: Allora, questa è la richiesta di Gianluca da Taranto. La canzone che mi fa sentire più giovani, lo so, è super pop, ma State of the Nation degli Industry mi riporta subito alle mie estate pazzerelle a Riccione. Per me ha un potere evocativo fortissimo, appena parte è come tornare indietro nel tempo. È esattamente quello che vogliamo che succeda oggi a voi ascoltando Radio Capital. Industry, State of the Nation.

0: bello il messaggio di Ciccio che dice: sono in autobus, sto tornando dal lavoro e canticchiando e muovendomi, sì, la gente mi guarda e pensa questo non sta bene.
1: Grazie mille. Ma che cavolo Franco se ne frega.
0: È bellissimo. Questa è la tipica canzone che fa sentire giovani, non c'è dubbio.
1: Senza dubbio. Magari io ricordo benissimo la genesi di questa canzone, che è una canzone post-apocalittica, no? Perché insomma parla anche di bombe.
0: Parla della bomba atomica.
1: Bomba atomica,
0: certo,
1: sì, esatto. Un po' la genesi di questo pezzo dei Righeira, che saluto, perché sono sempre stati amici, torinesi anche loro, evidentemente. Che cos'era, il 1983, no? Che
0: 83, usciva. Sì, esattamente. Sì.
1: Però c'è qualcuno a Torino che non ho mai capito se poi ha ragione o meno, che rivendicherebbe la composizione del non lo so, faccio niente, però all'epoca si diceva che era frutto anche di qualcun altro, non si sa.
0: Ma comunque io ho questo ricordo mixto, perché in quel periodo lì io e te non ci frequentavamo tanto, perché ero andato a vivere in Liguria, facevamo il liceo, noi ci eravamo un po' persi, però mi ricordo che una volta sono venuto a Torino e con te siamo stati a casa di un altro di questi musicisti amici tuoi, insomma uno di questi musicisti dark della nostra età, non mi ricordo chi, il quale disse: ma sai che adesso Johnson, perché Johnson era uno conosciuto nel mondo musicale torinese,
1: andava ai concerti insieme, andavamo a vedere i Ramones insieme,
0: dice: ma adesso Johnson e l'altro hanno fatto un pezzo che secondo me diventa un successo mondiale, e dice: figurati. Era tutto un mondo di nicchia, no? Quello del dark punk torinese, invece poi vamos alla playa, è diventato un successo mondiale.
1: Grazie ai fratelli La Bionda, che hanno comunque riarrangiato il pezzo e l'hanno reso un po' meno post-punk e molto più pop.
0: Certo. La richiesta era di Andy di Sassari, che dice: così su due piedi mi vengono subito in mente vamos alla playa dei Righeira, che mi riporta subito a quando avevo 8 anni. Beato te che ne avevi 8 nell'83. Porca miseria, vuol dire che sei nato nel 75.
1: Era stata richiesta anche da Christian questa, oltre che da Andy di Sassari. Grazie amici, ci sentiamo fra pochissimo, altre vostre richieste accontentate.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamma mia, ce n'è per tutti i gusti il venerdì, è quello il bello.
1: Sì, è bellissimo.
0: Sì, sì.
1: E questa era naturalmente Let It Be dei Beatles. La richiesta, aspetta, ce l'hai qui? Sì, richiesta di Anna.
0: Anna, sì.
1: Anna,
0: sì.
1: Che dice che quando era molto giovane mi fa sentire ancora giovane, mi ricorda le serie d'estate, eccetera, eccetera. La cosa bella da dire sui Beatles, perché c'è sempre qualcosa da dire sui Beatles,
0: sì,
1: è che quest'anno si terrà la prima edizione ufficiale del Global Beatles Day, che avverrà il 25 di giugno.
0: Ah.
1: Ed è una celebrazione internazionale dedicata all'anniversario di quando i Beatles interpretarono per la prima volta All You Need Is Love in Mondovisione. Ti ricordi che ci fu questa grande lo so che eravamo piccoli, però diciamo che la prima trasmissione televisiva che venne vista in tutto il mondo, quindi sì, la prima esperimento di Mondovisione, avvenne con una canzone che che era All You Need Is Love, scritta apposta per questo evento.
0: Ma in una TV americana, tipo
1: loro la fecero in Inghilterra in uno studio, credo, in uno studio televisivo, belli, vestiti tutti da Sgt. Pepper,
0: sì,
1: e la canzone dell'amore globale, All You Need Is Love, no? E la cosa bella è che tutto il mondo vide in televisione contemporaneamente quella cosa lì, cioè questo richiamo all'amore globale dei Beatles. Questa cosa viene celebrata in occasione dell'anniversario di questa esibizione di All You Need Is Love.
0: Vedi?
1: No, il programma si chiamava BBC Our World,
0: okay,
1: era il programma in cui loro fecero questa cosa. Quindi insomma, Global Beatles Day 25 giugno.
0: Va bene. Allora, dal 1970, che era quella la data d'uscita di Let It Be, la richiesta di Anna, andiamo alla richiesta di Luisa per un pezzo del 1988 molto estivo. Tracca tracca tracca tracca tracca. Questo è Eddie Grant con il suo classico dei classici, richiesta da Luisa,
1: Tricca
0: Track. Give me Hope Johanna. Eddie Grant.

0: Once Again, è indubbio che l'abbiamo già detto e lo ribadiamo, le canzoni che si ascoltano quando si è veramente giovanissimi, in adolescenza, ti segnano per sempre, il genere musicale, che ne so. Questa dei Joy Division ha segnato un'intera generazione, in primis il cantante dei Joy Division, che non dimentichiamo si è tolto la vita giovanissimo, veramente una vicenda terribile. Questa era la richiesta di Sabrina da Genova, che evidentemente la fa sentire giovane, ed era appunto Love Will Tear Us Apart. Certo.
1: Invece Costanzo, da non si sa dove, dice, ci scrive: estate 1965 a Capri, dove vivevo. Ecco da dove viene, da Capri.
0: Ah.
1: Mica un posto qualsiasi.
0: Costanzo, super vecchia ciabatta comunque.
1: Vabbè,
0: siamo in bella compagnia.
1: A Capri si tenne una manifestazione di alta moda. Pensa a una manifestazione di alta moda a Capri nel 69, quanto potesse essere cool.
0: Ma guarda,
1: proprio.
0: Che a Capri c'era gente tipo Jacqueline Onassis.
1: Tutti quanti.
0: Capito, sono tutti lì.
1: E questa canzone fu scelta come colonna sonora, risuonava ininterrottamente durante le prove nella splendida Certosa. Avevo 16 anni e delle splendide amiche con cui ascoltarla.

0: Devastante sta canzone, bellissima. Anche se dice che ogni volta che sento questa canzone mi ritornano in mente le immagini di Hair. Ah, era riferita chiaramente al pezzo di
1: alla
0: prima,
1: alla canzone precedente,
0: Robby,
1: sì.
0: Esatto. Invece mette una tristezza infinita a questa canzone, capolavoro di Lucio Battisti, e anche un po' d'angoscia a Monica.
1: Dice Monica, mentre invece per Cinzia, che è quella che ha richiesto la canzone, ce l'ha richiesta perché diceva che era la sua estate di passaggio tra le elementari e le medie. Ma sai che forse anche per noi lo era,
0: sì,
1: più
0: sì,
1: o meno,
0: guarda,
1: siamo lì.
0: Una roba canzone meravigliosa. Altre canzoni meravigliose dopo le news, perché oggi è Power to the People e quindi accontentiamo le vostre richieste.
2: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Aspetta che alzo qua, eh.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto.

0: La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Trump dice che la guerra in Iran è finita. Anche dall'Iran si parla di un memorandum d'intesa, la firma forse nel weekend. Israele non fa parte dell'accordo, dice il premier israeliano Netanyahu. L'esercito di Tel Aviv non ferma gli attacchi e lancia altri ordini di evacuazione sul sud del Libano. Sono stati ritrovati in mare dai sommozzatori i corpi dei due ragazzi scomparsi a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Mercoledì sera i due amici di 19 e 25 anni stavano facendo un bagno. Uno si è buttato per fare un tuffo ed è andato in difficoltà, l'altro si è buttato per aiutarlo, ma entrambi sono stati travolti dalla corrente. Le onde li hanno spinti contro la falesia e poi inghiottiti. Tre centrali del Pezzotto scoperte a Crotone. Il sistema scoperto grazie ai bonifici sospetti. Simone Di Gregorio.
9: Diffondevano contenuti piratati dalle piattaforme streaming per quasi 3.000 clienti in tutta Italia. I quattro italiani che gestivano il traffico hanno intascato almeno 650.000 euro. Il costo degli abbonamenti illeciti variava da 10 a 40 euro a seconda del pacchetto. I clienti rischiano multe da 154 fino a 5.000 euro. Ed è proprio dall'emissione dei bonifici che gli investigatori hanno scoperto il sistema. Sulle causali dei pagamenti c'era la dicitura Ibo Player Pro, il nome di un software compatibile con la riproduzione di flussi streaming illeciti, installabile su smartphone, smart TV e computer. Per i quattro responsabili è scattata la denuncia per gravi violazioni del copyright, della proprietà intellettuale e per il reato di autoriciclaggio.
8: Il presidente della FIFA, Infantino, prende in giro la nazionale di calcio italiana. Il prossimo mondiale forse a 64 o 208 squadre, così magari l'Italia si qualifica. Le parole di Infantino a una televisione brasiliana. Le notizie di Radio Capital tornano alle 16.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Allora, Lucia, che ci ha richiesto questa canzone, Enola Gay degli Orchestral Maneuvers in the Dark dal 1980, e ce l'aveva richiesta dicendo: fa troppo festa del liceo.
1: È
0: bellissimo, totalmente festa del liceo.
1: Sì, sì.
0: Però la stessa Lucia, che ci sta ascoltando, dice: ciao carissimi, l'ho chiesta solo io o l'abbiamo chiesta in millemila questa canzone? Ma mi sarei un po' di gente l'ha chiesta.
1: Sì,
0: senz'altro.
1: Evidentemente sì, è un pezzo storico, quindi 1980.
0: E poi questa cosa della festa delle medie ricorre, perché Fabio, per esempio, dicendo alla gay, periodo della scuola media, che invidia per un mio amico che sapeva suonarla anche con la clavietta. La clavietta,
1: ah,
0: che è
1: un
0: strumento.
1: Sì.
0: Sai che l'altro giorno ho ritrovato, pensa che roba strana, un pezzettino di carta perso in un cassetto, in cui c'era la brutta della frase che io avevo scritto su un manifesto di carta che avevo affisso nel liceo dove andavo,
1: in cui c'era scritto
0: a Recco, in provincia di Genova, con scritto: ragazzi, mi raccomando, tutti insieme alla festa di carnevale nell'aula magna del liceo.
1: Ecco.
0: Sarà divertentissimo, eccetera, eccetera. E quella lì è stata la prima volta che io ho messo i dischi nella mia vita.
1: Ah, vedi, hai fatto per la prima volta il DJ.
0: Sì, è la prima volta il DJ alla festa del liceo, di carnevale del liceo di Recco.
1: Il varo DJ del DJ.
0: Il varo, esatto.
1: Sì, sì, sì. Voglio ricordare che è scomparso ieri, l'11 giugno era ieri, un grandissimo pittore inglese, David Hockney,
0: che
1: faceva le piscine, i paesaggi sospesi nel tempo e nello spazio. Veramente una persona interessante, anche perché insomma era nato nel 1937, quindi insomma giovanissimo non era, però nonostante la sua età è sempre stato apertamente gay, ha difeso anche i diritti LGBTQ+, eccetera eccetera, per cui lo ringraziamo anche per questo. Un grandissimo pittore che sta in tutti i musei del mondo, se vedete una immagine di un suo quadro capirete subito chi è. David Hockney, pace all'anima sua.

0: prossima richiesta arriva da Alberto da Piacenza, che richiede un pezzo del 1986 dei nostri amici Spandau Ballet, ed è un classico, è intitolata Through the Barricades, la canzone che mi fa tornare giovane, appunto Through the Barricades degli Spandau Ballet. Non chiedetemi perché si dice ballet e si scrive con la T ma si pronuncia con la I, perché come ci ha spiegato Tony Adley arriva dal francese, quindi ballet
1: come ballet,
0: ballet, ecco.

0: tormentoni, non so se era uscita in estate, ma credo di sì. Questo pezzo clamoroso di Raff, che poi è stato tradotto, cioè non tradotto perché già era cantato in inglese, però insomma è stato fatta una cover più di una ed ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Bravo Raff,
1: sì,
0: questo
1: era
0: Self Control, la richiesta di Federica, perché Federica si ricorda della sua adolescenza, la prima estate in discoteca con Self Control. Eccola qua.
1: Tra l'altro Alberto da Piacenza dice: grazie Mix e Luca, oggi è il mio compleanno, quindi tanti auguri,
0: auguri
1: Alberto, e mi avete fatto un grande regalo facendomi sentire la canzone che avevo richiesto, quindi evidentemente questa era Spandau Ballet, esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Insomma, un sacco di gente, che puntata oggi, dice Alessandra, insomma, grandi canzoni richieste da voi con il tema, la canzone che mi fa sentire giovane. Chissà quale belle canzoni ascolteremo e ascolterete questa sera al Castello Sforzesco. Vi ricordiamo che stasera, venerdì 12 giugno, si inaugura l'estate al Castello, cioè la rassegna di tutti gli eventi, concerti, teatro, eccetera, che si terrà per tutta l'estate al Castello Sforzesco, il cui direttore artistico, tra l'altro, è il nostro amico e collega di Radio DJ Federico Russo,
0: ah, certo.
1: Che ha messo insieme tutto il calendario e ci ha fatto l'onore.

0: l'onore di darci, di concederci la serata inaugurale, che è la Capital Jam. Allora, io ieri pomeriggio sono stato alle prove e vedere Capital Jam sul palco grande del Castello Sforzesco è veramente bello.
1: Una bella occasione.
0: E poi abbiamo deciso di, come si dice, sfondare, cioè di non mettere il fondo, per cui il fondo sarà, cioè, uno guarda il palco e dietro vede il castello.
1: Ah, bello.
0: Cioè proprio le finestre del castello. Ma è una roba
1: chiaramente
0: fantastica.
1: È visitabile il castello, no?
0: È visitabile tutti i giorni dell'anno.
1: La prossima volta che vengo, perché l'abbiamo fatta domenica scorsa invece dei 30 anni di Radio Capital, in Party Like a DJ, voglio visitarlo, anche perché sicuramente fresco all'interno.
0: Certo. E poi ci sono delle sale, c'è un museo degli strumenti musicali straordinario dentro il Castello Sforzesco, tra le varie altre cose, clavicembali, è pazzesco. Questa sera alle 21 sul palco ci sarà la grande band di Vittorio Cosma e poi Malika Ayane, Paola Turci, Maria Antonietta Colombre e Francesca Michelini a interpretare le canzoni che voi neanche vi immaginate quanto si sono inventate cose strane e poi inaspettate.
1: E a presentare tutto c'è il mio amico Luca De Gennaro.
0: Ci tocca, però insomma faremo del nostro meglio come sempre.
1: Bene.
0: Venite, i biglietti ci sono ancora, non sono acquistabili al botteghino perché non c'è un botteghino. Okay. Lì non c'è, però potete andare tranquillamente su Ticket One, costa una ventina di euro. Insomma, e venite col biglietto anche all'ultimo momento comprato, ok?
1: Esatto.
0: Capital Jam questa sera a Castello Sforzesco, puntuali alle ore 21. Cominciamo.

0: l'altro pure molto simpatica, ho incontrato un paio di volte, veramente carina, sì. E simpatica. Skunk Anansie, You Follow Me Down, questa era la richiesta di Graziella. Questa canzone mi piace tanto, mi fa proprio ricordare i bei tempi di quando ero giovane.
1: Ero giovane, anche il significato della canzone è interessante, se vogliamo sentirla insieme, ecco perché fatta. L'abbiamo sentita insieme, perfetto.
0: Bellissima, grande. Grazie.
1: Giochiamo, ragazzi. I'm playing again.
2: Capital Game. Everybody play the
1: game. Oh. Vi mandiamo al Locus Festival, una fantastica rassegna di concerti che si tiene per tutta l'estate in Puglia, in diversi posti della Puglia, uno più bello dell'altro. Ci sono tanti appuntamenti. Quelli centrali, diciamo, dei giorni centrali di agosto sono tutti alla masseria Ferragnano di Locorotondo, che come abbiamo già detto nei giorni scorsi è un posto molto bello, molto comodo, si sta bene, una bella atmosfera, insomma è tutto bello. Il 10 agosto
0: venderanno anche dei prodotti super buoni come tutte le,
1: certo,
0: masserie, quindi
1: certo, tarali, vino, insomma è molto bello. Allora il 10 di agosto, sì, è quello, no? Sì, 10 agosto, lunedì 10 agosto c'è il concerto di Fulminacci e di Daniele Silvestri, quindi doppio cantautorame, cantautorato italiano-romano, in entrambi i casi. Tra l'altro i due hanno anche collaborato. Quando Daniele Silvestri è venuto a Capital Jam ci ha raccontato di aver fatto una cosa con Fulminacci, quindi sì, potrebbero essere anche, si potrebbero vedere sul palco insieme.
0: Eh sì.
1: Dovete rispondere a una domanda.
0: Tra l'altro, sì, la domanda proprio riguarda quello che hai appena detto, praticamente. Perché?
1: Ah, figurati.
0: Sì, adesso vi facciamo la domanda.
1: Per fortuna che non ho dato la risposta.
0: Esatto.
1: Perché non la sapevo.
0: Ecco. Mi raccomando, si risponde solo tramite il numero di WhatsApp, che è sempre 342-342-2190. La domanda è la seguente. Prego, Luca.
1: Daniele Silvestri e Fulminacci, alcuni anni fa, si sono incontrati per una collaborazione ufficiale. Qual è il titolo del singolo che hanno fatto insieme? Risposta A.
0: A me ricordi il mare.
1: Risposta B.
0: Argento vivo.
1: Risposta C.
0: L'uomo nello specchio.
1: Ok. A me ricordi il mare, Argento vivo o L'uomo nello specchio? Qual è la canzone che hanno fatto insieme Daniele Silvestri e Fulminacci?
0: Esatto.
1: 342-342-2190 via WhatsApp. Pronti?
0: Via!

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.

0: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vabbè. No, ma la descrizione più bella l'ha data un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe, che dice: oggi siete dimensione suono soft ma senza ultimo.
1: Ah sì, eh? Spero che sia un complimento.
0: Ci sta, ma certo che è un complimento. Okay. Infatti chiosa dicendo vi adoro.
1: Grazie.
0: Ok.
1: Grazie.
0: Con tutto il rispetto per ultimo, che non conosco personalmente, ma voglio dire, i numeri lo dicono, questo sta facendo 300.000 spettatori a un concerto.
1: Ma perché assolutamente è molto credibile nella sua dimensione, per cui massimo rispetto.
0: Assolutamente. Invece Barbara dice: siamo in macchina, io, mio marito e Nando, tra parentesi, il cane.
1: Esatto, okay. È sceso un mood pazzesco, ma siamo contenti. Sì, sì. Allora andiamo a Trani, perché
0: diciamo chi aveva chiesto i Bee Gees qui?
1: Aspetta che mi manca,
0: richiesta da Claudia da Genova, sì. Che diceva: una canzone che mi riparto ogni volta che l'ascolto all'estate dei miei 17 anni, sentita a palla sull'autoradio dei nostri amici. Che bello, dalla bello. Febbre del sabato sera.
1: Benissimo.
0: Abbiamo in collegamento Gianluca da Trani. Pronto Gianluca?
2: Buonasera Paolo, buonasera Luca.
1: Come stai?
2: Benissimo, allora, grazie.
1: Mi sa che tu fai un mestiere che mi interessa moltissimo, perché tu ti occupi di cose...
2: con la vostra collaboratrice.
1: Tu ti occupi di cose vintage, nello specifico di cosa?
2: Io vendo un po' di tutto, design, vintage, complementi d'oggetto, arredo.
1: Peccato che sei così lontano, sennò veramente mi fumerei la carta di credito, guarda.
0: Certo. Adoro. Gianluca, lo conosci? È Jonathan Pappolla.
2: Sì, come no,
0: certo.
1: Chi è?
0: Jonathan Pappolla è un DJ di Trani, ma soprattutto è un DJ vintage, cioè uno che come lui, come Gianluca, è pieno di cose del passato, dischi, insomma è un grande bello. Anche collezionista di roba vintage, per quello che ti chiedevo se lo conosci, perché insomma chiaramente
1: visto che tra vintage e antiquariato c'è una bella differenza, e l'antiquariato è caduto in disgrazia negli ultimi anni, mentre il vintage qual è la cosa che vendi di più come oggetto?
2: Ma io vendo molto oggetti tipo lampade, però sempre dell'era Space Age, questa roba qua, anni 60, la plastica.
1: Ma adoro quell'epoca.
2: Mi piace collezionare e vendere.
1: Le lava lamp, per esempio, no? Quelle con la cera.
2: Sì.
1: Che bello. Adoro quell'epoca lì, un'epoca piena di creatività, bella.
0: Ok, allora ti mandiamo non lontano, perché Trani Loco Rotondo, che c'è un'ora e un quarto, direi più o meno.
1: Sempre quello.
0: Ti hai sempre un'ora e un quarto.
1: Va bene.
0: Al concerto di Fulminacci e Daniele Silvestri, se ci dici qual è il titolo del singolo che hanno fatto insieme.
2: Sì, il titolo è L'uomo nello specchio.
0: L'uomo nello specchio, esattamente.
2: Bravo. Io voglio dire, Fulminacci è veramente uno della nuova leva di cantautori, veramente, veramente bravo. Nonostante io sia una vecchia ciabatta, come voi dite.
1: Bene. Comunque le vecchie ciabatte sono anche vintage, quindi va bene così.
0: Va bene così.
1: Grazie Gianluca.
0: Ci vediamo a Loco Rotondo, oppure ci vediamo a Trani, che io ci passo ogni tanto, perché è un posto bellissimo.
1: Esatto.
0: Mixo, devi venire a Trani, è un posto affascinante, veramente bellissimo.
1: Preparati i fichi secchi.
2: Vieni a trovare.
1: Va bene, grazie. Ciao Gianluca.
0: Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: And now, ladies and gentlemen, due signore che, insomma, la prima non ha avuto gran successo ma grandissimo talento, la seconda ha avuto grandissimo successo ma poco talento.
0: Beh, vabbè,
1: è così.
0: Non essere così cattivo. Junius, richiesta da Roby da Abano Terme.
1: Gran talento.

0: Stavamo dicendo con Jennifer che prima abbiamo trasmesso Vamos a la Playa.
1: Sì.
0: Mo la Isla Bonita.
1: Esatto.
0: Ci manca Mambo Number 5.
1: Living
0: la Vida Loca.
1: Mi.
0: Vamos a bailar di Paola Chiara, che chissà perché nessuno chiede mai Paola Chiara. Ah, com'è sta cosa? Questa discriminazione nei confronti di Paola Chiara, nessuno le chiede mai delle canzoni di a richiesta.
1: Mamma mia.
0: Tutte le canzoni in spagnolo, i successi
1: sì,
0: cantati in spagnolo.
1: Perché a un certo punto per fare estate uno deve fare parlare
0: esatto.
1: spagnolo.
0: Ma roba. Anche se non sei spagnolo, perché poi voglio dire, non è che i Righeira, Madonna.
1: No, ma infatti. No? Cioè,
0: o Paola Chiara sono sudamericani. Però vabbè.
1: Questa era Simona da Piombino che richiedeva quella gran manager di se stessa, che però ultimamente, ragazzi, l'ho vista, dov'è che ha fatto sia uno spettacolo a sorpresa a Times Square?
0: Sì, per lanciare l'album ha fatto Times Square, poi aveva fatto insieme a Sabrina Carpenter il Coachella, insomma, sì.
1: Comunque,
0: si
1: è presentata con una baby doll, una roba, insomma, un body che no, anche no, cioè
0: bisogna che ci parliamo con Madonna, perché insomma non si può fare così. Però
1: allora,
0: comunque
1: io sono per la libertà di espressione a maggior ragione dell'abbigliamento, perché lo
0: tanto
1: faccio in primis.
0: Tanto tutte le estati viene in Puglia, quelle ci parliamo, cioè, sappiamo anche dove sta.
1: Esatto,
0: cioè, non è una minaccia, esatto. Cosa sappiamo che
1: signora Ciccone, cioè, una certa, il body tutta scosciata.
0: Ma perché adesso ha fatto Confession on the Dance Floor, numero 2, per cui è di nuovo il dance floor. Infatti la settimana prossima abbiamo in scaletta una canzone nuova di Madonna.
1: Ah, va bene.
0: Così l'ascoltiamo per vedere più l'effetto che fa.
1: Comunque adesso si mangia tutti Janis Joplin, perché stiamo per ascoltare Janis Joplin, che è la richiesta di Ale da Praga. Vedi che siamo ascoltati anche all'estero. Non so dire nulla in lingua, però insomma, Ale richiede Me and Bobby McGee, mi ricorda i miei 20 anni e quella maledetta irlandese. Eccola. Janis Joplin. Waiting for a train.

0: Ti è Jethro Tull perché Ivano Fossati suonava il flauto come Ian Anderson.
1: Cantava e suonava il flauto.
0: Esattamente, sì. I Delirium, mi ricordo la loro presenza a Sanremo che fu veramente un colpo di scena perché entrarono una decina, anche di più, di ma super
1: pensa
0: hippie.
1: Che sì, il nostro ascoltatore Rick ci ha scritto una cosa che io non avevo mai saputo, cioè sì. Ha scritto questo, lo sapevate, quando i Delirium andarono a Sanremo, ed era Sanremo del 72,
0: sì.
1: Lungo la strada, da Genova, perché non è che tanta strada, loro arrivavano da Genova, tirarono su degli autostoppisti che fecero poi esibire con loro sul palco.
0: Vedi perché c'erano
1: ma
0: tutti
1: che meraviglia.
0: I hippies. Stupendo.
1: Ma infatti i Delirium non erano così tanti, erano normali, 4-5.
0: No, invece lì però sul palco erano tanti, sì.
1: Ed era questa comune con le cose lunghe, bellissime.
0: Ma lo sai,
1: capelli lunghi, fantastici.
0: Fossati e i Delirium hanno fatto causa ai Public Enemy perché hanno campionato un pezzo di Yesail, ma non hanno messo gli autori, per cui giustamente hanno detto che è sta storia, scusa, cioè.
1: Come non hanno messo gli autori? Cioè in Yesail non erano scritti gli autori, non l'hanno depositata con gli autori.
0: No, l'hanno depositata, ma i Public Enemy campionando.
1: Ah, non hanno riconosciuto il campione, certo. Tu credi di far festa Ivano Fossati, quello sente tutta la musica del mondo, altro che.
0: Lo salutiamo, ciao Ivano.
1: Ciao Ivano, grande amico di Radio Capital. Ragazzi, è stato bellissimo. Oggi un sacco di gente ci ha apprezzato le canzoni che vi fanno sentire giovani.
0: È
1: noi
0: vero.
1: Ci andiamo verso il Castello Sforzesco per le prove di Capital Jam. Se venite stasera sarà bellissimo. E noi per il resto ci sentiamo lunedì.
0: Esatto, buon weekend a tutti. Ciao!
1: Ciao Domizio, ciao!
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: È stata la mia voce ad andarsene.
5: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
4: Io devo scrivere.
5: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
4: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
5: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyze, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa. 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. In attesa dell'accordo per il Medio Oriente, l'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, nega che ci sarà una firma domenica a Ginevra. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e Teheran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. Il presidente americano Trump a sua volta accusa gli iraniani di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Li invita a darsi una mossa per la conclusione dell'intesa. SpaceX al debutto a Wall Street, il Nasdaq apre in calo, esordio del colosso spaziale che raccoglierà 75 miliardi di dollari, fissando direttamente il prezzo a $135 per l'azione. Circa il 20% delle azioni dell'offerta pubblica iniziale verrà assegnato a investitori individuali. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ha detto Elon Musk parlando ai suoi dipendenti in Texas. Perquisizioni dei carabinieri nelle abitazioni dei genitori separati delle due sorelle adolescenti che si sono allontanate dalla casa famiglia della provincia dell'Aquila in cui erano da almeno 2 anni. Le due giovani sono uscite dalla struttura priva di impianti di sorveglianza quasi una settimana fa, come ha raccontato ai microfoni Rai una delle responsabili.
12: Sono scomparse entrambe nella notte tra il 6 e il 7 di giugno, tra le 2 e le 5 del mattino. Sappiamo più o meno che questa è la fascia oraria perché la più grande ha chiesto ad un operatore della struttura una compressa per il mal di pancia, quindi sicuramente questo intorno alle 2, quindi sicuramente alle 2 le ragazze erano ancora in struttura.
11: E sempre nella provincia dell'Aquila una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore sullo scuolabus a Pizzoli, un piccolo comune della provincia. La famiglia della piccola ha presentato una denuncia. La bambina era seduta all'interno del mezzo che fortunatamente era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli scuolabus. È rimasta lì finché non è scattato l'allarme dei genitori. La Commissione europea ha inviato una terza lettera alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia alla manifestazione. Bruxelles chiede risposte più dettagliate e la Fondazione Biennale avrà ora 30 giorni di tempo per replicare. Ancora troppe auto nelle città italiane, ma scende l'inquinamento. A dirlo è il rapporto mobilitaria 2026 di Kyoto Club e CNR. Jean-Paul Bellotto.
13: Torino, capitale dell'auto, ce ne sono 822 ogni 1000 abitanti. Sul podio Catania e Reggio Calabria, seguono Roma e Cagliari. In fondo alla classifica Venezia e Genova. La media europea è sotto le 600 auto per 1000 abitanti. Con veicoli sempre meno inquinanti, la qualità dell'aria migliora. Per il biossido di azoto cali fino al 17%, ci sono ancora molti superamenti dei livelli di polveri sottili. Milano 66 giorni l'anno, Napoli 63, Palermo 50. Torino 46. Roma invece per il terzo anno consecutivo non registra superamenti. Venezia è la città con più chilometri di piste ciclabili in rapporto agli abitanti. Seguono Bologna e Torino. Ultime Napoli e Catania.
11: Alle 17 torna Capital News.
14: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

Ecco, questo coro fa capire bene, o fa intuire almeno, dove può essere registrata questa versione dal vivo di Wish You Were Here. Questa è una versione tratta dall'album dal vivo Pulse, lo storico album dei Pink Floyd. La registrazione era quella fatta a Roma.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: C'è un po' di Italia in questo storico album dal vivo dei Pink Floyd, Pulse, uno degli album dal vivo più belli in assoluto secondo me. C'è questa registrazione di Wish You Were Here presa a Cinecittà a Roma, ma ce ne sono altre sull'album, prese nei concerti di Modena, da quello di Torino, altre cose da Cinecittà di Roma. Insomma, oggi abbiamo voluto cominciare con Wish You Were Here dal vivo perché è meravigliosa, insomma, perché l'album dei Pink Floyd, quest'album dal vivo, ne abbiamo parlato tante volte, è una delle cose più belle live forse mai fatte in assoluto. Contiene delle versioni ancora più belle degli originali. Questa era Wish You Were Here in versione dal vivo, che ci permette di andare avanti con Capital Records e aprire ufficialmente questa seconda parte. Ciao amici, buon venerdì, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital. Maurino è fisso, preciso, puntuale in regia, stessa cosa per Elisa in redazione, e noi siamo qua per portarci reciprocamente insieme fino alle ore 18. Allora, chiaramente mettendo un album, brano dal vivo, ci porta l'argomento verso questa direzione, no? Siccome spesso e volentieri quando arriva l'estate, si può fare un po' tutto l'anno, ma quando arriva l'estate magari uno è più invogliato o ha più possibilità di andare all'estero, magari in vacanza o magari per lavoro, magari semplicemente per passare un weekend di vario tipo, o magari per vedere un concerto proprio, no? E allora amici, siccome tanti italiani spesso e volentieri durante l'anno vanno all'estero a vedere dei concerti che magari di artisti che non passano dall'Italia, ormai devo dire siamo un po' tagliati fuori per certe cose da certi grossi nomi anche, o anche nomi più piccoli se vogliamo, e allora io vi chiedo oggi amici, quali concerti dal vivo siete andati a vedere all'estero? Il vostro artista preferito, il vostro gruppo preferito, o un artista o un gruppo che vi piace in modo particolare, in che occasione siete andati a vederlo all'estero, dove, quando, come, perché, e soprattutto raccontateci qualcosa di questa bella esperienza.

Beh, il 1983 è stata una grande annata a livello musicale. Qua abbiamo fatto una doppietta con due brani caratteristici di quell'anno che arrivavano dalla Gran Bretagna. Prima c'erano i New Order con Blue Monday e poi a seguire i Culture Club di Church of the Poison Mind. Culture Club agli inizi di carriera, ma già con già abbastanza abbonati al successo. Anche questo brano fu un grande successo un po' in tutta Europa. Allora, amici, questa è Radio Capital, state ascoltando Capital Record, ci stiamo confrontando su concerti visti all'estero, quali dove siete andati, insomma, quale avventura avete fatto, perché andare a vedere un concerto all'estero è anche una bella avventura, insomma. Tanti messaggi stanno arrivando e allora partirei con Michael Jackson a Praga nel 1996, questo è Massimiliano, ma anche Depeche Mode a Budapest nel 2024. Poi Adriana è fan dei Simple Minds, evidentemente, dice: Simple Minds in più capitali europee, circa 50 volte li ho visti, credo sia un record. Del resto la sua teoria è anche abbastanza chiara, dice: preferisco fare poche ore di volo per andare a Londra o in giro per l'Europa che tante ore di macchina per spostarmi in Italia. Chiaramente fra i posti più magici che ricordo la foresta di Sherwood. Immagina la foresta di Sherwood, tu sei lì e ti vedi il concerto dei Simple Minds, meraviglioso, molto bello davvero. Poi Tangerine Dream a Londra, febbraio 1978, al leggendario Odeon di Hammersmith, questo è Alessandro. E poi altri concerti visti: Take That, tour interminabili dei Take That per tante ragazze che sono all'ascolto in questo momento, qualcuno ci sta andando ancora anche adesso. Insomma, questi sono alcuni dei concerti che avete visto. Ecco Raffaele, uno dei più belli che ho visto, Psychedelic First a Porto, e poi Marco, Oasis Live 25 a Wembley, e non aggiungo altro. Beh, qui stiamo parlando di concerti recenti, proprio dello scorso anno. Allora 342 342 2190, quali concerti avete visto all'estero, in quale città, in quale situazione, e raccontateci un pochino di cose. Intanto arriva Sienna Spyro e uscirà fra poco l'album, questo è Material Lover.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

0: Malinconia, questa è una canzone di Luca Carboni trovata su Radio Capital, mentre sto leggendo i vostri messaggi con le vostre avventure dei concerti che siete andati a vedere all'estero. Un paio di messaggi veloci, leggiamo adesso. Gabri, ho visto i Duran Duran alla O2 Arena di Londra, ma anche alla Manchester Arena. E poi Sabrina, a 12 anni sono scappata a Zurigo da Milano con una mia compagna di scuola e altri amici per vedere gli AC/DC. E sempre a Zurigo i Metallica qualche anno dopo. Beh, viaggio abbastanza vicino, abbastanza breve, però insomma bella esperienza anche questa. Che concerti avete visto all'estero, amici? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Capital Red Carpet.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

dall'Australia i Men at Work, questa era Who Can It Be Now, e proprio dall'Australia, o meglio da Julie, arriva un messaggio che ci racconta come un viaggio in Australia gli ha permesso di vedere a Sydney nel 1990 B.B. King, il grande B.B. King dal vivo. Vedere poi questi artisti fuori in altri territori fa sempre un effetto particolare, no? C'è un

luogo, una location diversa, loro stessi hanno un approccio differente, stato per stato, e quindi immagino che fu un grande concerto. Poi qualche altro messaggio ancora. Tra poco invece avremo poi dovremo celebrare un anniversario di un grande album italiano. Francesco, volevo leggere quello di Francesco: in Serbia, in una grande arena a Belgrado, ho visto il concerto di Jean-Michel Jarre nel 2008 per il 30° compleanno di Oxygen. Jean-Michel Jarre dal vivo è oltre un concerto, è spettacolo vero, insomma. Grazie amici per i vostri messaggi. Dicevo prima, adesso è arrivato il momento di celebrare un anniversario di un album italiano molto particolare e geniale, però. È uscito oggi, 12 giugno del 1992, parlo di un album che ha un titolo molto strano, cioè Italian Room Casusu Cicti. Lo dico come è scritto, chiedo scusa per la pronuncia se fosse sbagliata. Era un album ovviamente di Elio e le Storie Tese, il loro secondo album, quello che ha portato Elio e le Storie Tese a un successo veramente importante. Due brani subito da questo album, eccoli qua.

0: Ma mi ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: queste due cose.
1: Ma senti, guarda, sinceramente vado dunque subito. Ci sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza?
2: Questa è Radio Capital, solo bella musica.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Vabbè, Italia Rum Casusu Cicti usciva nel 1992, oggi questo album di Elio e le Storie Tese, un paio di brani li abbiamo ascoltati a rappresentare l'album, prima era Servi della Gleba e poi Il Vitello dai Piedi di Balsa. Ma adesso amici è arrivato il momento del Capital Game, ultima possibilità per vincere questo accredito che vale per due persone per vedere la mostra di Robert Mapplethorpe che c'è a Roma al Museo della Rapacis, sarà visitabile fino al 4 di ottobre. Io vi regalo un accredito se rispondete esattamente a questa domanda. Attenzione, non è difficile. Quale colore caratterizza molte delle fotografie più celebri di Robert Mapplethorpe? Risposta A, è il rosso. Risposta B, è il bianco e nero. Risposta C, è il blu. 342 342 21 90.

0: La grande voce di Lou Reed, questo è Satellite of Love su Radio Capital. Allora colleghiamoci subito con Massimo dalla provincia di Salerno. Pronto Massimo?
1: Sì, ciao.
0: Ciao Massimo, come stai? Benvenuto su Capital innanzitutto.
1: Grazie, bene.
0: Bene, bene, bene. Allora, dammi subito questa risposta alla domanda che ho appena fatto e ti mando a vedere questa mostra meravigliosa. Qual è il colore che caratterizza molte delle fotografie più celebri di Robert Mapplethorpe, caro Massimo? È il rosso, il bianco e nero oppure il blu?
1: È il bianco e nero.
0: È il bianco e nero, ma certo, tante fotografie sono di questo colore, gioca molto fra l'altro sul contrasto fra il bianco e nero, quindi potrai vederlo poi direttamente tu in questa mostra, ripeto, mostra di Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, potete vederla al Museo della Rapacis a Roma fino al 4 di ottobre. Per te c'è un accredito per due persone, caro Massimo, va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, buona giornata Massimo, buona serata anzi.
1: Anche a voi, ciao,
0: grazie. Grazie. E adesso lì nella nostra redazione con le ultimissime news.
2: Capital Game.

0: Funky Town. Only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town.
0: Let's fun. Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.

0: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Elon Musk suona la campanella che annuncia la quotazione in borsa di SpaceX. L'esordio al Nasdaq. SpaceX ha già raccolto 75 miliardi di dollari vendendo tutte le azioni disponibili al prezzo di 135 dollari l'una. È l'offerta pubblica iniziale più grande della storia. Diversi indici hanno modificato le regole per permettere l'entrata immediata della società. Esulta Musk, vi porteremo sulla Luna, Marte e oltre. L'Iran frena sulla firma di un'intesa a Ginevra domenica. Trump si irrita e avverte: Teheran deve darsi una regolata. Silvia Mobili.
3: Trump rimette in riga il governo iraniano. Le condizioni fatte trapelare da Teheran non hanno nulla a che vedere con l'accordo, dice. Ma l'Iran mantiene una posizione prudente e non conferma nulla, definendo le indiscrezioni su una possibile firma domenica a Ginevra come un'illusione americana. La bozza del memorandum tra Stati Uniti e Iran non è ancora definitiva e resta oggetto di negoziato. Secondo indiscrezioni, il possibile accordo ruota attorno a diversi punti chiave: cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano, apertura di un periodo di 60 giorni di trattative per un'intesa finale sul nucleare e sulle sanzioni, impegni reciproci di non interferenza. Si prevede anche la possibile sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran, dal canto suo, dovrebbe impegnarsi a non sviluppare armi nucleari.
2: Morto sul lavoro un operaio di 33 anni a Montefortino, in provincia di Fermo, è stato colpito da un escavatore mentre lavorava a un cantiere per la realizzazione di un acquedotto antisismico, il primo in Europa. Quando sono arrivati i soccorsi non c'era più nulla da fare. È stato arrestato per omicidio stradale il 18enne alla guida dell'auto che questa notte ha investito e ucciso un ragazzo di 17 anni che tornava a piedi da una festa di compleanno a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Il 18enne neopatentato era alla stessa festa e ha tentato invano di rianimare l'amico investito. È risultato positivo all'alcol e altri test tossicologici. Ora è ai domiciliari. Infantino prende in giro l'Italia. I prossimi mondiali potremmo farli con 64 o 208 squadre, così magari la nazionale italiana si qualifica, ha detto il presidente della FIFA a una TV brasiliana. Ai mondiali non c'è l'Italia, ma c'è molta Serie A. Riccardo Quadrano.
4: La piccola consolazione è che si potrebbe tirare su una formazione niente male. La Coppa del Mondo è iniziata per la terza volta con gli azzurri in poltrona e allora il focus si sposta sul nutrito plotone di giocatori 71 prodotti dal nostro campionato. La nazionale più contaminata dalla Serie A è la Croazia, con ben 7 italiani, diciamo così, tra cui due anime di Milano, il rossonero Modric e il nerazzurro Sucic. Ne avrà 5 il Belgio, 4 ciascuno per Francia, Norvegia e Olanda. L'unico campione del mondo in carica ancora in Italia è Lautaro Martinez. Gli altri nomi di spicco sono De Bruyne, Çalhanoğlu, Nico Paz, Yıldız e Maignan. E proprio il Milan, di cui il francese difende la porta, è il nostro club che porterà più giocatori in Messico, Canada e Stati Uniti, 10. A seguire Atalanta, Inter e Juve.
2: Prossima edizione di Capital News alle 18.
5: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Dovevamo non mettere weekend a questo giro, venerdì 12 giugno, sta per arrivare un altro weekend, anzi in pratica è già un po' scattato, diciamoci la verità, e allora come brano a ricordare i classici della disco music abbiamo scelto oggi Mick Jackson con una canzone chiamata appunto Weekend, che all'epoca funzionava veramente tanto, era il 1978, ritrovata oggi su Radio Capital. E amici, è partita l'ultima ora di oggi di Capital Records, l'ultima per questa settimana oltretutto, quindi il gioco dei cinque elementi comincia proprio ora, l'ultimo gioco dei cinque elementi di questa settimana. Dovremo capire qual è la canzone che chiude Capital Records per tutta questa settimana, chiaramente poi ci ritroveremo da lunedì prossimo, ma andiamo con ordine. Allora Maurino, primo elemento sonoro pronto, ce l'abbiamo? Eccolo qua che arriva. Ma dai, oggi al venerdì siamo sempre più buoni, devo dire. Maurino al venerdì si illumina d'immenso, come diceva il poeta, e diventa più buono. È facile, credo, no? Dai, riascoltiamolo. Beh, è palesemente voce femminile, giusto? Voce femminile non italiana, diciamo già, così stringiamo poi il cerchio. Riascoltiamolo ancora una volta. Di chi è questa voce, amici? Qual è la canzone? 342-342-2190. Adesso arriva un'altra voce femminile, questa volta per ricordare il suo esordio, perché stiamo parlando di una grande artista, di una grande star della musica americana, Mariah Carey. Mariah Carey faceva il suo esordio oggi col suo primo album, che in poche settimane diventò veramente milionario a livello di vendite. Si parla di 11 settimane in vetta alla classifica americana, svariate settimane in vetta alle classifiche di tutto il mondo, 9 milioni di copie vendute solo in America e altrettante in giro per il mondo. Il primo album di Mariah Carey si chiamava col suo stesso nome e cognome e conteneva questa canzone.

Galassia, si chiama così questa canzone, un classico di Eugenio Finardi che ci ha riportato al 1981, e noi invece stiamo giocando al gioco dei cinque elementi per capire qual è la canzone che chiude oggi Capitol Records. Canzone facile, insomma, molto molto famosa, che ha tutta una sua storia, però direi poche chiacchiere, andiamo direttamente al secondo elemento sonoro, dai. È difficile sbagliare oggi, eh? Oggi è veramente difficile sbagliare. C'è qualche errore, ma non ve lo sto neanche a segnalare. Tanto è normale che qualche errore possa capitare. Sentiamo ancora il secondo elemento sonoro. È quella canzone lì che una volta Prince scrisse per un suo gruppo, ma non ebbe quel successo che si aspettava, e poi è arrivata lei, l'ha illuminata d'immenso recitando una frase detta prima. È quella lì, dai, 342-342-2190. Ora arriva Bruno Mars invece, questo è un brano dal suo nuovo album, la canzone si chiama Risky Doll.

Su Radio Capital, questo me l'hanno chiamato My Friend, e questa sera ci sono un sacco di amici in giro che vi aspettano. Eh sì, perché oggi è venerdì 12 giugno e, come annunciato tante volte, questa sera è la sera, amici. Ci sono tanti nostri amici che vi aspettano al Castello Sforzesco di Milano per la rassegna Estate al Castello, che si apre proprio questa sera con una grande Capital Jam. Capital Jam sarà su quel meraviglioso palco che c'è al Castello Sforzesco con un sacco di amici, dicevo. Ci sarà la super band di Vittorio Cosma, naturalmente sempre presente nei Capital Jam, ci sarà Luca De Gennaro a presentare il tutto, e ci saranno quattro grandi amiche che si esibiranno sul palco cantando canzoni loro, ma anche canzoni di altre. Questa del resto è la formula di Capital Jam. Chi sono queste nostre amiche? Sono Francesca Michelin, Malika Ayana, Maria Antonietta e Colombre, e anche Paola Turci, tutti insieme, tutte insieme per questa sera, venerdì 12 giugno, ripeto, questa sera Castello Sforzesco di Milano. I biglietti sono disponibili su ticketone.it. Sarà una bellissima serata, va bene? Raccontatecela poi, mi raccomando. Torniamo invece adesso al gioco dei cinque elementi. Abbiamo il terzo elemento da ascoltare, eccolo. Beh, qui comunque lo giri, sto brano è quello lì, Li ascoltiamo ancora. Allora, vi do qualche indizio, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Questa è una grande artista che ha avuto successo in modo particolare con questa canzone, anche se questa canzone fa parte del suo secondo album, ma lei col primo già si era fatta notare abbondantemente. La canzone, come dicevo prima, è una canzone di Prince che lui aveva scritto per il gruppo The Family. La canzone e tutto l'album non funzionarono tantissimo. Poi arrivò questa artista irlandese nata a Dublino, prese in mano questa canzone e la portò al successo mondiale, è il caso di dire. Poi la sua storia ha preso strade piuttosto strane che adesso non stiamo a ricordare. Concentriamoci sulla canzone, concentriamoci sulla sua interpretazione. Di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale dicendo solo il nome di questa artista? 342 342 21 90.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri.

0: al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutto torna in questo programma sempre, tutto torna. Allora, la protagonista di oggi dell'ultimo brano di Capitol Records, come abbiamo detto, è un'artista irlandese. Lo svegliamo adesso il nome, e non a caso veniamo da un altro gruppo irlandese che erano gli U2 con Beautiful Day. Ma adesso tocca a Mattia. Mattia, dici un po' come si chiama questa cantante protagonista dell'ultimo brano di oggi di Capitol Records.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capitol, sono Mattia da Besanello, piccolo paese in provincia di Trento. E il nome della cantante che chiuderà la puntata di oggi di Capitol Records sarà Sinead O'Connor.
0: Sarà lei, bravo Mattia, sarà Sinead O'Connor, tanti di voi l'hanno indovinato, insomma il messaggio di Mattia è a rappresentare tutti voi naturalmente. Ma qual è la canzone di Sinead O'Connor? La più famosa, ve l'ho detto, è la più famosa. Mettiamo insieme i pezzi un attimo, questo era il primo elemento sonoro. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Sentiamo anche il quarto. È come aver ascoltato un pezzo di canzone, in effetti, dai, non c'è bisogno neanche di riascoltarlo il quarto. 342-342-2190, fate già il vostro vocale, come sempre vi dico, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate Sinead O'Connor e dite il nome esatto della canzone, poi metteteci un po' del vostro per annunciare l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. 342-342-2190. Intanto noi andiamo a celebrare un altro album che in realtà uscirà domani ufficialmente, nel senso che è uscito ufficialmente il 13 giugno del 1995 in questo caso, ma domani non siamo in onda e ci teniamo a celebrarlo in qualche modo, quindi festeggiamo oggi un grande album di Alanis Morissette, si chiama Jagged Little Pill, due canzoni da questo album.

due canzoni da Jagged Little Pill, l'album del 1995 di Alanis Morissette, uscirà domani ufficialmente 13 giugno 1995, ma abbiamo festeggiato questo anniversario oggi, ne valeva la pena per ascoltare due canzoni da un album che ha venduto 33 milioni di copie nel mondo e ancora ne sta vendendo. Grande Alanis Morissette. Prima c'era Head Over Feet e poi questa era invece Ironic. E adesso invece, amici, c'è l'ultima chiamata per fare il vostro vocale per il gioco dei 5 elementi e anche l'ultimo elemento sonoro da ascoltare. Questo è il quinto. Il quinto elemento sonoro parte proprio così. È questo l'inizio, lo sappiamo benissimo, quindi se ancora non l'avete fatto, amici, tocca a voi. 342 342 2190, fate subito il vostro annuncio per annunciare appunto voi l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Intanto vi metto Ivan Graziani, questa è Mona Lisa.

0: E vai col gran finale, Ivan Graziani, Mona Lisa, e gran finale anche per noi per Capital Records, perché adesso arriva l'ultimo brano di oggi, lo annuncia Giampaolo.
1: Ciao, sono Giampaolo da Brescia. L'ultima canzone di Capital Records di oggi è una delle più belle mai scritte da quel genio di Prince nell'interpretazione magica di Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. E grazie Radio Capital per tutta questa bella musica, grazie per scegliere questa musica per noi.

0: Nothing Compares to You, canzone di Prince, come abbiamo detto già tante volte anche oggi, cantata da Sinead O'Connor, magica interpretazione, hai ragione Giampaolo, tu che l'hai annunciata. Grazie amici per aver giocato con noi, grazie per aver ascoltato anche oggi Capital Records. Termina qui il programma, c'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Elisa in redazione, grazie Elisa. Vi lascio adesso con le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro un grande weekend, ci ritroviamo lunedì sempre dalle 16, sempre solo su Radio Capital.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Crispy McBack con McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne

0: ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
1: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
2: Sono le 18 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. L'accordo è vicino, lo dice anche l'Iran attraverso le parole del ministro degli esteri Abbas Araghchi, ribadendo che il cosiddetto memorandum è ancora in fase di definizione e che il processo interno di valutazione non è concluso. Araghchi invita i media a evitare speculazioni, assicurando che tutti i dettagli saranno resi pubblici solo a tempo debito. Nessuna conferma però sulla firma domenica a Ginevra. Anche il vicepresidente americano Vance respinge le indiscrezioni circolate in queste ore. Secondo i media internazionali, l'accordo include lo smantellamento del programma nucleare iraniano, il blocco del finanziamento a gruppi armati e la riapertura dello stretto di Hormuz. In Russia il presidente Putin è intervenuto sul conflitto in Ucraina sottolineando la volontà di rafforzare la risposta militare. Ha annunciato lo sviluppo di satelliti per il controllo dei droni con l'obiettivo di competere con sistemi come Starlink. Ha dichiarato che Mosca intensificherà gli attacchi contro le infrastrutture ucraine. Poi però ha aggiunto che la Russia è pronta a negoziare, ma solo partendo dalla situazione attuale sul campo. Ha inoltre ribadito che non è stata l'origine Mosca del conflitto e che il contingente militare coinvolto vede impegnati oltre 700.000 soldati. È stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito e ucciso l'amico 17enne a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. La vittima insieme ad un altro amico stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. Il giovane arrestato è risultato positivo all'alcol test e a quello tossicologico. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha esaminato la richiesta di affidamento ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole sottolineando la buona condotta. Stasi, detenuto dal 2015 in regime di semilibertà dal 2023, lavora all'esterno del carcere, rientra la sera in istituto. La concessione dell'affidamento non è comunque collegata a eventuali richieste di revisione del processo. SpaceX sbarca a Wall Street. Quella della società di Elon Musk è l'offerta pubblica iniziale più grande della storia. Lui esulta, vi porteremo sulla Luna, Marte e oltre. Ma non mancano iniziative di proteste e polemiche. Enzo Panizio.
3: L'esordio al Nasdaq, il colosso che include la costruzione di razzi, satelliti e l'intelligenza artificiale, ha già raccolto 75 miliardi di dollari vendendo oltre 500 milioni di azioni a 135 dollari l'una. Ma c'è già richiesta per 5 volte tanto, il valore della società è schizzato a oltre 1.700 miliardi di dollari, troppo secondo alcuni analisti che sollevano dubbi sulla solidità. Nel 2025 la società ha incassato 19 miliardi di dollari, ma ha comunque chiuso in rosso con una perdita netta di circa 5 miliardi. Un gigantesco pallone gonfiabile con le sembianze di Musk è comparso a Times Square a New York. L'intelligenza artificiale di X genera immagini pornografiche di bambini, c'è scritto sopra.
2: E Milano chiude un nuovo record, sfiora soglia 51.500 punti, conclude il rialzo dell'1,97% trainato dalle attese di pace con l'Iran che spingono anche in ribasso il greggio e i petroliferi. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
0: Meteo Capital, in collaborazione con il meteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord, pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: settimana accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: Bene, con Bob Marley e Jamen su Radio Capital. Amalo! TG0lo! Abbiamo una nuova sigla ufficiale che però sarà forse resa ufficiale più avanti. Non sappiamo, perché l'unico re delle sigle qui è Simone Girasole. Lui tutto sa e deciderà che cosa fare.
1: L'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: L'auto ha fatto planning.
3: E non ho fiducia in questa macchina.
4: Sono parole inaccettabili.
5: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
6: Vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo.
7: Domanda, sbaglio o no?

0: anche Emanuele De Nina in redazione, ci siamo tutti pronti per accompagnarvi fino alle 20.
1: Per quest'ultima puntata della settimana che diciamo apre un weekend, ragazzi, sto guardando le mappe dei siti meteorologici. Caldo,
0: l'ondata calda.
1: Vabbè, comunque è giugno, quindi grande weekend di caldo e di sole.
0: Sì, sì, ragazzi. Sì, sì, arriva quest'area aria calda dal Nord America, dal Nord Africa, e quindi niente.
1: Tutti al mare. A mostrare
0: le chiappe chiare, così diceva scurire, la canzone.
1: Come dice, no,
0: non mi ricordo.
1: Va bene,
0: comunque fa caldo. E qua ci sono tante cose che bollono in pentola. Ad esempio, il 14, chissà che tempo fa a Washington, farà caldo pure lì. Perché tu sai che domenica Illo mi compie 80 anni.
1: Cifra tonda per Donald Trump. Cifra
0: sì.
1: tonda 80 anni. In realtà già un altro presidente, Joe Biden, aveva compiuto 80 anni, no? Però lui sarà alla fine del mandato il più anziano presidente in carica degli Stati Uniti d'America della storia, dei 250 anni di storia degli Stati Uniti.
0: Solo che la differenza con Biden è che
1: Biden ha fatto quel classico
0: speriamo che non se ne accorga nessuno che compie 80 anni.
1: Ho 80 anni, fammi sta zitto che ho 80 anni così.
0: E non fece nessuna festa. Non fece nulla a Casa Bianca, invece Trump sono giorni.
1: Sì, Dapa ha detto anche ironicamente, non è che sia molto contento di essere arrivato a questa cifra, comunque sono in forma, festeggiamo. Ha fatto un festeggiamento da decine di milioni di dollari. Sapete che ha costruito nel cortile, nel giardino della Casa Bianca, questo artiglio, questa mega tenso struttura che accoglie una gabbia. Dici perché la gabbia? Perché è la gabbia in cui si sfideranno i fighters, i combattimenti della Lega di Arti Marziali Miste, la più famosa Lega di Arti Marziali Miste del mondo, la UFC.
0: Sì.
1: Che fanno a botte all'ultimo sangue praticamente. Sì.
0: Non lo so, comunque so che gli americani non sono molto contenti. Avevo anche letto che in passato le arti marziali miste erano state vietate in 36 stati americani.
1: Ma lui piacciono e festeggia così.
0: Lui festeggia così. Ha detto così, voglio ragazzi. I gladiatori, voglio vedere il sangue. Vabbè, lui farà questa cosa.
1: Comunque
0: qui.
1: Il tema è bello, il tema cifra tonda, si sta zitti e si fa finta di niente, si fa al massimo una cosina con la propria famiglia così, o si fa il festone?
0: Si grida, io sono
1: perché
0: per
1: io questi
0: festone.
1: Giorni ho vari amici che fanno cifra tonda e stanno facendo festoni.
0: Si fa.
1: Dici,
0: ma sì, poi soprattutto se sei il presidente degli Stati Uniti, sai quanto gli sta costando i lavori per fare l'artiglione? 60 milioni di dollari.
1: Ma scusa, che si sommano ai lavori, però tutti pagati però dalla Lega
0: dalle arti marziali.
1: Si sommano però ai lavori della sala da ballo.
0: Esattamente, che sono altri 400. E lui ha anche detto, se viene bene questa cosa che sto costruendo, la teniamo come la Torre Eiffel. Cioè non la smontiamo più, la teniamo in maniera permanente.
1: La gabbia
0: molto
1: permanente.
0: Elegante.
1: Comunque in tutto questo Donald Trump aveva ieri riannunciato la pace fatta con l'Iran, ma ancora di questa pace non si sa niente. Per cui insomma sarà un weekend anche sospeso in questo senso. Comunque a proposito di compleanni presidenziali in carica, molti hanno ricordato un compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy nel gennaio del 62 al Madison Square Garden, quindi anche lui fece una grande festa. Big band, grandi celebrities di Hollywood, una mega torta, e poi a un certo punto venne annunciata lei, la diva delle dive, che gli fece la canzone di compleanno al Kennedy.
0: Indimenticabile.
2: Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Eccola qua. Era il 19 maggio 1962, appunto, Madison Square Garden, lei immortalata in questa scena.
1: Marilyn Monroe,
0: sì,
1: peraltro
0: sì.
1: Erano, no, si sa, ormai è storia che avevano avuto una storia, no? Erano stati amanti o comunque erano amanti.
0: Sì.
1: Per cui diciamo, preferite le arti marziali fighters oppure Marilyn che vi fa con questa voce sensuale Happy Birthday? Vabbè,
0: ognuno ha i suoi gusti.
1: Era anche molto più giovane.
0: Sì, aveva 45 anni, quindi insomma era un'altra cosa. Va bene, comunque auguri non soltanto a Trump, ma se ci state ascoltando e anche voi fate gli anni, cifra tonda o meno, noi oggi vi festeggiamo. Se volete nome, carta d'identità, e da Radio Capital avete gli spazi.

0: Scaletta delle grandi occasioni oggi al TG0, Soft Cell ad esempio, Contained Love, 18:17. Allora, caro Edoardo Buffoni, qui sarà un fine settimana caldo non soltanto per dal punto di vista climatico, eh?
1: Sì, no, certo, assolutamente. Abbiamo parlato della festa di Donald Trump, ci saranno molte manifestazioni anche politiche. Domani solo a Roma c'è la manifestazione di quelli Casa Pounder e Migrazione. C'è l'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale di Vannacci, rispondono gli antifascisti al Colosseo e da Piazza della Repubblica vicino alla stazione Termini rispondono anche quelli del corteo Pro Vita.
0: Così.
1: E c'è una nostra ascoltatrice che fa l'autista dell'autobus che dispera, domani non si sa come fa. Cioè il percorso diventa un percorso a ostacoli, a zig zag per l'autobus di Roma, perché comunque tutte le manifestazioni portano a Roma. Allora, è un weekend caldo anche perché abbiamo una notizia economica molto importante, perché al Nasdaq, che è appunto quella parte di Wall Street che si occupa di titoli tecnologici, c'è stata, quindi a New York, la quotazione in borsa di SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, che comunque con questa collocazione in borsa solo del 15% dell'intero valore di SpaceX diventerà il primo, come si dice,
0: trilionario,
1: che sembra quelle parole alla Paperon de Paperoni, mega fantastiglioni fantastigliardi.
0: Quanti zeri ci sono in un trilione?
1: Penso 12, cioè praticamente 12 sono mille miliardi di dollari. Elon Musk ha quindi deciso di fare questa, diciamo, di mettere sul mercato queste azioni. Stanno andando molto bene, c'erano state richieste per 4 volte le azioni, per cui c'è stata una corsa, e le azioni di SpaceX comunque hanno già avuto un rialzo dell'11%. Raccoglierà tutti questi soldi per fare che cosa? Cos'è questo SpaceX? Lo vogliamo raccontare brevemente? Allora, è un conglomerato industriale che non ha la Tesla però dentro, sapete, le auto, diciamo, no, elettriche e a guida autonoma di Elon Musk, ma ha tutto un comparto di space, quindi sono i razzi che lui ha fatto progettare, che riescono a riatterrare verticali. Questo è molto importante. Cosa fanno questi razzi? Mandano satelliti. I satelliti hanno costruito una rete che si chiama Starlink, quindi praticamente connessioni satellitari in tutto il mondo. Questi satelliti quindi poi generano anche connessione utile anche ad alimentare, attraverso pannelli fotovoltaici nello spazio, i data center per l'intelligenza artificiale. Quindi ci sono 3 branche: i razzi per l'esplorazione spaziale e per mandare i satelliti per la comunicazione e l'intelligenza artificiale. Lui dice che con questo progetto vuole raccogliere i soldi per lanciare nell'orbita terrestre 1 milione, ora vi spaventate, 1 milione

0: milione di satelliti con i quali alimentare con i pannelli fotovoltaici dei data center spaziali, cioè che sono in orbita. Tutta una roba fantascientifica che da una parte dice ammazza però che come va avanti questa roba, dall'altra parte ti inquieta perché è tutto in mano a una persona sola.
1: Sì,
0: ok. Lui ha anche fatto questo breve discorso, Doris, in cui dice: parlo con te, ti porterò, se tu lo vorrai, sulla Luna, su Marte e oltre. Sentiamo.
2: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone
0: vogliamo
2: who wants to go to
0: Mars. Portare chiunque voglia andare
2: su Luna, su Marte. Se lo vuole,
0: ci portiamo.
2: Non
0: solo gli azionisti o voi.
2: Tu. Literally you.
1: Proprio te.
2: If you watch whoever you are watching this.
0: Se stai guardando.
2: SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars and ultimately beyond.
0: E anche oltre.
1: Sì, allora, diciamo, Elon, io ti ringrazio, grazie, però io non ci voglio andare né su Marte né sulla Luna, io vorrei andare a fare benzina e avere la benzina a prezzi normali, vorrei andare al supermercato e avere prezzi della frutta, delle pesche, non 5, 7, 10 euro al chilo, ma un po' di meno. Mi accontento di meno, cioè
0: non ci vuoi andare tu sulla Luna e su Marte.
1: Siamo sulla Terra, sì. Siamo sulla Terra, se glielo puoi dire al tuo amico Donald Trump, se può fare qualcosa.
0: Comunque,
1: per
0: allora, diciamo, qualcuno, i critici dicono che questa è un'enorme bolla speculativa, lui non riuscirà a fare niente di tutto questo e quindi questa cosa crollerà trascinandosi dietro le borse. Qualcun altro dice che è preoccupante perché è tutto in mano sua, una sola persona che ormai, come dice anche il Papa, diciamo, detiene il più potere di un capo di Stato. Se pensi che appunto vale come l'intera piazza affari solo la sua SpaceX a Wall Street, il punto è il potere concentrato nelle mani di una persona sola, perché non siamo contro la tecnologia di per sé, non siamo contro l'avanzamento o anche, diciamo, in qualche modo, ma tutto questo ovviamente concentrato, ripetiamo, in una persona sola, sembra quei film distopici di fantascienza e qui c'è poi alla fine uno che dice sono diventato il padrone del mondo.
1: Come è stato possibile? Perché un tempo gli stati cercavano di evitare, no, la concentrazione di potere in mano a pochi. E quindi a un certo punto li costringevano a fondersi, a diventare, a entrare nello Stato in qualche modo, no? E invece improvvisamente va tutto bene, va
0: Tieni
1: tutto bene
0: conto...
1: che ci sia un, un trilionario che ha in mano tutto e che in qualche modo ha in mano anche i governi, perché questo SpaceX, no? Cioè...
0: Beh, ma in mano i governi, lui in realtà dipende molto anche dalle spese della NASA e del governo americano, per cui i dubbi sono anche, ma una volta che Trump, il suo amico, non ci sarà più, vince ancora Elon Musk, intanto sta raggranellando un sacco di soldi a Wall Street e in più dobbiamo dire che Elon Musk non è politicamente neutro. Ultimamente Elon Musk attraverso X, Twitter, sta mobilitando e moltiplicando tutte quelle voci sovraniste, xenofobe che ci sono in giro per l'Europa. Quindi diciamo è una persona anche che è molto schierata dal punto di vista politico.
1: Ok, e mi chiedo come
0: è Black Mirror, no, è
1: sì,
0: la realtà.
1: Un pochino è Black Mirror. Comunque vuoi andare su Marte con Elon Musk?
0: No,
1: dai,
0: no,
1: viene anche Trump,
0: no, guarda,
1: tutti in allegria.
0: Mi va bene una spiaggia nel weekend, anche
1: esatto.
0: Dietro casa, va
1: qualcosa
0: benissimo.
1: Di meno. Questa è Radio Capital e questa è la nuova bellissima canzone di Sombra.

0: Bomber con Potential su Radio Capital, 18:27 minuti. Dai, una bella notizia, cioè a dir la verità questa notizia ha una faccia della medaglia bella e una bruttina.
1: Vabbè, però secondo me dimostra che impegnandosi sulla direzione della sostenibilità le cose poi cambiano. La
0: sì.
1: buona notizia è che secondo gli ultimi dati del CNR, quindi roba ufficiale, roba seria, le città italiane è vero che hanno tra i tassi più alti di motorizzazione d'Europa, quindi numero di automobili per abitanti, però è anche vero che questo parco automobile è sempre meno inquinante e quindi la qualità dell'aria nelle città italiane sta migliorando.
0: Oh.
1: Quindi si sta facendo una marcia indietro positiva.
0: Sì, sì, sì, sì. Per diversi anni consecutivi, no? Alcune città tipo Roma non hanno raggiunto quei livelli di guardia. Vi ricordate quando c'era lo stop alle auto, le targhe alterne, perché si respiravano veleni che erano proprio percettibili, no?
1: Allora, diciamo che nel 2025 per la prima volta nessuna delle principali città supera i limiti di giorni di superamento, sapete, no? Tu puoi sforare col PM10, col biossido d'azoto, col PM2.5, le particelle inquinanti, un tot di giorni all'anno, che dovrebbero essere zero, per carità. Però diciamo, quest'anno Milano e Napoli, per esempio, per la prima volta nel 2025 hanno sforato per un tot di giorni, ma non giorni extra.
0: Molto bene.
1: E addirittura Roma, per il terzo anno consecutivo, non registra alcun superamento giornaliero di queste cose.
0: Quindi, è incredibile. Guardare Roma congestionata dal traffico non sembra vero, invece così, quindi vuol dire che le macchine ibride, le macchine elettriche,
1: gli investimenti nel trasporto pubblico meno inquinante, gli autobus elettrici, no? Gli autobus che inquinano di meno, le reti ciclabili, quindi l'alternativa, lo stesso trasporto pubblico, diciamo, se è efficiente lo prendi più volentieri e lasci l'automobile a casa.
0: La differenza la fanno queste cose qui, non è vero che moriremo tutti, se siamo attenti forse moriremo un po' meno. Torino è al primo posto per motorizzazione,
1: sì,
0: ha 822 auto ogni 1000 abitanti, seguita da Catania e Reggio Calabria. Invece le città più virtuose, neanche a dirlo, vabbè, Venezia perché
1: diciamo,
0: in buona parte
1: in parte è una caratteristica
0: sull'acqua.
1: Esatto, sì.
0: Esatto, e Genova sono comunque, abbiamo tante auto rispetto a quello che succede in Europa, dove la gente spesso si muove in bicicletta,
1: perché dobbiamo investire di più in piste ciclabili e in trasporto pubblico. E ci sono anche le città che contano un maggior numero di chilometri di piste ciclabili ogni 100.000 abitanti, sono concentrate tutte al nord. Venezia,
0: sì,
1: immagino per la parte diciamo continentale, Bologna e Torino. All'estremo opposto negativo troviamo Napoli e Catania, che si fermano solo a 3 km per 100.000 abitanti, poi Messina e Reggio Calabria. Specialmente a sud c'è ancora tanta pista da fare.
0: Tu hai detto Bologna?
1: Ho detto Bologna.
0: Hai detto Bologna, e allora tra poco andiamo a Bologna.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Zanzare, proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dire ti amo senza dire ti amo, cioè, no? Un modo di parlare d'amore in una maniera bella, anche un po' ruvida, no? Ti lascio una canzone, Gino Paoli, grandissimo pezzo a Radio Capital.
1: Stavo pensando, parlavamo di compleanni con cifra tonda, Donald Trump domenica fa 80 anni, la Repubblica ha appena fatto 80 anni, ora vabbè, accostare Donald Trump alla Repubblica Italiana, va bene. E ci sono altre cifre tonde, quest'anno i 50 anni per esempio della Repubblica, del quotidiano La Repubblica, e quindi quest'anno la grande festa di Repubblica delle Idee, il Festival di Repubblica a Bologna, è anche, diciamo, in qualche modo una festa con cifra tonda per i 50 anni di Repubblica. E noi ci colleghiamo proprio con Piazza Maggiore o dintorni, quindi il cuore di Bologna, ci colleghiamo col vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini per farci raccontare, perché la festa è già iniziata. Ciao Stefano, buonasera.
0: Ciao.
2: Ma buonasera a voi. Oh. Posso dirvi che non sono dintorni, ma è proprio la piazza piena, localizzabile proprio nel cuore.
0: nel cuore di Bologna. Fa un caldo che soltanto a Bologna lo sanno, o no? Sì.
2: Sì, però siccome noi qui siamo di casa ogni giugno, certo, perché ormai sono tantissimi anni che il festival ha come sede fissa a Bologna, posso dirvi che è una giornata in realtà calda, sì, ma con un caldo temperato così non la vedevamo da tanti anni, quindi oggi è andata bene.
1: Correte numerosi, perché Stefano ci dice si respira, sì, e questo è fondamentale.
2: Oggi si respira.
1: Si respira, molto
2: oggi
1: bene.
2: Oggi si respira.
1: Senti, allora, noi stiamo scorrendo un po' il programma, già che è già in pieno corso, no? Cioè, nel senso, si stanno alternando.
2: In questo momento ci sono sul palco la sindaca di Genova Salis, il sindaco di Roma Gualtieri e il padrone di casa, in un certo senso, che è il sindaco di Bologna Lepore. È in corso il dibattito, proprio cominciato pochi minuti fa, e proprio la piazza si è aperta pochi minuti fa, quindi siamo proprio agli inizi.
1: Ecco, ricordiamo che Repubblica delle Idee, Repidee, è un mix di incontri con amministratori locali, grandi politici, ci sarà

0: Schlein, poi parleremo anche della tua intervista domani con Giuseppe Conte, però poi ci sono anche artisti, intellettuali,
1: sì, c'è
0: scrittori.
1: Willy Pegliote ad esempio, sì. C'è Lino Guanciale che fa un monologo,
2: sì.
1: È bello, no, che ci sia questo.
3: Oggi c'è una bellissima miscela, perché sì, sì, proprio il programma di oggi veramente è una bella insalata. Cioè, ci sarà Lino Guanciale che farà un monologo sui migranti, ci sarà Massimo Recalcati con un altro monologo invece con sui suoi argomenti così amati dal pubblico, dei nostri lettori e non solo. Poi avremo la musica, perché stasera si chiuderà con Dito nella Piaga, che farà prima un'intervista e poi canterà delle canzoni in piazza, e poi ci sono appunto i politici, e verranno oggi i leader di Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli e Fratoianni. Ci sarà Ubaldo Pantani, anche un momento più divertente, sì, con le sue riuscitissime imitazioni. È uno dei personaggi TV ormai più amati.
0: E c'è già stato anche
3: siamo contenti di questo mix.
0: E mix molto bello. C'è già stato Luca Ravenna. Sì,
3: e c'è
0: sì,
3: stato
0: sì,
3: anche Luca Ravenna, sì, come no, a sì, Teatro L'Arena del Sole, che è l'altra sede dove si svolgono i dibattiti del nostro festival. È stata una bella intervista, perché ha alternato momenti in cui ha raccontato la sua professione e momenti in cui ha fatto ovviamente molto ridere, certo, certo, come gli riesce sempre.
0: Andatevi a spulciare sul sito di Repubblica tutto il programma, perché questo è solo quello di oggi. Poi c'è anche sabato e domenica. Ricordiamo, tutti gli appuntamenti sono gratuiti, soltanto magari prenotatevi così siete sicuri di trovare
3: sì,
0: il posto.
3: Sì, sì, è tutto assolutamente sì, gratuito. Per gli eventi a Teatro all'Arena del Sole basta semplicemente sì, andare sul sito di Repubblica e prenotare il proprio posto.
0: Senti Stefano, allora dacci un'anticipazione: domani più o meno a quest'ora sarà in Piazza Maggiore, intervisterà il leader del Movimento 5 Stelle, ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dacci in anteprima la prima domanda che gli farai.
3: Ma io gli potrei chiedere, non so se sarà la prima domanda, potrebbe esserlo. Ma sicuramente gli voglio chiedere quanta voglia ha di tornare a Palazzo Chigi.
0: Ecco, giusto.
3: Insomma, siamo arrivati al momento in cui, se questa ambizione c'è, io credo che ci sia del tutto legittimamente, è il momento in cui va tirata fuori, e mi pare che lui non abbia molte remore, quindi credo che sia in corsa per la leadership della coalizione. Poi ci spiegherà anche in che modo pensa che debba risolversi la questione, perché ovviamente Elly Schlein, che è la titolare dell'altro grande partito, ha altrettanta ambizione, e questo è sicuramente un tema di cui parleremo, la costruzione dell'alternativa. Ma poi ci sono tante altre questioni, insomma, sicuramente ci saranno i giudizi sul governo Meloni, che più o meno conosciamo. Ma c'è soprattutto la necessità per la coalizione centrosinistra di spiegare come può essere battuta la Meloni, se può essere battuta. Gli serviranno delle proposte politiche,
0: certo,
3: ovviamente,
0: certo,
3: non basterà semplicemente una coalizione anti.
0: Il famoso tema di diteci cosa volete fare. Allora, avete capito che insomma Repidee anche quest'anno ha un programma ricchissimo fino a domenica. È un po' un giornale che si apre alle persone, ai lettori.
1: Ai lettori, no?
0: Le firme come Stefano Cappellini incontrano anche i lettori. Questo è tutto,
3: sì,
0: è molto bello.
3: Se posso dire, è un momento bellissimo. Secondo me, voi che fate radio, anche se diciamo la radio non prevede il contatto fisico, ma diciamo quello con i radioascoltatori a suo modo un rapporto fisico, e quindi sapete che cosa significa trovarsi con una comunità di lettori ai quali stringere la mano, incontrarsi, parlarsi, anche ricevere le critiche dei lettori.
1: Sono soprattutto quelle, no? Di solito vengono anche apposta.
3: Le critiche sono fondamentali, più dei complimenti, davvero, detto senza alcuna retorica. E quindi il piacere di incontrarsi fisicamente, in questo caso nel senso letterale del termine, in una piazza, in un teatro, è un momento impagabile.
1: E poi a Bologna si mangia benissimo, Stefano.
0: E quindi un dibattito e una cena, un pranzo.
1: Esatto.
3: Se il tempo regge come oggi, guarda, io ricordo delle edizioni di Repidee dove onestamente si faceva fatica a respirare, perché a giugno Bologna ogni tanto offre, diciamo, un microclima non dei più accoglienti, cosa che invece la città è per definizione. E appunto per ora invece anche il clima ci assiste.
1: Dai, allora ci può scappare anche un tortellino, mi spingo a dire,
0: così,
1: Stefano.
0: Così.
3: Io non mi negherò questo piacere.
1: Bravo Stefano.
0: Grazie Stefano Cappellini.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: TG Zero.

0: Gabriel con Rise su Radio Capital, 18 e 48 minuti. Allora, Edo.
1: Weekend Repubblica delle Idee Bologna, weekend, lo dicevamo prima, 13 e 14 giugno c'è la prima convention nazionale del nuovo movimento di Roberto Vannacci, Futuro sì. Nazionale. È il congresso, c'ha circa 90.000 iscritti in tutta Italia in questo momento, alcuni sondaggi lo danno già vicino al 5%, erodendo alcuni consensi soprattutto dalla Lega, che è il partito con cui era stato candidato solamente un anno fa Vannacci.
0: E poi a un certo punto ha girato le spalle in qualche modo.
1: Due anni fa, sì. Ha girato le spalle. Allora, ancora si parla dell'intervista che ha fatto Roberto Vannacci a 8:30 sulla 7 da Lilli Gruber. Ci sono un paio di passaggi che ci avevano di nuovo colpito, no? Specialmente sul discorso diritti civili, coppie omosessuali. Ok, a un certo punto Vannacci dice, ma in realtà le coppie omosessuali hanno parecchi diritti già in Italia, sentite quali.
2: E se scoprissimo che lei magari è gay?
3: Vabbè, non accamperei alcun diritto, però uno è libero di fare quello che vuole.
2: Emigrerebbe, no? In un paese dove ha diritti,
3: no, nella
2: allora.
3: Maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare, se vanno
2: non
3: a scuola
2: hanno
3: li
2: diritti
3: insegnano.
2: Di famiglia, diritti
3: ma
2: civili,
3: no, perché
2: non
3: è una
2: completi.
3: Famiglia semplicemente perché vabbè. Non è una famiglia
1: è molto vabbè. Scusate, uno fa anche ironia, diciamo, possono sì. guidare,
0: sai cosa mi ha ricordato? Posso sì. azzardare? Vi ricordate che Cozzalone?
1: Sì, certo, come
0: la canzone, sì. A un certo punto lui tira fuori una canzone scorrettissima dal punto di vista.
4: Gli uomini

0: così. Comunque
1: vanno per strada, possono guidare.
0: Possono guidare, vengono curati.
1: Sì, cioè, se ragazzi, vanno all'ospedale, vengono curati.
0: Poi altra frase di Vannacci, gli chiedono: ma se sua figlia, se scoprisse che una delle sue figlie fosse omosessuale, lei cosa farebbe?
2: Metta che una delle sue due figlie diventa gay.
3: È libera di amare chi vuole, ma non avrà una famiglia.
0: Allora, è libera di amare chi vuole, ma non avrà una famiglia.
1: Cosa intende,
0: cosa
1: secondo
0: dire?
1: Te? Cioè che non potrà farsi una famiglia?
0: Sì, perché comunque
1: perché per
0: Vannacci
1: lui la famiglia è uomo, donna, esatto, e figli.
0: Esatto.
1: Oppure che lui la rinnega e quindi non avrà più la sua famiglia di origine alle spalle.
0: Ci vogliamo spingere fino a questo? Non lo

0: di norma.
1: Era Cado dalle nubi, forse? Era il primo film. Grandissimo Zalone.
0: Beh, vedete quando si dice in Arabia Saudita, oh, le donne hanno acquisito il diritto
1: possono guidare. È così. 18:51 minuti, state tornando a casa, state guidando. Allora, vi accompagniamo con una delle canzoni più belle mai realizzate, sicuramente una delle più belle degli anni.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica con sei decenni di grande musica da ascoltare.
2: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
1: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
3: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
0: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80.

0: 50 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
4: Le notizie alle 19, buonasera da Enzo Panizio. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Oggi la quotazione a Wall Street di SpaceX, la società dell'aerospazio che ha fondato, l'esordio al Nasdaq con l'offerta pubblica iniziale più grande di sempre. Poi sono partite le negoziazioni e il titolo è salito di quasi il 25%. La valutazione della società ha superato i 2.000 miliardi di dollari, accrescendo di conseguenza il patrimonio personale di Musk, che ha superato i 1.000 miliardi. L'accordo è vicino, dicono ora anche dall'Iran. Il ministro degli esteri Araghchi

0: Fauci però dice che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è ancora in fase di definizione. L'accordo non vale per Israele, dice Netanyahu, che continua a bombardare in Libano. La Svizzera vota per fissare un tetto alla popolazione ed evitare che raggiunga i 10 milioni entro il 2050 a causa dell'immigrazione. Domenica il referendum. Elisa Matta.
1: Siamo troppo stretti, recita Losanna un manifesto elettorale dell'Unione Democratica di Centro, il partito che ha proposto la consultazione. Secondo il referendum, se i residenti si avvicineranno ai 10 milioni, i confini elvetici si chiuderanno, in modo da limitare la crescita demografica legata all'immigrazione. Per i promotori dell'iniziativa, contenere la popolazione immigrata servirà a preservare il paesaggio e a mantenere la sicurezza sociale. Ampi settori dell'economia svizzera, però, si reggono proprio sulla manodopera straniera, dalla sanità all'edilizia al settore alberghiero, stranieri che, per la maggior parte, vengono dall'Unione Europea.
0: L'aereo del Papa non parte. Problemi per il viaggio di rientro dalla Spagna che avrebbe riportato a Roma il pontefice, lo staff e i giornalisti al seguito. Leone tornerà con un aereo Falcon offerto dal re spagnolo. Arrivano ufficialità. A Torino torna Ignazio Abate come allenatore dopo essere stato un calciatore dei Granata. Alberto Aquilani è il nuovo tecnico del Sassuolo. Lascia invece la società emiliana Giovanni Carnevali, che sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus dopo le dimissioni, con buona uscita, di Daniel Comolli. Capital News torna alle 20.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Collins, In the Air Tonight. 19:07 minuti, buonasera, questa è Radio Capital, c'è Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris Zaccone,
0: Simone Girasole ed Emanuele Denina, siamo quelli del TG0,
1: con la consulenza artistica di Phil Collins.
0: Sì, che ha creato questa bella atmosfera. Sai che lui è quasi un unicum, perché lui suonava la batteria
1: e cantava,
0: cioè, che è una cosa, provaci, molto faticoso dal punto di vista proprio fisico, perché la batteria è uno strumento molto muscolare, molto fisico. Allora, bella scaletta anche in quest'ora, e abbiamo un po' di cose sulle quali aggiornarvi. Sì. Innanzitutto vorrei sapere se il Papa è ripartito o non è ripartito.
1: Allora, dunque, le ultime notizie, perché il Papa ha fatto questo lungo viaggio in Spagna. Abbiamo visto Madrid, poi abbiamo visto Barcellona, la Sagrada Famiglia. L'ultima tappa è nell'arcipelago delle Canarie, dove c'è stato un problema tecnico a un volo Iberia, un volo papale però dell'Iberia, che sarebbe dovuto partire un'ora fa da Tenerife per Roma, il volo di rientro in Vaticano, però per un guasto tecnico all'aereo, il Papa è stato fatto scendere, quindi niente, e quindi stava in attesa all'aeroporto di Tenerife, se non che il re Felipe, che era lì anche ad accogliere il Papa alle Canarie, ha messo a disposizione il suo Falcon. Vai, prevost, vai. Io resto qua e aspetto il prossimo che arriva da Madrid.
0: Però, grande gesto.
1: Anche tutti i giornalisti che hanno la seguito del Papa però non entrano nel Falcon e devono aspettare anche loro un altro volo.
0: È stato un gesto
1: così
0: diplomatico e di galanteria non indifferente, quindi Prevost è tornato.
1: Una tappa importante, quella di Prevost nelle Canarie, è voluto andare lì anche perché sapete che il Papa ha anche come anche il suo predecessore Francesco Bergoglio, particolare attenzione al tema del terzo mondo, dei migranti che si spostano per ragioni economiche, per disperazione, e le Canarie sono uno di quegli arcipelaghi, un po' come appunto è la nostra Lampedusa, che vedono arrivare tanti disperati dalle coste dell'Africa. Siccome è territorio spagnolo, quindi dell'Unione Europea, è anche quello un punto di approdo. Ci sono anche lì, se ne parla di meno rispetto al nostro Mediterraneo, ma lì nell'Atlantico ci sono state delle stragi, ci sono stati dei naufragi, e per cui lui ha voluto portare anche un senso a questo e ha parlato anche appunto della tratta dei migranti.
0: È vero, dal molo della vergogna, no? Si chiama così, ha detto delle cose molto belle, poi ha detto delle parole bellissime sulle donne.
1: Sì, perché ha incontrato anche in questa comunità della Cruz Blanca, della Croce Bianca, anche una rappresentanza di donne che sono state salvate dalla tratta delle schiave. Donne quindi migranti che per disperazione si muovono, si mettono in viaggio e poi finiscono nelle reti non solo degli scafisti, ma anche nelle reti degli sfruttatori, che quindi le portano a obbligare a prostituirsi, spesso vengono anche violentate, insomma, no? È una cosa che vediamo in Spagna, ma c'è un fenomeno che c'è anche da noi in Italia.
0: Ha detto delle cose talmente belle che sono di una commozione, le vogliamo leggere, Edo? Vuoi leggerla tu? Leggo io? Vado io. Allora, parlando appunto delle vittime di tratta, ha detto: ogni vita umana è una benedizione. Nessuno

0: Può comprarla, venderla, usarla o scartarla. Se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. Se ti hanno trattata come una cosa, la Chiesa vuole dirti oggi: sei figlia e sorella. La tua vita non appartiene a chi ti ha fatto del male. Il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te e ha una dignità che nessuno può strapparti.
1: Tu immaginati. Sono parole che valgono per tutte le donne che hanno subito violenze, no?
0: Sì.
1: Può essere vista in generale, no?
0: Tutte di qualunque colore.
1: Tu non sei la persona che ti ha violentato, sei libera, no?
0: Esattamente. Chi ti ha fatto del male non ha il tuo corpo. Il tuo corpo è, sei considerata una qualcosa di speciale, unico e irripetibile. Sono parole bellissime, davvero mi emozionano profondamente. Grande Prevost, uno di noi, Papa Leone, ha fatto un bellissimo viaggio.
1: E ora sta volando verso Roma.
0: Finalmente torna.

0: scorsa abbiamo parlato di Papa Leone, di Prevost, e poi track così con Nonchalance abbiamo fatto partire Chicago,
1: che è la sua città natale. Finezze
0: che solo Radio Capital vi può regalare alle 19:15 minuti.
1: Allora, vogliamo regalare un po' di angoscia a chi magari ci ascolta e manca e sta preparando la maturità?
0: Sì.
1: Perché dunque oggi è venerdì, quindi mancano 6 giorni alla prima prova scritta della maturità, che è proprio quella di italiano.
0: Ma che angoscia, no? Dai, che andrà tutto bene. Pensate che veramente è proprio difficile, di 0,0 la probabilità che qualcuno vi possa bocciare all'esame. Quindi andate sereni.

0: Godetevi questi ultimi giorni e quella bella adrenalina di un
1: bella,
0: esame che fa
1: che bella. Comunque vedo sul sito scuola.net maturità, le tracce, il Toto traccia. D'Annunzio ritorna il grande favorito, poi subito dopo Pirandello e Pascoli, cioè se, girano sempre gli stessi, ma questo Pirandello quant'è che non esce? Pirandello, Pascoli, D'Annunzio, D'Annunzio, Pascoli, Pirandello, Montale, poi ovviamente fra i temi di attualità gli 80 anni della Repubblica, Sava Sandir e anche l'intelligenza, una traccia sull'intelligenza artificiale, vuoi non metterla?
0: Vabbè, beh no, ci
1: questo
0: vuole,
1: comunque
0: ci vuole,
1: è
0: ci
1: il
0: vuole.
1: Toto traccia, poi dopodiché cosa c'è? C'è il grande Toto, c'è la grande galleria degli strafalcioni.
0: Bellissimo. Allora scuola.net per allentare un po' la tensione, dai, diciamo sì. Così ha detto vai, riproponiamone qualcuno, cioè se non lo fate così grande l'errore può darsi che la spangate sicuramente.
1: Pensate che c'è chi ha fatto questa roba, non potrete fare peggio.
0: No, no.
1: Allora fior da fiore.
0: Sì. Allora questa ci ho messo un po', ci ho messo un po'. Gabriele D'Annunzio, poeta Vater.
1: Con W doppio, quindi il Vater.
0: Il Vater, il Vater, sì, è proprio sì. Il VC.
1: E invece il poeta è il Vate, no?
0: Il Vate.
1: Il Vate.
0: Il poeta sacro.
1: È così. Poi c'è stato un Nobel per la pace in una traccia assegnato ad Adolf Hitler.
0: Ma come gli è venuto in
1: che
0: mente?
1: Che uno dice allora a sto punto.
0: Ah, pure a Trump, pure a Trump. Sì, non so. Il premio Oscar a Luigi Pirandello?
1: Ti posso dire però.
0: Gli vabbè. Cioè, and the Oscar goes to... Luigi Pirandello!
1: Più sceneggiatura però,
0: sì,
1: premio Oscar
0: sì,
1: per la sceneggiatura.
0: Sì, per la sceneggiatura.
1: Esatto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo, ovviamente, beh, ci sono ovviamente Mussolini comunista, però questo è proprio strafalcioni storici. A me piace molto, per una ragazza, diciamo, parlava di geografia, sì. E quindi lo stretto di Gibilterra ha scritto sulla traccia lo stretto di Gargamella. il cattivo dei puffi.
0: Esatto. Sì. E poi una domanda sulla guerra fredda, no?
1: Sì.
0: La guerra fredda che ci ha angosciato tanto negli anni Ottanta. Uno studente ha risposto che è stata combattuta, la guerra sì, fredda è stata sì. Combattuta in Siberia.
1: Giustamente.
0: Domanda, come mai in Siberia? Beh, perché faceva freddo e da lì il esatto, nome guerra esatto. Fredda, fantastico.
1: È molto bello anche Émile Zola, no? Sì. Il famoso scrittore francese, però senza l'accento diventa Émile Zola e quindi uno studente ha assegnato d'imperio Émile Zola alla Sardegna, cioè il grande sì. Scrittore romanziere sardo.
0: Io quello ricordo.
1: Esatto, tipo Gianfranco Zola.
0: E poi Paolo Picasso.
1: Paolo,
0: beh perché
1: uno
0: Paolo,
1: di noi.
0: Esatto. Paolo esatto. Tra gli amici Paolo e Guernica è un dipinto tutto rosso.
1: Vabbè, così. È molto bello quello Il Bacio di sì? Francesco Hayez, grande appunto romantico, quadro romantico. Il Bacio dice dove è stato esposto anziché nella Pinacoteca di Milano, nella Paninoteca di Milano.
0: Ma sì, d'altra parte, sta, che dai. Vuoi che sia una consonante.
1: Senti,
0: dai.
1: Tu hai mai fatto strafalcioni?
0: Sì.
1: Io ho fatto un doppio strafalcione, lo voglio confessare qua, in diretta. Ora voi così è perché così ormai è caduto in prescrizione, doppio strafalcione ortografico pesantissimo alla traccia della maturità di italiano.
0: E cosa hai scritto?
1: Ho scritto per due volte in un tema conoscenza con
0: no,
1: la I.
0: Conoscenza!
1: Sa, due punti secchi in meno. E giustamente.
0: Neanche a dire ti è scappato due volte.
1: Sono andato poi all'orale, se ti fanno vedere. Buffoli. Il tema era pure carino, però.
0: Però coscienza con la I. Scienza e coscienza.
1: Due volte.
0: Tutti gli altri senza, ti ricordi? No, com'è? Scienza e coscienza, tutti gli altri
1: sì,
0: sei.
1: Perché poi seppi che siccome conoscenza viene da cognosco, mentre invece scienza viene da scio.
0: Scio.
1: E quindi c'è la I. Ma comunque una roba...
0: No, io ho scritto Pasqua con la CQ.
1: Come acqua.
0: Come l'acqua.
1: Bello,
0: fantastico.
1: Bello.
0: Mentre scrivevo effettivamente mi sembrava un po' lunga. Ma quante lettere c'ha sta parola? Aspetta,
1: Pasqua.
0: Che è difficile, cioè ci devi proprio impegnare. Va bene, viva gli strafalcioni.
1: Abbiamo confessato.
0: Ne siamo
1: dai.
0: Usciti, l'abbiamo sfangata e lo farete anche voi, cari ragazzi. In bocca al lupo.

0: Bella Langley con Choosing Texas su Radio Capital.
1: Ci sono professori che ci ascoltano, no? Lo diciamo sempre che ne abbiamo tanti all'ascolto. Un mio studente qualche anno fa, il fu Mattia Bazar.
2: È definitivo, alla grande strafalcione, bellissimo.
1: Non il fu Mattia Pascal, ma il fu Mattia Bazar. Il primo essere vivente, test di biologia, Adamo ed Eva insieme, un gruppo.
2: È un gruppo. Sono bellissime queste cose. Maturità scientifica, compito di inglese, scrissi sed in latino anziché bat. Cioè, il compito di inglese ha buttato là dentro una parola, così. E mi sei confuso, è così. Sì.
1: Pianto antico di Carducci, quando sì. Lui piangendo la morte del figlio dice quella cosa straziante.
2: Dice, sei nella terra fredda, sei nella terra nera e il sol più non ti rallegra.
1: Sì, a un'interrogazione e mia cugina, ad apposita domanda della prof, rispose che il poeta piangeva la morte dei 12 figli, 6 erano nella terra fredda, gli altri 6 nella terra nera.
2: Il corpo non ti rallegra per forza.
1: E poi per finire, esami qualche anno fa, studentessa, fa un po' di confusione sulla seconda guerra mondiale, la collega spazientita chiede, insomma signoria, alla fine come finisce questa guerra? Un attimo di silenzio. Alla fine muoiono tutti.
2: Cioè, come un film. Di Sergio
1: torto.
2: Leone.
1: Alla fine muoiono. È andata così.
2: Proprio tutti. Va bene, strafalcioni sono bellissimi. Noi abbiamo confessato anche i nostri. Voi state raccontandoci quelli vostri. Questa sera c'è la seconda serata dei mondiali. Comunque, ieri
1: ha vinto
2: Messico, Sudafrica, 4,7 milioni di telespettatori su Rai 1.
1: Lo vedi, anche senza l'Italia.
2: C'è fame. Partita peraltro non di eccelsa qualità tecnica, diciamo.
1: Buttati fuori
2: tre espulsi,
1: tutti.
2: Vabbè, sì, insomma, è andato così. Cresce il tifo del mondo e la simpatia del mondo per la nazionale di Curaçao. Perché la nazionale di Curaçao, che sfiderà la Germania, si muovono tra il ritiro e lo stadio con un vecchio scuolabus blu, cantando a squarciagola.
1: Vedi?
2: Ed è subito simpatia.
1: Perché non conta tanto il risultato che otterrai, è come te la vivi.
2: Tu vai lì e dici, passo di cura, ma potrò mai.
1: Allora prendiamo la riga.
2: Scialli, ragazzi, super scialli.
1: Bravi, premio simpatia sicuro a loro.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam. Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la

0: Super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
0: Capital Gem, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab.
17: Porto Rubino.
16: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vasco Rossi, Un mondo migliore su Radio Capital al TG0. Caro Edoardo Buffoni.
1: Doris.
0: Ridendo e scherzando, siamo a venerdì 12 di giugno. Immagino famiglie in viaggio in questo momento verso il mare. Sarebbe bello immaginare che sia vero, che è così.
1: O verso i monti, perché qui arrivano i 30, 32, 34 gradi.
0: Esatto, verso i laghi. Allora, abbiamo pensato di fare proprio un venerdì di viaggio, sì, no? In questa ultima mezz'ora, e abbiamo invitato un giornalista che è anche un viaggiatore, cioè ha vissuto in tante di quelle città del mondo che potrebbe raccontarci per ore,
1: dal Sud America al Giappone fino a Nord Africa,
0: passando per Parigi.
1: Per Parigi,
0: Leonardo Martinelli, che appunto è un giornalista, collabora con La Stampa e Repubblica e ha scritto Tunisi Mon Amour, viaggio nella città delle mille anime, edito da IDT. Ciao, bentornato Leonardo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Quindi Tunisi, perché tu vivi lì?
2: Sì, vivo da 4 anni, ho quasi 4 anni lì.
0: E quindi tu dicevi, io so parlare bene anche il tunisino ormai, 4 anni.
2: Beh,
0: sono stati sufficienti?
2: Bene, diciamo che ho iniziato a studiarlo subito e lo studio ancora e riesco comunque a parlare in strada, diciamo.
0: Che lingua è il tunisino?
2: È un dialetto arabo e è molto difficile, ma è un po', loro dicono che è come l'italiano che canta.
0: Sì, tipo che ci vuoi dire?
2: Neheb Tunis, Neheb Kol Tunis, Nes El Mekla. Ho detto mi piace Tunisi, mi piace la gente, mi piace il cibo.
0: bello, vedi, è un po'.
1: Quindi questi 4 anni a Tunisi poi ti hanno portato a scrivere questo libro, che è una dichiarazione anche d'amore, no? Perché Tunisi,
2: certo,
1: Mon Amour. Perché? Dici delle 3 cose che secondo te

0: la pena di scoprire a Tunisi che te la rendono una città cara?
1: La tolleranza, soprattutto in un momento in cui siamo in un dibattito di battaglie di civiltà, in cui gli arabi e i musulmani devono essere per forza cattivi, gli integralisti islamici sono cattivi, però l'Islam non è cattivo, quindi la tolleranza, la benevolenza. Io per scrivere questo libro, ad esempio, sono andato molto in giro anche di notte, nei locali notturni, nonostante la mia veneranda età, e ho trovato una grande benevolenza, cioè mi hanno accettato ovunque, anche veramente in situazioni improbabili.
0: Una città open, diciamo.
1: Molto, dove le persone fra l'altro vogliono raccontare costantemente la loro vita, anche cose molto intime. Questo stupisce, no, in un mondo arabo e musulmano.
2: E a cosa è dovuta questa apertura particolare, forse anche insolita?
1: Da varie ragioni. Una è sicuramente religiosa ed dipende dal sufismo, che è una forma esoterica e mistica dell'Islam, che è molto radicata in Tunisia, cioè tutte le famiglie tunisine hanno un santo sufi di riferimento. Io questo l'ho capito dopo, tra l'altro, non l'ho capito subito, e quindi mi sono avvicinato, sono andato a visitare dei mausolei sufi e ho capito tante cose in quei mausolei.
2: Io ricordo, il solito Franco Battiato, solito che non,
1: certo,
2: è mai solito.
1: Ma lui era molto influenzato e veniva spesso a Tunisia,
2: sì.
1: Andava spesso in questi mausolei, anche questo appunto l'ho scoperto dopo.
2: Quindi c'è tanta spiritualità.
1: Molta spiritualità, e il sufismo è l'anti-integralismo, cioè certo. È una forma molto aperta e che è veramente la base della società tunisina.
2: Ecco, già mi piace tantissimo, andrei sulle tracce appunto di Franco Battiato, ma raccontaci come appare al visitatore. Tu racconti questo libro.
1: È una città imperfetta, sporca, povera, è una città in difficoltà, una città assolata, però anche, io dico sempre che c'è sempre la poesia che sboccia anche nelle situazioni più brutte, cioè tu hai una situazione di sporcizia e poi hai una bougainville che viene sopra. Le bougainville lì non sono solo viola come in Toscana dalle mie parti, ma anche bianche, arancioni, gialle, quindi c'è sempre una poesia che viene fuori quando non te l'aspetti.
0: C'è una città che vive sul mare?
1: Vive assolutamente sul mare, e i tunisini e gli abitanti di Tunisi sono veramente gente da spiaggia, vita da spiaggia, e la spiaggia è bella perché è anche un mix sociale, cioè ci sono alcune spiagge private, ma in generale si va in alcune spiagge come quella vicino a casa mia e c'è un mix, ci sono anche migranti subsahariani, per dire, giovani, e quello è molto bello perché lì si incontrano diverse popolazioni.
2: Bella questa cosa. E il mare è bellissimo, ovviamente.
1: Il mare è molto bello ed è molto sportivo. Anche, gli tunisini non sono sempre sportivi, però diciamo che ci sono tanti giovani che fanno sport. Io sono un nuotatore appassionato e quindi mi faccio grandi nuotate, ci incontriamo al largo con varie persone, e nel libro anche racconto molto questa vita da spiaggia. Anche una spiaggia vicino a casa mia c'è un ragazzo che tutti chiamano Lucky Boy, un ragazzo fortunato, che è uno che insegna paddle, ma che è anche una specie di coach di vita, di guru, e quindi ti porta al largo e ti parla della vita, anche del sufismo, oltre a insegnarti il paddle.
0: Cioè, nuotate e sufismo, cioè una roba.
1: Poi ovviamente c'è tanta povertà, questo lo voglio dire.
2: Infatti,
1: non è una città, è una città in difficoltà oggi, è un paese in difficoltà.
2: Non è una favola, una cosa patinata.
1: Non è assolutamente patinata e non lo è nel mio libro.
0: Però ci sono anche dei bellissimi monumenti da vedere.
1: Assolutamente, soprattutto la Medina, che è la parte arabo-musulmana più antica, e una parte del libro si svolge lì, anche tra l'altro è legato anche un po' alla posizione, diciamo, delle donne, perché questo non si sa molto, ma le tunisine hanno molti diritti. Già nel 1956, al momento dell'indipendenza, il primo presidente Habib Bourguiba aveva concesso tutta una serie di diritti, tra cui il divorzio per domanda, diciamo, richiesta della donna, quindi 20 anni prima dell'Italia e della Francia. E nella Medina abitava Tahar Haddad, che era un teologo islamico che teorizzò la parità uomo-donna sulla base del Corano. Quindi questa parità uomo-donna 20 anni prima di noi ha delle derivazioni islamiche.
2: Che meraviglia, mi viene voglia di andare a Tunisi adesso, raccontata così da Leonardo Martinelli, pur.
0: E poi parliamo di un'ora
2: sapendo.
0: Di volo.
1: Sì, da Roma un'ora di volo.
2: Ed è una città sicura?
1: Sì.
2: È una città sicura.
1: Ah,
2: molto bene. Allora, tra poco, qui al TG0 di Radio Capital, con Leonardo Martinelli, torneremo a Tunisi.

0: Alan Parsons Project con Eye in the Sky su Radio Capital al TG0. Stiamo parlando di Tunisi, proprio una dichiarazione d'amore che sta facendo Leonardo Martinelli, giornalista che ha scritto Tunisi Mon Amour, edito da EDT. Ho scoperto leggendo questo libro, Edoardo, che c'è un che Tunisi è una città di mare, l'abbiamo raccontato, una città in difficoltà, bella e non perfetta, e c'è questo quartiere che si chiama Goletta, che è un quartiere sul mare dove un tempo abitavano i pescatori siciliani.
1: Certo, c'è anche un quartiere che si chiama Piccola Sicilia, dove ci sono ancora le case, sembra la San Vito Lo Capo, e c'è anche un murales dedicato a Claudia Cardinale, perché Claudia Cardinale ha vissuto in quel quartiere. Poi questi siciliani sono andati via dopo l'indipendenza, c'erano anche tanti ebrei, però hanno lasciato dietro di loro, nei tunisini che sono rimasti, una grande apertura, una grande tolleranza. Infatti hanno lasciato anche una chiesa cattolica con una statua della Madonna, una copia della Madonna di Trapani, che era stata portata con un barcone fino a Tunisi alla fine dell'Ottocento. Questa Madonna, questa statua esce dalla chiesa ogni Ferragosto, io ci sono andato ogni volta, e ci sono tutte le donne con il velo del quartiere che vanno dietro e fanno gli yu-yu perché sono devote di questa Madonna di Trapani.
2: Anche dal punto di vista culinario ci sono delle somiglianze con la cucina siciliana?
1: Soprattutto sì, guarda, in un panificio del centro vendono lo sfincione, che chiamano sfincione.
2: Ah, proprio così.
0: Cioè, si chiama così?
1: Si chiama proprio lo sfincione.
2: Qual è il piatto?
1: Cool sfincione, cioè mangio lo sfincione, dicono loro. Sì,
2: qual
1: sì,
2: è il
1: sì,
2: piatto
1: sì.
2: ufficiale di Tunisi, se ce n'è uno?
1: Bah, ce ne sono vari, il couscous di pesce.
0: Okay. Allora vedi, è siciliano proprio.
1: Infatti, che è un forse fatto un po' in maniera diversa, ma li accomuna, ecco, c'è una grande comunanza con la Sicilia anche nell'atteggiamento, secondo me c'è una certa riservatezza dei tunisini che a me ricorda un po' quella dei siciliani.
2: I tunisini, sappiamo che tanti giovani tunisini aspirano a venire sì. in Europa, no? E che è così vicina eppure così lontana, c'è di mezzo il mare. Che idea hanno in questo momento dell'Italia?
1: Idealizzata. Infatti in un capitolo,
2: però loro vedono tutto, possono
1: vedono
2: vedere
1: tutto.
2: Social, TV,
1: vedono tutto, però capisci, vedono quello che c'è sui social, quindi spesso le cose più belle, quindi l'Italia è la California oggi per loro. Da una parte è esagerato, un capitolo è dedicato proprio a una palestra dove della periferia povera, dove fanno box, io sono andato lì tutto un pomeriggio, i ragazzi sognano solo una cosa, andare in Italia.
2: Certo.
1: Dall'altra parte, se vuoi, l'Italia è veramente la California per loro, perché la situazione è molto difficile. Un altro capitolo io lo dedico a un giovane che ho conosciuto, che era diventato mio amico e che se n'è andato per un cancro a 28 anni, quindi all'età di uno dei miei figli, per un caso di mala sanità che sicuramente se lui fosse stato in Italia non ci sarebbe stato.
0: È molto...
2: No, volevo chiudere questo argomento dicendo, ma loro come vedono poi il fatto che, o hanno notizia del fatto che in Italia però c'è sempre più una politica di respingimento?
1: Lo sanno, però devo dirti
2: comunque
1: anche che Giorgia Meloni è molto popolare.
2: Ecco,
1: questo lo devo ammettere.
2: In quanto presidente dell'Italia, diciamo.
1: No, ma il fatto che è una donna forte, sì. C'è questa idea della donna forte, sì, in Tunisia, e l'uomo che ammette le sue anche fragilità, perché è una cosa tipica dei tunisini, che in Algeria o in Marocco o in Egitto non c'è assolutamente. E quindi per loro Giorgia Meloni è la donna forte, la donna che fa quello che dice, e quindi c'è un grande consenso.
2: Questi sono i cortocircuiti tra culture diverse, tra paesi diversi, no?
0: Ma non solo, l'abbiamo detto all'inizio, no? Questo libro, che è una dichiarazione d'amore per Tunisi di Leonardo Martinelli, in qualche modo sfata tanti miti, no? E
1: sì,
0: rompe tanti tabù.
1: È quello che ho voluto fare.
0: Pregiudizi, sì. Anche questo, cioè intanto le donne a Tunisi conoscono i loro diritti.
1: Assolutamente.
0: Ne godono tranquillamente, tu hai detto che soltanto il 40% delle donne velate.
1: Non si può, diciamo, fare una percentuale, però sì, a Tunisi, a Spanne, la maggioranza delle ragazze, soprattutto in centro, non hanno il velo, altre le hanno, ma non è un problema.
0: Cioè, certo,
1: sono mescolate, e anche delle ragazze, io prendo i mezzi pubblici, quindi prendo anche un treno scassato, c'è, cioè, vicino a casa mia, varie volte ci sono le ragazze con il velo che mi abbordano, nel senso che mi chiedono ma da dove vieni, ma chi sei, e hanno il velo.
0: Sì, certo, hanno, è
1: una me l'ha detto una volta,
0: loro.
1: Lo vedi, c'ho il velo ma te lo chiedo uguale, me l'ha detto anche un po' a sfida.
0: Vedi. E poi dove c'è il sufismo, che quindi,
1: certo,
0: è
1: fondamentale,
0: quindi ammorbidisce moltissimo, no, la questione religiosa.
1: comunque è una radice antica. Uno dei mausolei più frequentati è quello di Lella Manubia, che era una santa sufi del XIII secolo, che si rifiutò di sposare l'uomo che il padre voleva farle sposare, e non si è mai sposata per tutta la vita. Nel XIII secolo si chiamava Aisha. Oggi ancora molte donne, soprattutto delle classi sociali inferiori, si chiamano Aisha in suo onore, e Aisha è per le donne tunisine un riferimento di indipendenza e di difesa dei propri diritti del XIII secolo.
0: Quindi erano avanti, quindi non Aisha ma Aisha.
1: Aisha.
0: Aisha, l'hai pronunciato così. Senti, ad agosto fa troppo caldo in Tunisia?
1: Fa troppo caldo sinceramente.
2: Periodo migliore direi
1: ottobre, novembre bellissimo, e anche marzo, aprile, maggio.
2: Perfetto.
1: L'inverno è molto bello perché c'è questo sole, cioè si possono essere 20 gradi a mezzogiorno e il cielo limpido, la luce è un'altra cosa molto bella di Tunisi che cambia ogni giorno, è molto dolce anche la luce.
2: È venuta voglia.
0: Anche a me, mi è venuta voglia di andare a Tunisi, vi abbiamo fatto fare questo viaggio.
2: Sarà parentesi la Tunisia ai mondiali. E l'Italia no.
3: Infatti io almeno ho una squadra.
0: Esatto.
3: Me lo dicono tutti i miei amici tunisini, ma tu sei fortunato, almeno hai una squadra.
0: Beato te. Leonardo Martinelli, Tunisi, Mon Amour, viaggio nella città dalle mille anime, edito da IDT. Grazie per averci raccontato per il viaggio.
4: TG0.

0: Dido con Thank You su Radio Capital. Appena mi parlano di un posto, io subito
1: Dido.
0: Con la ba- sì, Dido,
1: che sta
0: perché
1: per Didone,
0: Didone, certo.
1: È Didone, è Cartagine,
0: ma è Daido,
1: che è Tunisi,
0: che è Tunisi, andiamo.
1: Ragazzi,
0: a Tunisi, niente, ci siamo innamorati,
1: basta,
0: di Tunisi,
1: basta, è tutto fatto. Allora,
0: bisogna andare, bisogna
1: prima
0: andare.
1: Di salutarci ricordiamo, sì, abbiamo parlato anche prima, mi raccomando, tutti sintonizzati su Canada-Bosnia,
0: imperdibile. Ma tu sei rancoroso, cioè sei della fazione, no, la Bosnia ci ha buttato fuori,
1: perché,
0: quindi
1: certo,
0: bu,
1: sì, sì, sì.
0: Oppure
1: no, a questo punto la Bosnia deve vincere i mondiali, di modo,
0: certo,
1: che noi si dica siamo usciti con la squadra più forte del mondo,
0: certo.
1: E poi mi raccomando, alle 3 del mattino Stati Uniti-Paraguay e lunedì la recensione.
0: Ma ci sarà lunedì la recensione, ma ci sarà Trump? Stati Uniti-Paraguay?
1: No, non ci va, perché sta preparando il compleanno di cui parlavamo prima.
0: Ah, è vero.
1: C'è la
0: vero,
1: festa, c'è la festa.
0: È vero, è vero. Va bene, allora non ci perderemo queste preziose partite. Ciao, caro Simone Girasole, ciao a Emanuele De Nina.
1: Sì, Doris.
0: Ciao, Edoardo Buffoni.
1: Ciao, ciao.
0: E niente, ci risentiamo fra qualche giorno. La prossima settimana sentirete il direttorone da solo, non vi ci abituate perché poi torno.
1: Cioè, il bello è che per la vergogna,
0: e fate la spia.
1: Lo dice all'ultimo sulla
0: lo
1: sigla
0: all'ultimo,
1: finale.
0: Lo
1: capito?
0: Dico all'ultimo. E se dice delle cose brutte, fate la spia, mi
1: certo,
0: raccomando.
1: Certo.
0: Poi mi fido di voi. Ciao Edo, ciao a tutti. Tra poco il Dani.
2: TG0. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre.

0: suo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Verso un'intesa tra Stati Uniti e Iran, anche se continua ad esserci incertezza, il Pakistan conferma l'accordo, si parla anche di una possibile firma del memorandum a Ginevra già domenica con la presenza di esponenti internazionali, ma la notizia non trova conferme ufficiali. Una notizia che dà fiducia ai mercati, Piazza Affari ha chiuso in netto rialzo, guadagnando l'1,97%, ma in borsa c'è stata grande attenzione anche per il debutto di SpaceX a Wall Street, con una crescita immediata del titolo e una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari, un'operazione che viene considerata tra le più grandi della storia. Elon Musk diventa così il primo trilionario al mondo con un patrimonio personale che sfiora i 1.100 miliardi. I leader dell'Unione Europea hanno deciso di avviare il primo gruppo di negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Lunedì si terrà una conferenza intergovernativa che darà ufficialmente il via ai colloqui. Secondo la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, von der Leyen, si tratta di un passo importante che riconosce gli sforzi dei due paesi nel portare avanti riforme nonostante la guerra e le difficoltà. Una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore sullo scuolabus a Pizzoli, un piccolo comune in provincia dell'Aquila. La famiglia della piccola ha presentato una denuncia. La bambina era seduta all'interno del mezzo che fortunatamente era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli scuolabus. Ecco il padre della bambina.
14: Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini, uno sguardo all'interno prima di abbandonare il veicolo credo che bisogna farlo, ecco. Nel 2026 ancora stiamo con queste cose che succedono, no? Che ne rimangono stupito, ecco. Il mezzo era parcheggiato all'ombra, per fortuna.

0: No, perché se stava al sole non lo so che poteva succedere, boh.
1: Alberto Stasi verso l'affidamento in prova ai servizi sociali. È arrivato il parere favorevole della Procura Generale di Milano. Condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in semilibertà e lavorava all'esterno del carcere. La misura non è collegata ad eventuali richieste di revisione del processo. I mondiali di calcio, è il giorno dell'esordio degli altri due padroni di casa, Stati Uniti e Canada. Questa sera alle 21 infatti si giocheranno Canada e Bosnia Erzegovina. Alle 3 di notte invece Stati Uniti Paraguay. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Sexy Priest, c'era ancora qualche retaggio anni 80, c'era il reggae molto light degli UB40 che aveva conquistato l'America, di lì a poco ci sarebbero stati anche i Soul to Soul, ma Sexy Priest è stato veramente un successo colossale. Era I Just Wanna Be Close to You, Sexy Priest, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon weekend in diretta dal Massena Building, studio grigio al primo piano, 2 ore di soul, di funk, di R&B. Abbiamo aperto con il light reggae di Sexy Priest, light reggae anche per Prince.

1992, The Lost Symbol, Prince, Blue Light, nel corso della sua lunghissima e fortunata carriera, fino a 10 anni fa per l'appunto, molti soprannomi, alcuni per vezzo, altri invece per obblighi contrattuali, o perlomeno per diciamo aggirare gli obblighi contrattuali. Era Prince con Blue Light, The Love Symbol, ora il nuovo di Anderson .Paak, Can't Get Enough.

Can't Get Enough, il nuovo singolo di Anderson .Paak, che evoca Michael Jackson un po' all'epoca di Rock With You. Ottimo cantante, ottimo produttore, ottimo ballerino, ottimo attore.

attore, l'ho visto in K-Pops, il film su Netflix, l'ho visto con i miei figli, quindi gioia doppia, ambientato a Seoul, con il fenomeno del K-Pop, il fenomeno dei talent show, un gigante Anderson Paak, una bella favola anche romantica. E poi ci sono gli Earth, Wind & Fire a un certo punto, quindi per me era gioia tripla, a dire il vero. Ora Casey & Georgia con il loro secondo album, Tell Me It's Real.

Grandi arrangiamenti nei due album di Casey and Giorgio dei Giudice, prima Love Always e poi It's Real, con un'impressionante tecnica vocale riuscivano a unire, diciamo, le aspettative del soul classico e poi le tecniche produzioni urban dell'epoca. Stiamo parlando alla fine degli anni 90, se non sbaglio, 97-98, insomma quegli anni. C'erano anche i Silk come suggeriva il loro nome, erano setosi, erano romantici, soprattutto nelle ballate. Qui con Kid Sweat, con un brano invece incalzante. Questo è Happy Days, Silk.

La produzione per i Silk con Happy Days. Prima evocavo appunto i vari talent show sparsi per il mondo, citando implicitamente Wild Cards, che è il talent show all'interno del film con Anderson .Paak K-Pops su Netflix. Questo invece è un giudice di The Voice edizione francese, si chiama Thaï, che viene da Marsiglia. Come ha più volte spiegato nei suoi TikTok, nei suoi video, si pronuncia Thaïk come Mike ma con la T, come Like con la T, e con Thaïk c'è anche Massego, che sarà in Italia alla fine di settembre. Questa è Matt Master.

Che incanto, Taik con Massego, novità qui su Capital con Masterpiece. Massego sarà in Italia il 28 di settembre all'Alcatraz di Milano, unica data italiana e tra l'altro prima del tour europeo, visto il tour che inizia, invece quello mondiale che inizia a Dallas, credo all'inizio del mese di luglio, credo il 4 o il 5 del mese di luglio, proprio a Dallas. Era Massego dalla Giamaica, Taik da Marsiglia, Francia con Masterpiece, novità qui su Capital.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Solo bella musica.

Motion, Hurt, Wind and Fire, questo Capital, sempre in attesa del documentario su HBO Max Italia, in quello americano c'è, in altri paesi anche, c'è persino in Messico. Tra l'altro complimenti al Messico che ieri ha vinto contro il Sudafrica, 3 espulsioni, è partito col botto e non soltanto per le 3 espulsioni, il mondiale di calcio appunto in Messico, Stati Uniti e Canada, aperto da Shakira nell'inaugurazione. Dicevo, Devotion, nel documentario, lo aspetto sempre sulla versione italiana di HBO Max, non c'è ancora, controllo ogni giorno, ed è un documentario che è il degno omaggio alla grandezza degli Earth, Wind & Fire, della genialità di Maurice White. Prima che ci fossero gli Earth, Wind & Fire c'era Maurice White, ed è un documentario che potete capire dal trailer, esplora proprio in profondità il percorso di Earth, Wind & Fire, dalla ispirazione spirituale di Maurice White alle sfide commerciali tipo Boogie Wonderland, per intenderci, alla musica senza tempo che ha cambiato veramente generazioni e generazioni, e poi filmati rari, inediti, archivio personale degli eredi, interviste a personaggi influenti della musica e della cultura come Obama, che a un certo punto dice: ma se loro fanno questo, io cosa posso fare nella mia vita? Fantastici. Era Devotions per Earth, Wind & Fire, non so perché l'ho messo al plurale. Ora Whispers con Love for Love e una solo di George.

Gli Whispers con la produzione Leon Silvers, che era una garanzia molto elegante, Love for Love, appunto con quella solo che ho voluto anticipare di George Duke, molto sofisticato, come d'altra parte sofisticato il nuovo singolo di Nao Yoshioka con Jamila Woods, Into That Safe Place, che voglio condividere questa sera con voi appunto qui su Capital. Per una ragazza nata a Osaka che si è spostata a New York a 20 anni, come prima cosa è andata

chiama Naoya Yoshioka, ragazza di Osaka che è andata a New York a 20 anni. La prima cosa che ha fatto è andata all'Apollo Theater di Harlem ed è stata folgorata dal sole, un po' come me. La prima cosa che ho fatto la prima sera del primo viaggio in America con l'arrivo a San Francisco, sono andato a vedere i Maze dal vivo con Philly Simon e Stephanie Mills ed è stata una notte indimenticabile, davvero una epifania nel vero senso della parola. Naoya Yoshioka a breve uscirà con il nuovo album intitolato Self, c'è anche un brano Shadow con Bilal e poi c'è tutta lei, c'è la sua depressione, l'amore per il soul, il suo Giappone, appunto. Naoya Yoshioka qui con Jamila Woods con Safe Place. Questo è il funk di Sly and the Family Stone, se lo ha inventato James Brown, lui lo ha perfezionato. Family Affair.

multirazziale era onestamente proprio questa rappresentazione, con diciamo l'esibizione live con il pubblico eterogeneo che sale sul palco, il soul, il gospel, ma anche il rock unito appunto con le linee di basso di Larry Graham. Un nuovo volto veramente al funk per Sly and the Family Stone. It's a Family Affair, un soul progressive, un soul e un funk psichedelico esattamente come quello del 1970 dei Temptations. Canzone che era ispirata da uno standard gospel che era appunto So High, che riecheggia appunto in questa Psychedelic Shack. Temptations.

0: Psychedelic Shack, appunto, per i Temptations, con la produzione di Norm Whitfield, grande arrangiatore, grande produttore, e poi le voci di Eddie Kendricks, di David Ruffin, di Dennis Edwards, appunto i Temptations, al loro meglio 1970, a chiudere la prima ora di The Vibe era Psychedelic Shack.
1: And you're listening to The Vibe,
2: Radio Capital.
3: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
4: Funky Town.
5: Funky Town.
3: Let's bomb. Funky Town.
4: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi

0: ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Radio Capital. Solo bella musica. We'll

Ad aprire la seconda ora di The Vibe con una bellissima Couple of Minutes, il nuovo singolo per lei che abbiamo visto appunto a Milano Fiera Live qualche settimana fa, in splendida forma. Ora è il debutto di Seal, Crazy.

Antisil con Crazy, che debutto fantastico, certo, così se lo auspicano tutti, diventato tra l'altro uno dei migliori amici di Sinner, grande appassionato di tennis, lo abbiamo visto spesso appunto nel box di Yannick. Questo Capital invece è un altro debutto, quello di Blood Orange alla produzione, una serie di lavori diciamo che sono significativi del suo catalogo come solista, tanto quanto le sue produzione e una sensibilità produttiva con diciamo registri in quasi ogni angolo della musica contemporanea per questo produttore R&B londinese o di synth pop, insomma vedetela voi. Ha prodotto A$AP Rocky, Mariah Carey, Mac Miller, Kylie Minogue e soprattutto questo brano di Solange, Losing You.

Il video era bellissimo, girato in Sudafrica, giusto per rimanere in tema con i mondiali di calcio dopo l'apertura di Messico a Sudafrica di ieri sera, girato in un slum village, però con dei modelli sudafricani e soprattutto con dei sarti, degli artigiani che costruiscono con le proprie mani e con dei tessuti preziosi.

preziosi, degli abiti fantastici all'interno di quel disagio, appunto, dello Slum Village alle porte della capitale, appunto, del Sudafrica. Era Lucy New per Solange, la sorella di Beyoncé, qui su Capital, con la produzione di Blood Orange, forse la prima in assoluto che mi venga in mente. Questo invece è il nuovo singolo di Jungle, che vedremo a metà di novembre al Unipol Forum di Milano, mentre tra un paio di mesi, direi, sì, un paio di mesi esatti, uscirà il nuovo album intitolato Sunshine. Volevo rimanere più o meno su quella falsa riga, appunto, di Losing You, prodotto da Blood Orange per Solange.

Il nuovo singolo di Jungle intitolato The Wave, in attesa di Sunshine, il nuovo album. Questo invece è il Neo Soul di Erykah Badu, con una canzone che ha come protagonista una donna provata dalla vita, quindi un'atmosfera molto amara, però a volte anche c'è uno spiraglio di dolcezza, uno spiraglio di ottimismo. Questa è Bag Lady.

Erykah Badu con Bag Lady, Neo Soul anche per India Rhee al suo debutto, al fianco diciamo della gloriosa storia del soul, con canzoni del suo album introspettive impreziosite proprio dalla sua chitarra. Si intitolava Acoustic Soul, se non sbaglio, l'album, e c'era questo brano molto sensuale, Neo Soul, ovviamente intitolato Brown Skin, che forse era in assoluto il migliore di Acoustic Soul. Brown Skin, India Rhee su Capital.

Una copiata fantastica, prima Bag Lady di Erykah Badu, poi Brown Skin di India Ri, l'impegno, ma anche il tradizionale soul, con diciamo questo brano che peraltro ci riportava a un debutto, un album con degli interludi in cui lei diciamo ci diceva da dove nasceva la sua passione per la musica, perché citava Ma Rainey, Miles Davis, Karen Carpenter, Donny Hathaway, insomma c'era un grande rispetto al passato, però naturalmente una visione del neo soul, quindi verso il futuro. Brown Skin, India Ri su Capital. And you're listening to Vine.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg.

0: 449 euro con 3 mesi di DAZN Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora, la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
15: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, 3 serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab.
16: Porto Rubino.
15: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

importante, quando ho intercettato in rete questa suite talk appunto per nomi, non so, mi sono riapparsi Chad Hugo e Pharrell Williams, cioè i Neptunes, mi ricorda moltissimo i Neptunes. Ora Tina Marie su Capital in Vibe con Portuguese Love.

Portuguese Love, l'album Must Be Magic, scritto, prodotto, arrangiato proprio da Tina Marie, scoperto da Rick James. Frequenti anche i duetti con Rick James, alcuni molto romantici. Questa è una sensualissima Portuguese Love. All'interno di questo album c'era anche Square Bees, che forse è stato il successo più grande di questo album per Tina Marie, con anche un accenno di rap vecchia scuola. E poi c'era una canzone che mi aveva sorpreso, perché era un chiaro riferimento ai Beatles e soprattutto all'assassinio di John Lennon dell'80, che era Revolution. Siete su Capital, l'album It Must Be Magic di Tina Marie, Portuguese Love, in portoghese invece Flora Purim, ma anche in inglese, spesso e volentieri, come in questo caso appunto con Open Your Eyes You Can Fly, con Ayrton Moreira, percussione

Company on Ice, You Can Fly, in Flora pure. Ma quanti erano in studio al momento della registrazione? Sicuramente Flora pure, ma Ayrton Morera, come ho detto poco fa, marito e percussionista, però mi sembrava che ci fosse tanta gente, e tutta motivata. Ora Isaiah Rashad.

Isaiah Rashad con SZA, di cui ho visto un film in apertura, citavo K-Pop su Netflix con Anderson .Paak, che vi consiglio, veramente molto carino, e poi parla della musica. Al centro ci sono diciamo i talent show, c'è il K-Pop, c'è la musica di Anderson .Paak, c'è anche una bella favola molto romantica. SZA invece l'ho vista per credo un 20 minuti, poi non ce l'ho fatta a proseguire perché l'ho trovato un po' trash.

clamorosi appunto di Hal Hudson, che ha cambiato tanti gruppi, anche i nomi dei gruppi avendo iniziato negli anni 60. Io l'ho conosciuto alla fine degli anni 70 appunto con il progetto One Way e soprattutto con la voce femminile di Alicia Myers, che era veramente benedetta, cioè era veramente talentuosa, e poi anche una carriera solista breve però sicuramente importante. Chiudiamo con lei, Emotions, prodotte dagli Earth, Wind & Fire.

0: Le sorelle Hutchinson, cioè l'Emotions con Wanda, che avevamo sentito in Boogie Wonderland, appunto degli Hurtin' and Fair. Nel documentario, quando si chiede a Maurice White ma qual è l'album non degli Hurtin' and Fair che preferisci, e lui senza fare un plissé ha detto Rejoice delle Emotions, che si apriva appunto con questa bellissima Best of My Love. Grazie, vi auguro un buon weekend, grazie al maestro Mazza, vi lascio con B-Side.
1: The vibe. That feels good. Radio Capital.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: È stata la mia voce ad andarsene.
6: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
5: Io devo scrivere.
6: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
5: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
6: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld. 1000

0: Siviglia. La corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Radio Capital. E Alessio.

0: contenuti correlati a mano.
1: Signore e signori, bentornati a B-Side. Oggi il primo viaggio che vi propongo ci porta in un luogo che è sì un luogo geografico, ma secondo me è soprattutto una categoria dello spirito musicale e comunque ci appartiene.

1985, Enzo Avitabile, l'album è SOS Brothers. Ed è un album, diciamo così, della maturità di Enzo Avitabile, perché non è il suo primo, forse se ho contato bene il terzo, addirittura qualcosa del genere, insomma, affidato tra l'altro alla produzione da un produttore storico italiano che si chiama Mauro Malavasi, che è quello insomma che ha fabbricato l'estetica dei primi dischi di Luca Carboni e che ha lavorato molto anche con Lucio Dalla.

capolavoro, questo Washington di Lucio Dalla, ne abbiamo già parlato, abbiamo trovato anche delle assonanze con altri dischi precedenti. Insomma, l'abbiamo contestualizzato storicamente, è molto diverso dallo stile di Enzo Avitabile, però un produttore deve anche sapersi adattare ai musicisti, e quel fratello, anzi quel Soul Express che abbiamo ascoltato prima di Enzo Avitabile era un arrangiamento, diciamo, una produzione di Mauro Malavasi per un disco di Enzo Avitabile che forse mirava anche a diventare un pochino più pop di quello che era il suo mondo naturale, che era molto legato, diciamo, a questo, a questa crasi fra il funk americano e la musica napoletana. Now dance!

yeah. Allora, io sono convinto che Enzo Avitabile non avesse bisogno di grandi produttori intorno a sé, soprattutto in quel momento che interpretava un crossover, come vi dicevo, fra tutto quello che arrivava dall'America, nel senso di black music, James Brown, i Weather Report sicuramente anche, so, poi c'era tutta quella vivacità che era nella musica napoletana di quegli anni, Pino Daniele, Napoli Centrale, eccetera, eccetera, cose che abbiamo detto mille volte, e che questa fosse veramente la sua natura fondamentale. Infatti, fra poco vi farò fare così un piccolo viaggio a ritroso nella storia di Enzo Avitabile, però prima vi faccio ascoltare questo gruppo che ho già proposto diverse volte perché mi entusiasma, che secondo me un po' raccolgono l'eredità di tutta questa storia napoletana 70s, 80s che vi ho raccontato, Funkin' Machine.

Ci trovo molte cose che sentivo nei dischi più funk di Enzo Avitabile molti anni fa, i primi dischi, insomma, anche i fiati, questa anima funk resuscitata un po' dai Funky Machine, anche nel nome, insomma, non ne fanno mistero, e in particolare in questo pezzo uscito non molto tempo fa intitolato Tengo paura da morte. Però devo dirvi che alla fine Enzo Avitabile non era soltanto questa cosa qui, in quegli anni, in quella fase, poi è cambiato. Ho trovato un'intervista poco tempo fa dove lui, in un'intervista in televisione, una delle poche tra l'altro che si trovano online, dove lui dice che secondo lui il modo di suonare che lui auspicava migliore possibile era quello di rimanere se stesso, cioè di fare le cose che gli piacevano, ma cercando di raccontarle a un grande pubblico. Ed ecco perché poi si trovano questi pezzi melodiosi, dove c'è una bella canzone, ma c'è anche dietro tutta la storia della black music che lui aveva assimilato. Come per esempio questo pezzo, che tra l'altro è di uno dei primi, addirittura il primo album che lui fece uscire, primi anni 80, Fratello Soul.

Ma come ha cominciato Enzo Avitabile, almeno così discograficamente, perché poi è difficile non risalire proprio agli inizi veri, bisognerebbe averlo qui e chiederglielo, non è escluso che lo si faccia uno di questi giorni. Io mi ricordo molti anni fa la prima volta che ascoltai un disco di Pino Daniele. Era suo primo singolo, tra l'altro non aveva pubblicato ancora il primo album intitolato Terra Mia. Scoprì tempo dopo che dentro quel disco e poi dentro quell'album ci suonava i fiati anche Enzo Avitabile, e il primo pezzo fu questo.

fu il primo singolo di Pino Daniele, poi incluso dentro il primo album che si intitolava Terra Mia, nel quale suona anche Enzo Avitabile, come vi dicevo, un album pazzesco, no? Che contiene anche Yeso Paz, che uscì dopo questa Che Calore, e contiene

Così, in punta di piedi, metto vicino a questo pezzo una canzone uscita pochi mesi fa di un giovanissimo, Miro di Mare.

0: You've got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: I'm your masters of war.

0: madre,
1: eccetera eccetera eccetera, una canzone che conosciamo molto bene. E purtroppo bisogna dire che se vuoi fare una canzone che negli anni, nei decenni, nei secoli rimanga sempre attuale, la devi fare dove l'argomento sia la guerra.

che purtroppo non passa mai di attualità, come vedete. In questo pezzo Dylan, che è diventato iconico, no, delle canzoni contro la guerra, dice: è voi padroni della guerra che costruite gli aeroplani, le bombe, che vi nascondete dietro i muri, behind walls, che vi nascondete dietro le scrivanie, behind desks. Sappiate che io vedo dietro le vostre maschere. In inglese si dice mask, per cui fa anche una bella rima con desk, che in italiano non si riesce a fare. Insomma, parole storiche queste, ma la musica Bob Dylan l'aveva presa da qualche cosa di precedente, che diciamo fa parte ormai del heritage folk non soltanto americano ma addirittura precedente, forse addirittura irlandese. Dylan era uno che amava moltissimo andare a cercare questo tipo di riferimenti tradizionali della musica, soprattutto scozzese e inglese. Ci sono un sacco di canzoni che lui ha fatto partendo da questi nuclei, non solo lui, perché in realtà questo tipo di lavoro lo hanno fatto anche altri musicisti. Per esempio i Byrds hanno preso proprio il pezzo da cui si dice sia nato Master's Work, che è questa ballata delle isole inglesi che si chiama Pretty Polly. E se ci fate caso, ha delle similitudini con Masters of War, nel cantato soprattutto.

E mi fermo qui perché il folk non è esattamente la mia passione, però era giusto citare questa cosa, che in realtà è stato uno dei tanti esperimenti di variazione di questa canzone tradizionale inglese che si chiama Pretty Polly. Non soltanto i Byrds ci avevano lavorato intorno, ma soprattutto Woody Guthrie.

Ecco, forse qui si capisce un po' meno, diciamo, la similitudine, l'appartenenza, però non è un caso che Dylan, che era un grande estimatore e ammiratore di Woody Guthrie, poi abbia anche lui, con Masters of War, fatto una variazione, diciamo, di quella storica Pretty Poll di canzone tradizionale inglese. Però la versione più interessante di questa si chiama Pastures of Plenty, l'ha fatta qualche tempo dopo Peter Tevis.

io sono certo che qualcuno di voi ha già notato una similitudine con un pezzo che conosciamo molto bene, che fa parte della storia della musica italiana. Non è un caso, infatti, perché questo arrangiamento di questa Pastures of Plenty, che dovrebbe essere di Woody Guthrie, poi vi racconterò che insomma è firmata da un altro nome, nella versione di Peter Tevis, è stata arrangiata da Ennio Morricone 1962. Poi su questa esperienza Ennio Morricone fece la più celeberrima canzone dei titoli di Per un pugno di dollari, dove al posto della voce di Peter Tevis ha messo invece il fischio di Alessandro Alessandroni.

Ecco, se dovessi raccontare a qualcuno che cos'è B-Side, spiegare a qualcuno che cos'è B-Side, il gioco dei contenuti correlati, gli farei sentire proprio questa cosa che stiamo facendo adesso, nel senso che la partenza è un pezzo folk inglese delle isole, nato chissà secoli fa, che si trasforma, diventa un pezzo americano, un pezzo di Woody Guthrie, diventa Masters of War di Bob Dylan e poi diventa un celebre tema di uno dei più famosi colonne sonore degli spaghetti western, o meglio dire western all'italiana. E non mi fermo qui.

lo so, non è un capolavoro, però è doveroso farla sentire perché è evidentemente ispirata al tema di Morricone, che poi a sua volta è un tema di Dylan, che a sua volta è un tema eccetera eccetera, no? Sembra la canzone iterativa alla Fiera dell'Est, questa storia. È evidentemente, insomma, un ritorno in qualche modo in Inghilterra, perché questa è una canzone di Annie Gardiner, che è, credo, un artista di Bristol, che ha fatto riferimento al tema di Per un pugno di dollari. Ci ha costruito intorno a questa sorta di pezzo neo-folk inglese, quindi pazzesco se ci pensate. Questa cosa parte negli anni, nei secoli scorsi, dall'Inghilterra e in qualche modo ci ritorna. Ma chi è questa Annie Gardiner? È la figlia di un musicista, esattamente un chitarrista, che si chiama Ricky Gardiner e che suona questa chitarra.

canzone che non ha bisogno di grandi presentazioni, è questa una vera e propria icona del rock, anche grazie proprio a questo riff di chitarra che è così caratterizzante e così efficace, che è stato fatto, vi dicevo, da il padre di questa Annie Gardiner, che in realtà è questa cantante che collabora con un gruppo che mi ha un po' incuriosito ultimamente. Si chiamano Run Rogan Run.

mi riporta proprio dentro quello che è il territorio di Run Logan Run, che è un gruppo di Bristol. E infatti guardate che non è così distante questa musica da, diciamo, quella che è la tradizione del Bristol Sound degli anni 90. Posso fare una piccola dimostrazione cercando di fare un missaggio con un pezzo storico di Bristol Sound.

0: B-side.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyze, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Hey girls, the boys, superstar DJs.

Non ha bisogno di grandi spiegazioni questo pezzo storico dei Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, arma veramente da dance floor. Però non soltanto questo, perché in realtà si è sempre detto dei Chemical Brothers, soprattutto nei loro inizi, quando era ancora la prima metà degli anni 90, ecco, diciamo così, che fossero un bel esempio di crossover fra la musica dance e la musica rock, e non solo, fra il pubblico dance e il pubblico del rock. Tornando indietro nel tempo, le due cose erano molto più divise di quanto non lo fossero adesso. In realtà vi devo dire che a fare un'analisi un pochino più profonda dei Chemical Brothers non è esattamente così, nel senso che ci sono due ordini di cose da considerare. Da un lato è la loro visione d'insieme, che sicuramente dimostra un'attitudine tipicamente rock, e dall'altro lato invece ci sono gli elementi, i suoni proprio che loro usano, e se non addirittura i campionamenti, che invece con il rock non c'entrano proprio nulla. Ve ne do una dimostrazione?

tutto l'armamentario delle incitazioni al pubblico che potevano esserci. Qui siamo sicuramente nei primi anni 80, anzi dovrebbe essere 83-84. Questo è un gruppo un po' sconosciuto, miss sconosciuto perlomeno. Si chiamavano Rockmaster Scott and Dynamic Tree, con un pezzo intitolato The Roof is on Fire, che è stato preso per look

0: diciamo Hey Boy and Girl dai Chemical Brothers per la loro storica Hey Boy and Girl, ma che appartengono diciamo alla storia di quel tipo di rap degli anni 80.
1: Fun, baby.
0: Dove diciamo che forse uno dei pezzi più rappresentativi è proprio quello di Grandmaster Flash, White Lines.

White Lines, Grandmaster Flash, canzone insomma diciamo fortemente rappresentativa di un momento storico del rap, non solo, anche di Grandmaster Flash. White Lines riferita alle strisce di cocaina, diciamo che è un testo educativo un po' ipocrita, perché poi ci fu qualcuno della band che disse che mentre la registravano in realtà facevano uso di cocaina. Vabbè, non so se questa cosa sia vera. Avrei voluto chiederlo a Grandmaster Flash, perché è successo, è accaduto che Grandmaster Flash sia venuto a mettere i dischi nel mio salotto tempo fa, vi giuro, è accaduto veramente. È lunga da spiegare, ma un giorno cercherò di farlo. Ma non era un tipo molto socievole da questo punto di vista, non aveva voglia di rispondere a domande, diciamo, sulla sua storia, pur essendo, diciamo, un rappresentante proprio di un'epoca storica che è stata più volte indagata. Ci sono documentari molto interessanti su questo aspetto. Ma torniamo ai Chemical Brothers, perché volevo così corroborare con altri elementi questa che è la mia teoria, che in realtà non sono un gruppo che ha realmente fatto un crossover fra la musica dance e il rock, perché molte delle loro ispirazioni in realtà sono ispirazioni che vanno a pescare molto dalla musica funk, soprattutto che sia quella degli anni 80, come nel caso del pezzo che ascoltavamo prima, quello di Rockmaster Scott, che sia invece altri elementi. Insomma, secondo me i loro riferimenti, soprattutto ritmici, sono legati più alla black music. Questo, per esempio, è un altro dei loro successi dal primo disco

Devo dirvi che anche riascoltare adesso questi pezzi dei Chemical Brothers, che ormai sono datati, che sono passati praticamente 30 anni, non sento tanto il passaggio del tempo, quindi c'è sicuramente da parte loro una qualità molto interessante, un elemento di originalità nel loro modo di elaborare elementi che prendono da altri, perché questa ritmica di Block Rocking Beats in realtà è presa proprio da questo punto di un brano di un batterista pazzesco che si chiama Bernard Pardee, che è studiato a scuola, tanto per dirvi insomma la portata di questo bravissimo batterista, e che insomma fa questo genere che definirei molto più funk che rock.

anche in questo caso eccetera eccetera, perché il brano è molto lungo. In realtà quello che mi interessa farvi ascoltare sono i tanti riferimenti che ci sono al funk nella musica dei Chemical Brothers, i tanti campionamenti che poi loro prendono per trasformarli e farli diventare nel sound Chemical Brothers, e ce n'è un'infinità. Io ne ho citati semplicemente alcuni, vi devo dire la verità, si potrebbero fare puntate intere, perché la tecnica che hanno sempre usato è sempre stata anche quella di andare a prendere dai dischi vecchi elementi come questi. Questo è un pezzo di qualche tempo fa intitolato Electrobank, che arriva da un nucleo che poi vi farò sentire che assolutamente non c'entra nulla, però loro sono riusciti in qualche modo a farcelo centrare.

Electro Bank, Chemical Brothers. Anche in questo caso devo dirvi che tutto questo ritmo pazzesco, questo qui, in realtà è derivato da un pezzo molto precedente che provo a mixarvi, che arriverà molto più veloce, poi lo rallento e si rivelerà per quello che è. Vado.

Ed è ancora black music, rhythm and blues, funk, tutto quello che vi ho citato della storia un po' presa anche a caso dei Chemical Brothers arriva più da questo mondo che dal rock. Quello che c'è di rock nei Chemical Brothers, secondo me, è più l'attitudine, la visione di insieme, di mettere insieme questi pezzi e di dargli un suono, una forza che invece questa sì, passa attraverso la sensibilità del rock. Che sta succedendo ai Chemical Brothers? Hanno fatto un side project, o perlomeno uno di loro, Tom Rowlands, ha fatto un side project che mi sembra, da quello che ho letto, che non sia alternativo ai Chemical Brothers, ma sicuramente uno spin-off, diciamo così. Si chiama Tomorrow questo progetto, perché mette insieme il nome di Tom Rowlands a quello di Aurora, che è la cantante che canta in tutto l'album. È uno dei pezzi migliori che hanno fatto, è questa Ring the Alarm.

0: B-side. Altri suoni.
1: È stata la mia voce ad andarsene.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
2: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
2: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Capital Red Carpet.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

trombare di tamburi elettronici dei Chemical Brothers, ho pensato che un momento di yacht jazz ci stesse bene, quindi idealmente siamo sullo yacht Beside, siamo così un po' disimpegnati, un po' qualunquisti anche, ascoltiamo una musica apparentemente che dovrebbe rappresentare questa sorta di disimpegno culturale, questo easy listening un po' vuoto, un po' ottuso così, ma che in realtà poi scoprirete è tutto firmato da grandi autori.

Si chiama Ramsey Lewis, anzi, questo sarebbe esattamente il suo trio con questa People Make the World Go Round. Ramsey Lewis, tastierista americano, nella sua lunga carriera, perché è morto nel 2022, ha fatto quasi 80 album. E poi tra l'altro era anche un collega, perché conduceva un programma radiofonico, ovviamente musicale. E quindi insomma, lo ricordiamo anche per questo motivo. Ma nel nostro momento Yacht Jazz ci sta benissimo un pezzo intitolato After Dinner Drink, il drink dopo cena, che arriva niente proprio di meno che da George Duke.

di voi ha colto una somiglianza fra questo pezzo e quello famosissimo di Erykah Badu, Didn't You Know? Non ha sbagliato, perché poi di fatto questa Dream Flower di Tarika Blue, sentite, è servita proprio come base, come sample per fare quel capolavoro di Erykah Badu. Ma questa è una storia che vi ho già raccontato. Io sto dentro questo mood molto yacht jazz e molto tramonto, che in inglese si dice sunset, come il titolo di questo pezzo di Lonnie Liston Smith.

Allora, spostando le suggestioni musicali a suggestioni visive, se questo è il tramonto, secondo Lolin Liston Smith, e c'erano anche i Cosmic Echoes, attenzione, allora mi sembra giusto concludere con un volo sopra l'orizzonte dagli Azimuth.

0: B-side è arrivato a mezzanotte, come dire. Dopo questo momento yacht jazz, un po' anche in porto, vi lascio con Extra, torniamo lunedì.
1: B-side. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: lui è un musicista cubano che è tanti anni che vive in Italia e che suona nel circuito indipendente italiano come turnista per varie band. Lo abbiamo visto anche live a Propaganda, sia con la tromba che con le percussioni. Si chiama José Ramón Caraballo Armas, che qualche anno fa ha fatto il suo album da debutto da solista, e questa era appunto una traccia di questo album che si chiama Afuera. Buonasera a tutti, è venerdì, parte l'ultima puntata della settimana di Extra.
1: Sur Radio Capital, à minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti buonasera, benvenuti su Radio Capital, oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio. Sono Alex Paletta e vi porto con me in questo viaggio che facciamo ogni sera dal lunedì al venerdì qui su Radio Capital con la World Music, musica che vado a prendere da tutte le parti del mondo, e vedrete che anche stasera, sarà così. Un po' più di ritmo magari nella puntata del venerdì, perché mi immagino sempre che magari siete a cena con i vostri amici e avete la radio in sottofondo, oppure magari che state uscendo, siete in macchina o vi state preparando per uscire. Insomma, la situazione è decisamente meno intima magari di venerdì piuttosto che degli altri giorni della settimana. Comunque, insomma, è anche abbastanza inutile come discorso, perché se sentite le puntate in reload questo discorso non vale. Comunque, vabbè, insomma, al di là di questo, se volete scrivermi fatelo al 342 342 2190, pagina Facebook Extra Radio Show, oppure profilo Instagram Alex Paletta, dove domattina trovate le tracklist della settimana. E partiamo subito con un po' di ritmo che ci viene da una compilation che è il secondo capitolo di Club Coco, la compilation redatta da Coco Maria. È già al secondo volume e questa volta si intitola New Dimension in Latin Music. Sempre ritmi super latini e super ballabili, ma in questo caso andando anche a cercare le nuove forme della musica latina. Partiamo con La Cina de Gasolina, Ricky Ricardo si chiama, e poi proseguiremo un poco con un po' di groove. E nella seconda parte voglio mettervi in relazione una traccia super latina con un'africana tostissima, ma secondo me insomma sono molti elementi in comune. Però partiamo con Ricky Ricardo. Sentite che il ritmo inizia a essere abbastanza semplice da seguire.

Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Chiudiamo la prima parte insieme a Danno, voce, una delle due voci dei Colle del Fomento, gruppo storico del rap italiano e romano in particolare, al debutto con il suo album da solista proprio uscito qualche mese fa. Il pezzo bellissimo, secondo me molto originale, si chiama Il Blues di Gundabad.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

storica, nel senso erano musicisti sudamericani, centroamericani, che vivevano a New York e che registravano per le big band e poi facevano anche degli album da solisti che la Fania Records, una etichetta storica di New York, stampava e distribuiva. Lui è forse uno dei nomi più famosi della Fania Records, Ray Barreto, l'abbiamo sentito questa sera con O Elefante qui su Radio Capital. Adesso, come vi dicevo inizio puntata, voglio mettervi in relazione un pezzo della cantante peruviana Susana Baca con Alost Man, un progetto che arriva dal Ghana e che mescolava la musica tradizionale ghanese con elementi di musica elettronica. Secondo me le cose insieme non stanno male. Fatemi sapere. Prima Susana Baca con Sorongo e poi Alost Man con

invece con Cheyenne, la band di Patrizio Mimiola, che ha da poco pubblicato un nuovo disco molto molto bello, si chiama The Bird in Borrowed Feathers. Il pezzo che sto suonando in queste settimane si chiama invece The Curse.

ci sono parole come mi vida, corazon, robe del genere, non c'è l'atmosfera tipicamente latinoamericana, anche se lui insomma è argentino, quindi in linea di massima un pochino ci dovrebbe essere. Però l'idea che mi dà questo pezzo è quello di un campo di grano al tramonto, no? Con il vento che muove le spighe, una cosa del genere, molto estate, un po', come dire, magari laterale rispetto alle spiagge, il mare o le cime delle montagne. Il pezzo si chiama Head On, lui è José González qui su Radio Cap.

Miltron con Arizona qui su Radio Capital. È tutto per questa settimana, vi ricordo domani mattina su Facebook e su Instagram trovate le tracklist di tutta la settimana. Vi lascio con Don Cherry e il suo album del 75-77, insomma si chiama Here Now, è tra parentesi anche il mio album preferito di Don Cherry, con questo pezzo che si chiama Universal Mother. Noi ci salutiamo e vi do appuntamento a lunedì, sempre a partire da mezzanotte e sempre qui su Radio Capital. Buon weekend da Alex Paletta.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri.